Album della settimana, abbiamo scelto quest'oggi un disco di culto per il jazz fan pubblicato nel 1981, la band degli Yellow Jackets con questo loro omonimo disco, dal quale abbiamo estratto Martini Idol, uno dei brani più celebri e più celebrati. Yellow Jackets, album della settimana su Jazz Train.

Dalla Louisiana alla musica afroamericana e blues di John Batiste, un giovane artista e pianista notevole, lo abbiamo ascoltato dal vivo con questa sua performance. E il suono e l'energia di Just Rain si sposta adesso verso il rock bianco di una storica formazione come gli Yes, ed è giusto un po' tornare sui passi di un loro grande successo del passato come Owner of a Lonely Heart, Yes.

siamo nel 1983 quando gli Yes sfornarono un disco come 90-125, un singolo che ha riscosso grande successo anche negli Stati Uniti d'America con questa Honor of the Lonely Heart che abbiamo volentieri riascoltato e riassaporato alla radio. Torniamo alla musica nostrana con un musicista di classe, anche lui amante del blues e del rock, si chiama Zucchero, questa volta però è un pensiero per Fabio Concato e questa Fiore di Maggio, Zucchero.

Zucchero con un classico della musica italiana, è questa Fiore di Maggio, composta anni e anni fa da Fabio Concato, e Zucchero un po' l'ha reinterpretata con grande eleganza, come sempre sa fare. Dopo Zucchero, Jazz Train si sta avviando lentamente ma costantemente al termine anche per oggi, però l'appuntamento si rinnova, come ben sapete, fra 7 giorni sempre qui in radio. Vi lascio con un duo di Nashville molto interessante, si chiamano Worldwide Groove Corporation e riaffrontano un classico come Besame Mucho alla loro maniera. Con Worldwide Groove Corporation ci salutiamo, un abbraccio da parte mia, ascoltate se potete buona musica, e l'appuntamento con me e Jazz Train è fissato fra 7 giorni qui alla radio. Worldwide Groove Corporation.

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
2: Tempo Zero è tempo, tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero...
4: Tempo.
2: Le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
5: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tiguglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tiguglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
6: Nome
7: Alex.
6: Cognome
7: sì.
6: Che fai?
7: Provo a fare lo speaker.
6: E dove?
7: Qui su Radio Tiguglio.
6: E il programma?
7: Troppo forte.
6: E quando va in onda?
7: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
6: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
8: Troppo forti
9: con Alex De Sì.
10: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con l'Ethne Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tiguglio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Ladies and gentlemen, Radio Tiguglio Ambient, Soul and Dreams.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio

va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simmini.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Il meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticul, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Did it,

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Ultimo giorno di agosto, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi. In questo 31 agosto 2026, da domani saremo a settembre, ma non sembra perché è così caldo che ancora sembra l'inizio d'agosto. Vabbè, comunque vedremo se questo settembre sarà un po' più fresco. Siamo qui, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi dal vostro Cecantibus. Anche oggi avremo le nostre rubriche, le nostre solite cosette che facciamo fino alle 7, dalle 4.30 alle 7. Non è mai troppo presto in diretta, perché sono le 4.33 18 secondi. Vediamo di prendere anche un'ora doppia. Veniamo. 5, 4, no, no, prendiamo, mi sa stamattina. 4.33 27 secondi. Vabbè, forse ce la facciamo. 4.33 30 secondi. Pulsante. Ce la facciamo.
1: 4.33 32 secondi.
0: Ah.
1: 4.33 34 secondi.
0: No, per un secondo l'abbiamo persa. Vabbè, comunque ci abbiamo provato. E allora è il momento di salutare le nostre radio. La prima radio, Radio Mare Italia. Le altre radio le saluta la nostra Angela Ricciardi, e poi vabbè, anch'io infine saluterò alcune radio che abbiamo aggiunto di recente. E allora eccoci qua con il saluto delle radio, e siamo qui per voi, poi per andare avanti con le nostre varie situazioni mattiniere. Saluto delle radio.
2: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio. Radio Enigma. Radio Risorse. Per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104 Radio Web TV. RDT Radio Station. Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia. RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: il mango, arriva la papaya. No, che papaya? Arriva il saluto di Marco. Andiamo a sentire cosa.
1: Durata 16 secondi, 4. Messaggio vocale.
0: Eccolo qua,
1: 18 secondi.
0: Eccolo qua.
1: 59.
2: Tanti auguri a Richard Ghiar, a Montezemolo e a Rossi. Tanti auguri a Enzo Iacchetti, da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: So parecchio oggi,
2: Buongiorno. Veramente il mare è tutto azzurro, veramente l'acqua è così salata. Prova a tuffarti dentro e vedrai il tuo cuore, da Marco Roma. Buongiorno.
0: Beh, il cuore diventa salato se l'acqua è salata. E allora andiamo a sentire se arriva Marco Roma. Sentiamo, proviamo a chiamarlo.
1: Rilevamento zona attivo. Immagine, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto Canoro. Pulsante.
0: Oggi sarà in viaggio.
1: Stai chiamando, voce non attiva.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, Tor San Lorenzo.
3: Buongiorno.
0: Direzione
3: Tor San Lorenzo.
0: Tor San Lorenzo, eccoci qua.
3: Sì, sì.
0: Siamo arrivati, no?
3: No, però non manca tantissimo.
0: Non manca tantissimo. Allora, buongiorno Marco Roma. Siamo qui.
3: Buongiorno.
0: Siamo qui in questo

0: Tanto caldo. Tanto caldo. Eh sì, siamo in attesa dell'ospite nuovo, abbiamo un ospite nuovo mercoledì.
1: Sì, ma non sappiamo ancora quale?
0: Sì, certo. Certo.
1: Ah,
0: allora. già da venerdì pomeriggio già lo sapevo.
1: Ah. Bene,
0: già allora... pubblicato tutto.
1: Ecco qua, allora facciamo un applauso all'ospite sì. Del mercoledì sera di 20 di sera, ovvero?
0: Finalmente avremo una donna, sì. Finalmente.
1: Sì, no, ma abbiamo avuto
0: cantante, attrice, showgirl.
1: Abbiamo avuto anche donne, abbiamo avuto Gege, abbiamo avuto...
0: Gege, è vero, sì.
1: Un'altra donna.
0: Allora, finalmente, dai, sempre come... uomini.
1: L'importante è del resto anche.
0: Ma buona, avremo una serie di donne comunque.
1: Allora, questa donna si chiama
0: Showgirl, cantante, attrice, presentatrice italiana. La grandissima Patrizia Pellegrino.
1: Patrizia Pellegrino. Va bene, PP, Patrizia Pellegrino. Doppia
0: Patrizia Pellegrino.
1: Va bene,
0: grande personaggio.
1: Va bene, l'avremo quindi mercoledì sera a 20 di sera.
0: E dai, se la vogliono vedere, la vedono a 1 mattina a Rai 1.
1: Sì.
0: Lei sta a 1 mattina a Rai 1.
1: Ah, anche in questo momento, in questi giorni?
0: Sì, 1 mattina.
1: Bene, avremo questa grande presenza.
0: Ha fatto il Grande Fratello VIP pure.
1: Beh, allora,
0: fratello VIP.
1: Quindi sì. Ce ne avrai domande da fare, insomma.
0: Sì, è bella, è una storia lunga.
1: Direi. Allora, sì. Stamattina invece i ragazzi dormono?
0: Siamo provati a svegliarli?
1: Proviamo.
0: Beh, proviamo.
1: Almeno Damiano dovrebbe svegliarsi.
0: Metto tutti e due loro, chiamiamo un po'. Chissà se si svegliano.
1: Vediamo se Damiano dal Vaticano è pronto per la benedizione.
0: Vediamo, perché ieri sera mi hanno chiamato.
1: Sì.
0: Non ho risposto, però l'ho richiamato 10 minuti.
1: E non
0: eccolo,
1: hanno...
0: non hanno risposto.
1: No, niente.
0: Ecco Damiano.
2: Buongiorno.
0: Damiano, buongiorno. Damiano.
1: Buongiorno, Super Damiano del Vaticano, buongiorno.
2: Grande Super Giuseppe.
0: Siamo in diretta.
1: Beh, lo sa che è per forza in diretta. Eleonora dorme invece.
2: No, non è sveglia, sta qua vicino a me.
1: Ah, allora sveglia anche lei. Mamma mia, abbiamo svegliato tutte e due. Buongiorno, ragazzi.
0: Facci sentire la sua voce.
1: No, si è sentita. Buongiorno, da vicino. Sì, si è sentita. Allora,
3: buongiorno,
1: ragazzi.
3: Buongiorno, Marco.
0: Buongiorno Eli.
1: Allora, arriva adesso il brano che ha scelto Marco per voi questa mattina per farmelo indovinare. Vediamo con che cosa mi vuole stupire stamattina.
0: Sentiamo. Ma questa volta sarà difficile per tutti.
1: Mamma mia. Vai.
0: O forse sei tu.
1: O forse sei tu.
0: Sì.
1: Elisa.
0: Basta, io non vengo più in radio.
1: No.
0: No. Lo dico in diretta.
1: Che c'è? No, mi è venuto un lampo di genio perché
0: No, Sanremo 2022.
1: Sì,
2: ciao. Chi ama visto Sanremo?
0: No, ma qui è uscito il talento di Giuseppe. Basta, no, parlo.
1: Che talento?
0: Non faccio più Levinelli, non faccio più Levinelli.
1: È stato un caso. L'altro giorno mi hai fatto morire. E poi quindi, insomma.
0: No, stavolta ci ho provato. No, possibile.
1: No, forse mi è venuto stranamente in mente. Stranamente.
2: Innanzitutto, buona settimana a tutti.
1: Buona settimana, buon ultimo giorno di agosto. Da domani siamo.
2: Da domani siamo a settembre.
1: Quindi. Bene, allora, o forse sei tu, il brano di Elisa andrà in onda tra un po', e se volete a Tor San Lorenzo, Marco, dicendo o forse sei tu, avrete dei gadgets a vostra scelta, ormai diciamo Marco Roma, e per voi, E ragazzi, come voi, non so, Marco arriverà alle 5 e un quarto di nuovo insieme al capitano, probabilmente, se si svegliano, e faremo anche il rito.

0: del caffè stamattina, mi pare.
1: Sì, certo, tutto pronto.
0: E allora andiamo con O Forse Sei Tu di Elisa. Ragazzi, vi saluto, a più tardi allora.
1: A dopo.
0: Ciao ragazzi.
1: A dopo.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta insieme con voi a Dialogo nel Buio, e oggi abbiamo il professor Diego, mi pare?
2: No, Saverio.
1: Professore, ciao, buongiorno, ciao. Professore.
2: Buongiorno a voi.
1: Il vostro nome, professore?
2: Saverio Moretti, sono Saverio. Insegnante del liceo Seni di Luino. Ecco. Ho accompagnato qui stamattina i ragazzi per quella bellissima esperienza.
1: Ecco. Allora ci presenti i ragazzi, così
2: allora,
1: poi dopo.
2: Qui abbiamo Sara, Diego, Gloria, Sabrina, Beatrice e Sara.
1: Perfetto. Allora, vuole fare lei la domanda o la faccio io?
2: Beh, allora, vediamo ragazzi, rompiamo il ghiaccio. Com'è stata questa esperienza, Sara? Cosa ti ha dato di più rispetto a quello che potevi immaginare prima? Capisci?
1: Microfono.
3: È stata molto interessante e molto interattiva.
1: Molto interattiva, molto bene, bella questa cosa.
2: Chi vuole rispondere? Vediamo un po'. Vi aspettavate qualcosa di diverso? Avevate già immaginato? Vediamo l'altra Sara cosa risponde.
4: Mi è piaciuta molto come esperienza e non me lo immaginavo così complicato, cioè pensavo complicato ma non così tanto.
2: Vediamo un po', Sabrina.
1: Più vicino al microfono. Vieni più vicino al microfono.
2: Secondo te, per esempio, sei riuscita a immedesimarti in una persona non vedente? Cioè, ti sei fatta questa domanda, ma i problemi che possono avere, noi invece che ci vediamo, cosa possiamo, cioè come ci comportiamo?
3: Sì, ho capito,
2: tante volte.
3: Ho capito la fortuna che abbiamo noi di vedere comunque. Cioè, perché non vedendo è stato tutto molto più amplificato. Quindi però è un tema molto interessante.
2: Diego, secondo te le persone hanno rispetto nel quotidiano dei non vedenti, oppure ti accorgi ogni tanto di, sai, insomma, ma tu guarda, se dovesse passare un ipovedente o non vedente avrebbe difficoltà?
5: Non ci ho mai fatto caso, ma soprattutto durante il momento del bar mi sono immedesimato come dovrebbe essere un'azione di vita quotidiana per un ipovedente o non vedente, ed è stato molto interessante.
2: Benissimo, benissimo.
1: Bene, io mi faccio una domanda io invece. Se voi tornando a Luino andrete a prendere il treno, andando via lungo le vie di Corso Venezia, sicuramente vi accorgerete che ci sono non tantissimi motorini o biciclette, proprio perché abbiamo detto di non parcheggiare in genere, invece ci sono molti monopattini dappertutto, tutti messi male. Secondo voi per noi non vedenti come sono questi ostacoli?
2: Chi vuole rispondere? Cioè lasciare, avete mai notato ragazzi monopattini abbandonati sulle strade? Queste persone non pensano che potrebbe passarci un non vedente. Cosa pensate di questo?
1: Motorini, biciclette,
2: motorini di traverso, ruote sui marciapiedi.
1: Un po' di tutto.
4: Che è molto pericoloso, perché cioè possono immaginarsi di avere degli ostacoli, però fino a un certo punto non possono immaginare tutti le possibilità.
2: Soprattutto quelli causati dall'inciviltà.
1: Certo, soprattutto.
2: Cioè, l'ostacolo che ci, sai, ci può essere, il gradino del marciapiede c'è, ma un motorino abbandonato o un monopattino sul monopattino, cioè, non si può immaginare che ci sia, non dovrebbe essere lì. C'è molto da crescere, credo.
1: Tantissimo. Allora, altra domanda che volete fare voi, ve la faccio io, per esempio, volete chiedere qualcosa a un disabile visivo? A parte che la guida è stata molto
2: molto Angelo, molto sì, esauriente, sì, esplicativo.
1: Ecco, avete qualche domanda alla quale Angelo non ha risposto?
2: Volete fare delle domande, ragazzi?
1: No, mi pare che ragazzi.
2: Sport. Magari fare musica, non so. Penso anche ai non vedenti che fanno sport.
1: Ecco, io tra l'altro sono uno dei pianisti del sabato sera, se venite a fare l'aperitivo al buio, sabato ci sarò. Bene, allora a questo punto salutiamo tutti dicendo al 3-2-1 viva dialogo nel buio. Allora ragazzi, 3-2-1
2: viva dialogo nel buio.
1: Tutti insieme, 3-2-1 viva dialogo nel buio. Grazie ragazzi,
2: grazie a voi, arrivederci.

Noi siamo gli Arctic Baba, io sono Luca e siamo di Milano. Siamo una rock band e cantiamo principalmente in inglese, anche se adesso stiamo approntando dei brani in italiano che speriamo anche di fare sentire anche a voi. Quella che presentiamo oggi è una canzone che si intitola Many Years Ago. È una canzone che parla di nostalgia, dell'infanzia, di come erano le cose, di come siamo diventati, grazie a chi. A chi c'è stato nella nostra vita, a chi c'è ancora, a chi purtroppo non c'è più, insomma l'importanza delle cose passate. Quindi vi lasciamo all'ascolto di Many Years Ago, speriamo vi piaccia, un grazie e un saluto a tutti.

sono Albi Fuchs, un cantautore che viene dall'Appennino Modenese. E voi direte, dall'Appennino Modenese ne sono usciti altri, di cantautori. E beh, ci sono anche io. Cosa volevo dirvi? Con la mia ironia che uso nei pezzi, con le mie denunce, cerco di portare una riflessione a chi mi ascolta, cerco di lasciare qualcosa. È quello che faccio da quando ho iniziato a comporre, fin da quando ero ragazzino, con la mia band e successivamente adesso come cantautore. Ho pubblicato da poco un album dal titolo Cantautore Medio, dove io stesso mi definisco un cantautore medio, con un po' di sarcasmo prendo in giro anche questa figura del cantautore, ma sempre in maniera positiva. E mi piace descrivere e denunciare quello che trovo intorno a me, e in particolare volevo porre l'attenzione sul tema del tempo. C'è un pezzo tra i miei che si chiama Il Tempo e che vi voglio fare ascoltare a breve. Qual è il tempo che realmente stiamo vivendo? Quello sullo schermo? Buon ascolto da Albi Fuchs, questo è Il Tempo.

passano quei giorni e ti ritrovi maturo. Cosa voglia dire? Nessuno ne è sicuro. Cerchi qualche cosa da fare. Dicono che il tempo sia denaro.

quando è tempo quel che ci godiamo. Il tempo è tutto ciò che abbiamo. Il tempo è tutto ciò che abbiamo. Il tempo è tutto ciò che abbiamo.

0: Anox. Invece noi andiamo a cercare i nostri amici che sono in linea con noi. Il capitano, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: E poi Marco. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, ben ritrovati.
0: Ecco, Marco è solo e collegato con gli altri amici?
2: Sto solo.
0: Sei solo?
2: Vengono dopo, li vedremo dopo.
0: Allora, sì. Lunedì 31 agosto, capitano.
1: È finita l'estate, ale ale ale.
0: No, che è finita l'estate, ma...
1: Perché andiamo verso settembre.
0: Andiamo verso settembre, sì, domani è settembre già.
1: Domani è settembre, tutti contenti, prenderemo la nostra pensione.
0: Per chi?
1: Tutti felici e contenti.
0: Tutti felici e contenti.
1: Nonostante l'Italia sia alla deriva.
0: Ma ieri, a proposito, adesso sicuramente anche Marco vorrà sapere il tuo parere del traghetto che si è capovolto, che si a Cipro. Cosa ne pensi?
1: Cosa ne penso? Una volta si diceva, quando il mare è calmo, pure se non si sanno navigare.
0: Ecco, quando il mare è agitato.
1: Anzi, ragazzi, col mare non si scherza. Non si può approvvigionare, non è come una macchina, fai la benzina, ti metti al volante e cammini. Là devi sapere le strade, le buche, devi sapere fare il meccanico, devi sapere fare l'idraulico, devi sapere fare l'elettraulico, devi vedere quello di vanno, da destra, di sinistra. Le navi non è una macchina. È tutta occhio.
0: Anche
1: si
0: il traghetto.
1: Si gira il traghetto, è normale che si gira il traghetto. Se lo carichi in una certa maniera, è normale che si gira.
0: Ecco.
1: Poi io non ho seguito questa cosa comunque. Comunque se era per non c'era maltempo, non c'erano altre situazioni, il traghetto si gira quando c'ha un'altezza mesocentrica che non lo fa stare dritto.
0: Ecco.
1: Semplice.
0: Però sembra che il comandante ci sia buttato, nel senso che lui voleva salvarsi e non ha, cioè,
1: non... Che significa si è buttato? Non ho capito.
0: Il comandante si sia salvato e anche l'equipaggio, quindi danno colpa al...
1: Che c'è che si salva l'equipaggio? Che significa?
0: Che dovevano stare sul traghetto a aiutare prima le persone in difficoltà.
1: Ma io non so, allora io premetto che non so niente di fatti come è successo, ma se uno a priori dice si sono salvati l'equipaggio, i passeggeri no, non so che dirti, cioè bisogna vedere i fatti, cioè logicamente un equipaggio la nave la conosce meglio di uno che è partito forse così
0: come cittadino.
1: Bisogna vedere come sono andate le cose.
0: Va bene, allora ne parlo.
1: Questa cosa non lo so.
0: Sì, perché
1: cioè, non so, non è
0: una cosa di ieri.
1: L'equipaggio subito capisce il pericolo. Se tu sei in cabina e sei un marinaio, capisci che c'è qualcosa che non va. Forse un passeggero no, ma non so preciso i fatti, non ti so può dire. Però dire che l'equipaggio si salva. L'equipaggio no, è colpa dell'equipaggio, non me lo sento da dire.
0: Bene, allora poi ne vedremo parlare.
3: Compo un messaggio. Messaggio ieri, intestazione.
0: Allora, messaggio del nostro Dennis.
3: Messaggio vocale, durata 1 minuto e 44 secondi.
0: È bello lungo. Allora, sentiamo cosa ci racconta Dennis intanto.
3: Invia messaggio vocale.
0: Sentiamo.
4: Buongiorno. E ben ritrovati anche in questo inizio di settimana. Bene, saluto il buon Giuseppe. Buongiorno Giuseppe, saluto tutti gli ascoltatori che ascoltano questo programma del mattino e saluto le persone che saranno con te a dialogare, Marco Roma, il capitano della Marina e gli altri, quelli che saranno con te, insomma, a dialogare in questo, sì, in questa mattinata, insomma, di inizio settimana. Bene, bene, bene, bene. Quest'oggi, allora, io ti richiedo una canzone. Allora, il titolo lo scegliete voi, però mi piacerebbe ascoltare una canzone di Geraldina Trovato. Scegliete voi, sì, quale brano, e per me va bene qualunque, insomma. E bene, niente, io vi saluto, vi ringrazio e buona continuazione di programma, e noi ci sentiamo. Ciao, sempre Dennis, naturalmente. Ciao.
3: Invia messaggio vocale, pulsante.

0: ci sembrava fosse caduto qualcuno di linea, e invece no, siamo noi che abbiamo visto male. Ci sono entrambe le linee collegate, c'è sia il capitano che il nostro Marco Roma, che dovrebbe iniziare.
1: Io saluto Dennis, eh?
0: Sì, che ha scelto Jackie, cioè abbiamo scelto noi Jackie e Vampiri, il brano per il nostro
1: grande Dennis.
0: Ecco, allora il capitano si stava documentando, mi pare, sul... Ma ti aveva dato anche un compito, mi pare, il capitano venerdì. Vero?
1: È vero, è vero, è vero. È vero.
0: Hai studiato?
2: Ho messo a studiare a Giovanni invece delle navi.
0: Non hai studiato le navi, vabbè. Ci riproveremo venerdì prossimo, allora.
1: No, lui mi ha chiesto di studiare il capitano, le navi, due argomenti erano:
0: il capitano di fregata e il capitano di vascello. La differenza, mi pare.
1: Devi fare qualche domanda, allora.
2: La differenza di navi fra una nave vascello e una nave di fregata.
0: Ecco, la nave di fregata è quella che hanno rubato.
1: Ma l'hanno rubata?
0: No, dico io, no.
2: queste sono le cose che imparano a singoli.
1: Vabbè, il capitano di corvetta è inferiore al capitano di vascello.
2: Il capitano di fregata è un grado minore del capitano di vascello. Capitano di vascello è un grado superiore al capitano di fregata. Perché si chiama fregata?
0: Perché è stata rubata.
2: Non si sa con precisione. Perché non è fregare, come dice Giuseppe, perché il verbo fregare era nel senso di strofinare, poi è diventato fregare nel senso di rubare, di prendere, ma il verbo fregare era nel senso di strofinare, non era nel senso di fregare. Poi nell'essere è diventato fregare, è diventato come
0: rubare.
2: Tu mi stai fregando, è un modo di dire, diciamo.
0: Sì.
2: Comunque la differenza è che la nave di fregata è una nave di dimensione più piccola. Nel senso che si costruisce in base alla sua, che deve avere una maggiore manovrabilità. È molto più snella, molto più lunga. È una nave che deve essere, diciamo, come deve fare incursioni, insomma. È una nave che deve avere una maggiore
0: sottigliezza.
2: Manovrabilità, diciamo. Non è armata pesantemente come una nave di vascello. Invece una nave di vascello è una nave di presenza, una nave, diciamo, di possesso. Tu la metti là, c'ha due o tre file di cannoni, ed è una nave, diciamo, che era al centro di quasi uno schieramento, insomma. Invece la nave di fregata era quella lì che si sganciava e andava a dare fastidio, insomma, che con la sua manovrabilità è più facile da
0: muovere.
2: Era come, diciamo, una cavalleria, va?
0: Mm-hmm.
2: Quindi... se vogliamo fare un paragone così. E il capitano di fregata era quello là che aveva più un compito, diciamo, di libertà d'azione, diciamo. Non era come un capitano di vascello, che il capitano di vascello era più statico, nel senso che doveva stare lì con questa nave forte, diciamo, di armamento, doveva coordinare gli altri. Però il capitano di fregata era quello là, diciamo, che aveva più spirito garibaldino, possiamo dire.
0: Mm-hmm. Diciamo,
2: no, veniva.
0: La differenza tra i due capitani è che quello di fregata era un po' più avventuriero, cioè era più libero.
2: era, non era, era più di, aveva degli ordini, però non erano ordini precisi. Cioè lui poteva, diciamo, nella battaglia poteva, diciamo, avere più iniziativa privata, perché la sua nave gli dava delle manovrabilità che una nave più possente non poteva avere.
0: Ah, ecco. Bene, allora.
2: Lui, la nave di Fregale era quella là che poteva decidere se ingaggiare il combattimento o no, perché in poche parole lei aveva la possibilità di fuggire, era molto più veloce. Allora tu potevi, diciamo, scegliere se combattere oppure fare fuggire, oppure combattere e fuggire, capito? Era una nave molto più snella, più veloce.
0: Bene, allora il caffè come va, Marco? Abbiamo iniziato a distribuire il caffè?
2: A Roma le temperature come vanno? Si sono raffreddati?
0: No, sono calde ancora. Evidentemente Marco si è scollegato perché sta distribuendo il caffè. Allora.
1: No, io sto parlando, forse mi si è mutato da solo. Parlavo da solo. No, sto ancora dentro seduto rilassato.
2: A Roma la temperatura si è raffreddata.
0: Ecco, hai preparato il caffè, Marco?
1: Sì, tutto pronto. Devo scendere tra poco, così lo do ai ragazzi qua. Sono parecchi, quindi.
0: Allora mandiamo un brano, così tu porti il caffè intanto. Scegliamo un brano. Sceglie il capitano, sceglie Marco, scelgo io.
1: Scegli tu.
0: Scelgo io. Allora io scelgo. Scelgo Perdere l'amore, perdere il vascello. Perdere l'amore, Massimo Ranieri. Allora, a tra un po', intanto che distribuite il caffè.
3: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuole bene.

0: perdere l'amore. E noi siamo qui in attesa del caffè. Sentiamo se il caffè è stato già distribuito. Ancora siamo in fase di distribuzione. Eccoci qua, mentre il capitano è qui sull'altra linea. Capitano, che ancora non ha fatto il suo caffè, vero?
1: Ho capito.
0: Hai fatto già il caffè tu? Ancora no?
1: No.
0: È un po' presto.
1: È presto, per me è presto.
0: Invece Marco, probabilmente al
1: microfono. Ma lui l'ha fatto perché sta al mercato, prima di fare il
2: mercato. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io ho distribuito il caffè mentre suonavate.
0: Ecco qua, mentre c'era.
2: Perché oggi sono pochi, oggi praticamente come diciamo qua a posto di mare d'estate, sono venuti meno operai, meno disorganizzati per l'inverno.
0: Ah, ecco.
2: Peccato.
0: E vabbè, comunque tu.
1: Meno operai, cioè, ci va bene il bancarello oggi.
2: Meno, ma pure le bancarelle che portano gli operai oggi sono di meno, quelli della frutta di solito sono tanti, però ci sono pochi, sono proprio come pochi, sono organizzati con pochi operai, già avevano previsto, dice i romani sono tornati, quelli che rientrano sono pochi, tutta una teoria loro.
0: Hanno deciso così, quindi
2: sì comunque.
0: Allora, abbiamo
1: qual è il meglio quartiere, Tuscolano, Appio Latino o San Paolo?
0: Questa è la domanda.
3: Appio Latino, bellissima, c'è una zona stupenda.
1: Che cosa? Quale di queste tre?
0: Appio Latino dice che è il miglior quartiere.
1: No, ci sono tre quartieri, Tuscolano, Tuscolano, Appio Latino o San Paolo?
3: No, Appio Latino.
1: Appio Latino.
0: Sì, Latino.
3: Appio Latino, San Giovanni e tutto il centro della parte là, bellissimo là.
1: Ma che zona è di questo Appio Latino?
3: Appio Latino sta, diciamo, non lontano dal Pantheon.
0: Quindi il centro.
3: Pantheon non è vicino comunque a Fontana di Trevi, a Piazza di Spagna, praticamente. Se tu abiti a Appio Latino, a San Giovanni, tu arrivi via con 5 minuti a piedi a Piazza di Spagna. È stupendo là. Anche perché lì ci abita Giovanna. Conosco benissimo la zona, no? Lei abita proprio là, Appio Latino, San Giovanni.
0: Ecco.
3: Quindi sta proprio vicino a queste piazze qua. Lei non si sposterebbe mai da là.
1: Appio Latino è meglio di Tuscolano.
3: Sì. Beh, Appio Latino ci abita tutta gente particolare, gente comunque benestante. Cioè, se tu giri la notte giri. Trovi ragazzi, bei ragazzi che tornano dalle serate, gente. Io perché quando esco da là, che torno da là, esco alle 4, tu scendi da casa, non è che c'è paura, ti scendi dal portone. È proprio una zona bellissima. Ma anche i locali, non so, frequentati, tutto frequentato da gente seria, gente. Gente, cioè, che la sto a conoscere bene, è veramente una bellissima zona. Ma lì gli appartamenti non potresti avere un appartamento là. Costa tantissimo. Cioè, l'appartamento più scadente sta 300.000 euro da ristrutturare.
0: 300.000
3: euro? Da ristrutturare, Da ristrutturare, parlo. È anche piccolo.
0: Ah, pure
3: anche piccolo.
1: Quindi, diciamo, è collegata bene poi con la metro.
3: È collegata, allora praticamente lì c'è la metro A.
0: Sì,
1: la Appio Latino è collegata bene?
3: Sì, è collegata benissimo. È metro A. Cioè, Roma visto c'è 3 metri, metro A.
0: Metro A, BC.
3: Metro A. Sì, metro A.
0: Quindi è una bella.
3: Bellissima. No, bellissima zona, stupenda. A me piace tantissimo. Belle zone soltanto a Roma. Per esempio, ieri stava la zona Boccea.
0: Sì.
3: E a me non piace. Non piace. È una parte bella, una parte brutta. Non è bella. Però la più Latino, San Giovanni, tutta quella zona là è stupendo. E
1: la Tuscolana è bellissima.
3: La Tuscolana non mi piace, poi c'è gente non buona. È una bellissima zona. tu stai lì comunque a Pioladino, San Giovanni, lì scendi da
1: San Paolo, oppure, c'è tutto. San Paolo invece
3: arrivi a Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, così come io.
0: San Paolo,
1: San Paolo è all'euro, insomma.
3: Sì, no, San Paolo pure è una bella zona, però secondo me a Pioladino è più bella, più bella secondo me.
0: Bene Marco, allora
1: abbiamo scoperto anche
0: questo, grazie a Marco che ci descrive un po' tutto. Adesso sceglie un brano, Marco.
3: Allora, un brano senza indovinello?
0: No, senza indovinello ormai.
3: Allora, ogni volta di chi è?
0: Ogni volta è di due persone, o di Antonello Venditti o di Vasco Rossi.
3: No, ogni volta di Antonello Venditti.
0: Va bene, allora facciamo quello di Antonello Venditti.
3: Molto preparato.
0: Antonello Venditti ogni volta. Ce la manda, eccola qua. Questa.

0: E in genere quando si ascolta Antonello Venditti si pensa alla Roma, quindi la Roma ancora non ha giocato.
1: No, questa sera.
0: Quindi, però hanno giocato altre squadre.
2: Mamma, che figura la Fiorentina, ha preso 7 gol in 2 partite, ha perso in casa pure col Frosinone.
0: Povera Fiorentina, insomma.
2: Mamma, il Napoli ha perso in casa col Como 2-1. Il Napoli. Mamma mia. Sta pure il Napoli, veramente, dai.
0: In questo caso. Il povero Napoli, vabbè, ci ancora è presto comunque. L'Inter
2: ha vinto Venezia, il Sassuolo ha vinto col Torino 2-1.
0: E
2: Fiorentina 0-3 Frosinone.
0: E l'Inter ha vinto col Cagliari 1-0, però. Come pure
2: Io ho vinto col Parma. Il Napoli ha perso in casa, l'Inter ha vinto a Cagliari. La Lazio ha vinto col Genoa.
0: E poi invece il Milan ha vinto a Milano con
2: il Milan,
0: col Venezia.
2: Col Venezia, sì. Stasera oggi abbiamo 2 partite, quindi alle 18:30 Lecce Roma.
0: Ecco, e tu te la guardi.
2: E poi, certo, e Atalanta Bologna.
0: Atalanta Bologna. Diciamo che domani scade anche il la cessione, gli acquisti, il mercatino, quindi
2: chiude il calciomercato, sì.
0: Ecco. Il capitano cosa pensa di questi acquisti, capitano?
2: Non aspettavo che perdeva a Napoli, sinceramente. Non me lo sarei aspettato.
0: Capitano, strano, cosa pensa di questo mercato?
2: È cascato il capitano.
0: Ma no, non credo, perché c'era. Capitano? Che è successo al capitano?
2: Non dove è cascato?
0: No, si è scaricato il telefono.
2: C'è in chiamata lì?
0: No, si è bloccato proprio il telefono, quindi vuol dire che lui c'è, ma non c'è perché si è scaricato il telefono. Dove era? Strano, eppure era a 100, era caricato a pallettoni quando l'abbiamo, infatti invece è scarico. Ci sarà qualche problema.
2: Te l'ha detto lui che scarico?
0: No, lo vedo io che si è bloccato il bottoncino, quindi allora sono le 6:49. Chiamiamo il capitano. Dove lo chiamiamo adesso? Dobbiamo prendere un altro telefono per chiamare il capitano.
2: Il tuo telefono è scaricato?
0: Sì, il mio.
2: Ok, ecco perché è cascata la linea a lui.
0: Sì, prima ho sentito un di qua c'è, e poi c'era ancora, però invece è strano perché
2: ho capito, si è scaricato, strano.
0: Era accento, evidentemente non ha caricato durante.

0: perché io ricarico tutte le sere, li metto a caricare.
1: Non l'ha caricato allora.
0: Però era a 100 stamattina quando ho visto.
1: È strano.
0: Allora, va bene, allora mettiamo un brano così lo recuperiamo. Mettiamo
1: Cito.
0: Mettiamo Si può dare di più di Tozzi Ruggeri, sì, e compagni. Eccolo qua.
1: Tozzi Ruggeri Morandi.

0: si può dare di più, invece si può cadere, insomma, si era scaricato il telefono e quindi il capitano era rimasto fuori per un attimo, intanto che Marco sta allestendo il suo stand, vero Marco?
1: Sì, eccomi, sto qua. Ciao capitano, ben tornato.
2: Come andate i costumi? Li hanno comprati questi costumi?
1: Ma veramente no. Poco. Io avevo della rimanenza dell'anno scorso.
0: È ancora rimasto.
1: Me li sono venduti tutti.
2: Volevano
1: che è un costume intero da donna.
2: Volevano il verde petrolio.
0: Tu c'è.
1: L'ho venduto il verde petrolio. Sì.
0: Ah beh, allora l'importante
2: è... vieni a comprare Giuseppe i costumi dell'anno scorso.
0: Io tanto al mare non ci vado, quindi figurati.
2: C'è la casa al mare.
0: C'è la casa al mare, ma il mare non mi piace, quindi non.
1: Quest'anno non siamo andato giù a casa tua.
0: No, quest'anno no. Niente mare quest'anno.
2: Andiamo a Roma.
0: Al mare di Roma.
1: Dopo l'ultima esperienza.
0: Dopo il mare di Roma
2: compreremo una casa a Roma per non fare star solo a Marco Roma.
1: No, ma io ospito casa mia, quindi non dovete prendere una casa.
2: No, noi ti ospiteremo a casa nostra.
1: Venite una volta col treno, no? Venite.
0: Una volta prima o poi verremo. Allora, ragazzi, capitano, com'è stato gli acquisti dei giocatori? Tu cosa hai visto?
2: Mercato... A Napoli salutiamo Maddalena.
0: Cioè hanno fatto, insomma,
2: non si comprano più i giocatori, ti danno in prestito, io te lo presto, poi me lo dai, poi me lo fai, oppure te lo do con diritto di riscatto. Scatto ancora agli obiettivi, non ci sono più soldi neanche per i calciatori. Però appena la teoria è quella di svincolarsi.
0: Sì,
2: tutti quanti tendono a svincolarsi,
0: in modo che
2: e ci sono questi procuratori che sono come le cavallette.
0: Ecco.
2: Che si prendono i compensi esorbitanti. Ma si vede il fatto, per esempio, che doveva andare alla Juve, era quasi tutto fatto, poi all'ultimo non so quando volevano di provvigione
0: e poi
2: se n'è andato all'Atalanta. Ormai i procuratori comandano di più. Secondo me è un sistema che non reggerà.
1: Comunque i procuratori, manager, tutto il resto, sono la rovina oltre dei giocatori, ma dei personaggi pure dello spettacolo. Sono la rovina.
0: E però perché loro sono gli interventi?
2: Io non sono convinto, ma guarda, secondo me io non sono convinto. Come diceva Andreotti, ma pensante, io non sono convinto che tutti quei soldi che vanno in provvigione vanno nelle tasche loro.
1: Comunque i procuratori, manager, loro prendono tanti soldi, mangiano veramente sopra al personaggio. È vero che gli trovano il lavoro, fanno la parte tutta loro, però mangiano parecchio su di loro.
2: Sì,
1: veramente tanto.
2: Bonus alla firma, bonus qua, bonus là.
0: Bonus
2: ma dai, ma mi dicono che dai. La corrente a settembre aumenterà del 40%, la benzina non si sa quando arriverà, ma non ho capito. Ma io facevo questa riflessione ieri con i miei amici. Ah, scusa, io non sono una macchina.
0: No, siamo...
2: almeno mi devi mettere la benzina dentro di me, perché io cammino, vado a lavorare.
1: Ma perché all'estero i posti costano di meno?
2: Allora no, se aumenta la benzina. Se aumenta la benzina, no? E io ti porto il caffè a te e tu bar aumenti
0: il caffè
2: perché dice quello che me lo porta, mo me lo porta, devo pagare 5 euro in più, faccio degli esempi. Ma io che vengo a lavorare da te non metto pure io la benzina, nel senso che devo mangiare, devo bere, devo fare.
0: Certo.
2: E perché a me non aumenti direttamente
0: lo stipendio?
2: Lo stipendio Perché dobbiamo aspettare questi contratti che si siedono fra 3-4 anni o diranno l'una tantum? Allora, a me e bloccano Hormuz, il petrolio non arriva, aumenta subito la benzina, bombardano la nave che porta un gas, aumenta subito, aumenta l'energia elettrica, e scusi, la mattina devo venire a lavorare, mi già fa una doccia,
0: certo,
2: ma cosa ci sta a essere preciso,
0: è logico,
2: io non mangio l'auto al mercato, aumenta quando mangio e bevi da te, che devo stare in piedi, non sono una macchina pure io.
0: Purtroppo sì.
2: È senso lato.
0: E invece nel supermercato i prezzi aumentano, ma noi no.
2: Allora io quando vengo a lavorare da te, ormai mi ha considerato come una macchina pure a me.
0: Giusto.
2: Siamo andati 5 euro a benzina, pure a me mi ha dato 5 euro a aumentare la benzina.
0: Certo.
2: Voglio vedere se tutti quanti cominciamo a montare tutti quanti, se come si danno una calmata tutti quanti.
0: Grande annosa questione.
2: Io appena aumenta una cosa non la comprerei più, tutti quanti contemporaneamente.
1: Io fermerei proprio.
2: Mangiate il pane, non si mangia, non si compra più il pane, lo faccio rimanere tutti felici scaffati. Ma per dire, per fare una provocazione,
0: certo.
2: Bene. Aumenta la carne, non me la compro più.
0: Non si mangia.
3: Buongiorno.
0: Più.
3: Buongiorno.
0: Ecco qua.
3: Tutto bene?
0: Ecco,
2: buongiorno a tutti voi.
3: Ogni tanto ci vuole.
0: Ecco, un po' di riposo.
2: Non c'è nessuno.
3: Una tagliatina fatta come si deve. Ci vuole una tinta, capito?
0: Una tinta ci vuole. Ragazzi, sono le 6, noi dobbiamo proseguire. Lasciamo Marco, lasciamo
2: su questa strada.
0: Andiamo con un po' di musica anni 60. Peccato. Salutiamo Marco. Ci sentiamo alle 6:50. Sì, così
3: un abbraccio al capitano, grande capitano.
2: Buon inizio settimana.
0: Celeste, nostalgia. Ciao, a dopo ragazzi.

0: E siamo sempre in diretta quando sono le 6 e
1: inserisci codice 6 oscurato pulsante
0: 6 e ma non vuoi dire che ore, scusami, 6:48 secondi. In sottofondo abbiamo Ornella Vanoni, uno domani un altro giorno.

Domani è un altro giorno e quindi domani è settembre, ma ieri era domenica ed era domenica d'agosto, l'ultima domenica d'agosto.

Domenica d'agosto, era ieri l'ultima domenica d'agosto, domani sarà martedì 1 settembre. E allora adesso arrivano dei bianchi cristalli sereni ed è Don Bachi. Domenica d'agosto.

0: Bianchi cristalli sereni era Don Bachi. E adesso abbiamo Donatello e Pupo, Malattia d'amore, in questa excursus di anni 60.
1: Prende solamente il cuore, questa malattia, l'amore.

0: Abbiamo rivissuto questa emozione. Dopo 35 anni Anna è qui e Donatello, Anna è vivo e vegeto, bello in carne e ossa. No, e io gli do un bacio, ti voglio bene.
1: Volevo dirti una cosa, allora io non so quante coppie in quegli anni hanno scelto una delle mie canzoni come leitmotiv della propria storia d'amore. Però il fatto che l'abbiate fatto voi mi fa molto felice, però dobbiamo anche ringraziare una persona. Io sto con una ragazza da 38 anni,
0: sì?
1: Mi sono sposato nel 71, quindi per il momento ti ho battuto, e lei è sempre stata la mia ispiratrice, per cui vorrei salutarla e vorrei fare gli auguri ad Armida.
0: Salutiamo Donatello.
1: Ciao,
0: grazie Anna, ti è piaciuta la sorpresa?
2: Una cosa emozionante.
0: Grazie.
3: Malattia d'amore, quindi se non sbagliamo 71 più 38 uguale 2001, 2009 era un brano rifatto nel 2009, ma sempre degli anni 70. Bene, allora noi andiamo a pescare le nostre teche, le cose un po' più vecchiotte, e adesso andiamo con il saluto delle radio. Radio Mare Italia e le altre radio le salutano la nostra...
4: Di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora. Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza. www.radiofuturoweb.com da Verona. Radio Amore Catanzaro, in FM. www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
5: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe, lo diceva anche D'Annunzio, no, settembre andiamo. Dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana, ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà. E allora,
1: assolutamente.
0: Con settembre si parte da che giorno, Elisa?
1: Allora, noi cominciamo dal 2 di settembre, perché quest'anno tradizionalmente noi abbiamo il nostro palio di 10 comuni, il primo fine settimana di settembre, ma quest'anno l'edizione è il numero 50.
0: Ah.
1: E quindi ci saranno tutta una serie di eventi importanti a sottolineare la regalità, diciamo, di questo momento e il legame fortissimo del palio con la città di Montagnana. In particolare mercoledì 2 settembre ci sarà una serata molto bella, culturale, relativamente alla letteratura, alle danze, ai balli popolari di quel periodo. Partiamo con un'atmosfera proprio di dame e cavalieri, ma non voglio svelare altro perché secondo me sarà un momento di alta, alta cultura, dove si mescoleranno arte, narrativa,
0: sì,
1: e danze popolari e storia, molta storia.
0: Bene, proseguiamo.
1: Poi il 3 settembre abbiamo la cena propiziatoria.
0: Sì.
1: Che si tiene in piazza Vittorio Emanuele II, dove come tutti i buoni pali, insomma, invochiamo una buona sorte del nostro palio. È un momento conviviale in cui partecipano tutti i cittadini di tutti i 10 comuni partecipanti al palio e abbiamo gli alpini che ci danno una grossa mano nella parte del servizio di refezione. Gli alpini, che come sappiamo sono un corpo che dicono sempre di sì, sì, e mettono sempre il noi prima dell'io, quindi sono anche loro un cuore pulsante di questa manifestazione.
0: Un applauso agli alpini, perfetto,
1: sempre grandi i nostri alpini. Poi abbiamo il 4 settembre, il 4 sarà un momento di festa, sempre in piazza Vittorio Emanuele, dove ci sarà l'esibizione dei nostri musici sbandieratori, che sono tra i gruppi migliori d'Italia, e non è piaggeria nei loro confronti e non è neanche un'invenzione, hanno proprio titoli italiani alla mano che lo dimostrano. Ci saranno spettacoli di fuoco, giocoleria, un po' di menestrelli, insomma si ricreerà un ambiente medievale festoso in piazza. Poi i giorni clou. Il 5 settembre si rievoca,
0: sì,
1: l'incendio con cui Ezzelino III da Romano ha abbandonato la città di Montagnana di notte, cacciato dai cittadini, e qualche ora dopo, ancora prima che l'alba illuminasse la città, è tornato dando fuoco a quello che una volta era la cinta muraria di legno. Quindi la città è stata messa a ferro e fuoco e si rievoca quel momento in maniera estremamente spettacolare, con spettacoli di fuoco, danza e poi proprio con la cinta muraria che sembra prendere fuoco. E poi il giorno clou, il 6 settembre, domenica abbiamo il nostro palio. Il palio che è, nella migliore delle tradizioni, la corsa a cavallo, con 10 fantini che corrono senza sella,
0: sì,
1: quindi senza staffe, e la cosa che differenzia noi da Siena, al netto della capacità economica, è che da noi non vince il cavallo scosso, cioè senza fantino. Per noi il binomio fantino-cavallo è inscindibile, quindi vince il primo fantino a cavallo che corre, che insomma fa dopo 3 giri di questo circuito creato proprio nel vallo,
0: sì,
1: che ha delle curve molto difficili da fare perché sono proprio curve a gomito, curva di mezzogiorno, curva di mezzanotte. Viviamo questo momento di gioia e di festa, che non è altro che la festa con cui nel 1366 i cittadini montagnanesi hanno rievocato la cacciata di Ezzelino 100 anni prima e diciamo la liberazione da parte della famiglia dei da Carrara di Padova. È un momento bellissimo che dura un pomeriggio fino a sera inoltrato, in cui c'è davvero una grossa partecipazione e sfilano nelle fila del nostro comune di Montagnana anche dei ragazzi che fanno parte della cooperativa Crescere Insieme. Quindi ragazzi diversamente abili che amano e vivono quel giorno con una passione degna dei veri contradaioli.
0: Bene, proseguiamo con...
1: Questo è solo il primo weekend.
0: Già, vediamo in seguito.
1: Proseguendo con il secondo weekend, poi abbiamo una delle sagre tradizionali delle nostre frazioni. È forse una delle più amate perché è davvero la più grossa tra quelle delle frazioni, ed è la sagra di Borgo Frassine, che è il regno dell'inclusione, nel senso che in cucina vengono utilizzati dei prodotti creati, dei prodotti da forno creati dai ragazzi delle varie cooperative che collaborano con dei forni, vengono creati degli spettacoli ad hoc dove partecipano anche i ragazzi, e si chiude tutto con un grandioso spettacolo pirotecnico, e questo va in scena, diciamo in onda, sì, perché siamo in radio, dall'11 al 15 settembre.
0: Proseguiamo allora.
1: Sempre l'11 abbiamo creato un appuntamento importante, sono due in realtà, uno l'11 e uno il 17, che sì, abbiamo voluto chiamare un giardino di libri, cioè andremo nel giardino di Rocca degli Alberi, che è forse uno dei simboli più noti di Montagnana, queste due torri affiancate volute da Francesco I il Vecchio da Carrara e realizzate dall'architetto Franceschino De Schicci, che ha un parco meraviglioso con degli alberi, e la biblioteca per quei due giorni si trasferirà lì. Quindi chiunque vorrà potrà andare e godere dei prestiti librari, ma anche portarsi il suo libro e stare all'ombra di un monumento del 300 a leggere uno dei romanzi che preferisci o dei libri di narrativa che preferisci, prenderli in prestito, restituirli, ma comunque vivere quel giardino, che è un giardino accessibilissimo perché è tutto spianato direttamente, è come se fosse il giardino di casa propria, con tra le mani una storia che lo riporta al passato, al presente o chissà anche come al futuro.
0: Continuiamo ancora.
1: Continuiamo, il 12 settembre poi abbiamo un momento che per noi è importantissimo ed è la festa, diciamo, dei 30 anni del nostro gruppo di musici e sbandieratori, quello che dicevo prima. E sono ragazzi che hanno vinto 11 titoli nazionali assoluti più svariati titoli nelle singole discipline. Basti solo pensare che hanno collezionato ad oggi 48 medaglie d'oro nelle singole discipline. Festeggiano i 30 anni, tra le loro fila hanno dei ragazzi, loro accolgono i ragazzi con diverse abilità, e tra le loro fila hanno in particolare un ragazzo che suona la chiarina, un ragazzo che fa lo sbandieratore, che sono ragazzi con disabilità, e che sembra impossibile come si trasformano quando indossano il costume tradizionale degli sbandieratori. Vivono le gare, le uscite, i momenti del gruppo come se fosse la loro seconda famiglia, e difatti sono la loro seconda famiglia. Per noi sono davvero delle risorse preziose, non solo dal punto di vista storico, folcloristico, di esibizione, ma anche perché sono ragazzi che si prendono a cuore la città tutta nella sua interezza, anche nelle persone con disabilità, e questo per me è
0: A parte è partito un applauso, ma andiamo avanti perché
1: è fondamentale.
0: Corre.
1: Tempo stringe. Il giorno dopo abbiamo la festa del gruppo Missioni Africa, perché abbiamo un gruppo che va a aiutare, diciamo, i villaggi africani attraverso tutta una serie di iniziative a costruire acqua, pozzi in modo da poter combattere la siccità, cercano di costruire scuole, di portare insegnanti, insomma vanno ad aiutare le popolazioni africane a evolversi, a sopravvivere anche in tanti casi, ma soprattutto a fare quello step in più per poter passare da una vita precaria ad una vita sicura. E anche a loro io rivolgo sempre il mio abbraccio più profondo. Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19 e 20. Una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca, offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti: risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di apprendimento, o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è ricordiamo uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè 3 giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.
0: Quante attività si fanno a Montagnana a settembre, le passeremo i giorni dispari come al solito, togliendo man mano quelle che sono già trascorse. E adesso abbiamo in linea la signora Maria Grazia, direttamente da Sciacca, in diretta con noi. Buongiorno Maria Grazia. Maria Grazia, perché non ci sente? Sembra strano. Cosa è successo? Mai che non ci sente Maria Grazia? Eppure c'era, abbiamo mandato altre cose. Non avesse fatto contatto il... Maria Grazia?
2: Pronto?
0: Eccoci qua.
2: Pronto.
0: Non faceva
2: contatto.
0: Sì, non faceva contatto lo spirito.
2: Ecco, adesso
0: sì,
2: la voce mi rimbomba, infatti.
0: Sì, perché ho alzato.
2: Io sento.
0: No,
2: io
0: adesso
2: sento me stessa anche.
0: No, adesso siamo. Abbiamo rimesso tutto a posto. Eccoci
2: qua. Senti allora.
0: Perfetto, sì, abbassiamo il sottofondo che è troppo alto invece. E allora, oggi abbiamo una poesia
2: intitolata La sincerità.
0: La sincerità.
2: Dote che non tutti hanno, a dire la verità.
0: Vabbè, magari, ad essere sinceri. c'è molta falsità piuttosto che sincerità. E allora, però hai fatto anche la poesia sulla falsità?
2: Ma mi pare di sì, mi pare di sì.
0: Vabbè, quindi la troveremo allora.
2: Allora in questo momento non posso affermarti, sì. Ma mi pare di sì.
0: Va bene. Allora intanto leggiamo la sincerità.
2: Sì, la sincerità. Un vecchio detto dice: le bugie hanno le gambe corte, quindi bisogna stare bene accorti. La bugia non è altro che la verità in maschera, anche quando non è carnevale. Amiamo la verità perché ci

0: in diretta, ci ricolleghiamo con Torsel San Lorenzo. Pronto?
1: Buongiorno, eccoci, Torsel Lorenzo.
0: Ci colleghiamo anche col Vaticano.
2: Con Monte Mario, perché Damiano sta a casa.
0: Ah,
1: come sta a casa?
3: Oggi siamo a Monte Mario, non sto bene.
0: Ah, mannaggia.
3: È l'ernia del disco.
1: Ah, è tornata.
0: C'hai l'ernia col CD, mannaggia.
1: C'hai l'ego, Damiano, ma hai l'eco o è l'assistente che parla per te?
3: Allora, c'ho pure no, c'ho infermiera.
1: Ah, ok, ok.
0: Ho capito.
2: Comunque, che c'hai? Che applicazione usi per cambiare la voce, Marco?
1: E guarda, c'è un'app che dopo ti consiglio, dopo un privato, dopo ti chiamo. Dopo di telefono.
0: Vabbè, ce ne sono tanti, basta girare sul
3: Marco, c'è stava amante mia oggi?
1: No, non c'è oggi, domani.
3: Ah, oggi. Domani, vabbè. Sì.
0: Allora,
1: Giuseppe, praticamente Damiano si è innamorato di mia madre.
0: Ah, ho capito.
1: Ormai d'accordo,
3: è la mia amante ormai, la madre.
0: Bene, bene. Allora, sentiamo invece chi ci sarà mercoledì sera a 20 di sera, mercoledì sera, appunto, in onda sempre su Disabili International Radio, tutte le radio che si collegheranno, e poi in replica venerdì mattina. Chi abbiamo venerdì sera?
1: Attrice, ballerina, soubrette, presentatrice, scrittrice, Patrizia Pellegrino.
0: Patrizia Pellegrino, che Pellegrino ci ricorda anche la nuotatrice, mi pare, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Infatti,
1: Federica. Sì. Federica,
0: invece.
1: La grande campionessa.
0: Quindi invece
3: io sto spingendo, anzi, devo andare a leggere se mi ha risposto Emanuele.

0: inglese, che è un grande DJ internazionale che tu, Marco, conosci.
1: Sì, sì.
2: Se riusciamo a
0: intervistare,
2: se riusciamo.
0: Mo deve rispondere, perché lui usa proprio il telefono. Un po' all'antica.
3: Un po' usa più le. Ah, usa proprio le lettere o i social.
0: Usa poco i social.
3: Ah, però scrivi e tu rispondi.
2: Usa ancora i francobolli, allora. È da francobollo.
3: È da francobollo, sì. Allora,
2: è da francobollo.
3: Patrizia Pellegrino.
0: C'ha proprio ragione, Nicola.
3: Patrizia Pellegrino, mercoledì sera, 20 di sera con noi. Alle 20, quindi sarà dopodomani praticamente, perché oggi è lunedì, sarà in questo caso il 2 settembre, perché domani è il 1 settembre, ragazzi.
2: Sì, finalmente.
3: Finalmente, cioè, se fa caldo è come se fosse agosto lo stesso.
0: No, perché purtroppo era il compleanno del mio migliore amico che non c'è più.
2: Quando?
0: Domani, è il 1 settembre.
2: Mannaggia.
0: Quello che ci ho tatuato, quello che ti ho raccontato, ma
2: sì.
3: Ecco, allora.
0: Quindi ricordo bene,
2: vive nel tuo cuore, non va mai via.
0: Sempre.
3: Anche nel nostro cuore.
2: Che parli di lui, è un momento per ricordarlo.
3: Noi facciamo un applauso perché da lassù faccia sì che insieme alle benedizioni del Papa ci sia sempre vicino. Anche
2: certo.
3: Salutiamo.
2: Sei fortunato, lavori al Vaticano, quindi.
3: Quindi salutiamo.
0: Le benedizioni qua.
2: Guarda, serve una benedizione per la tua schiena.
3: Salutiamo l'amico del nostro Damiano che si chiamava
0: Daniele,
3: un applauso. Ciao, Daniele. Bene, ragazzi, siamo alle 6:52-53 quasi.
2: Abbiamo ancora qualche minuto. Praticamente, da quando conosco Damiano, non ha avuto mai problemi di schiena, mai, anni, mai. Da quando sta con Leonora, ogni tanto mi dice: mi hanno bloccato quella schiena. Sì. Ma adesso io vorrei capire qual è il problema.
3: Ma secondo me
0: c'è ragione, Nicola.
3: Secondo me gli fa portare troppe cassette d'acqua.
2: Secondo me sì, perché fa portare la spesa, forse.
3: La spesa.
0: No, è stata un'altra cosa, ma un voglio di.
3: No, diciamo. Vabbè,
2: secondo me no, perché troppa spesa.
3: Cassette.
4: Ascoltami, tu invece non c'hai mai avuto problemi di voce. Da quando stai Giovanna c'hai problemi di voce. Come mai?
2: È colpa tua sempre.
3: Nel senso,
2: colpa di Leonora.
3: Nel senso che ha problemi di voce il mercoledì sera, che ogni volta arriva un po'.
4: Bravo Giuseppe, diglielo.
3: Da quando ha cambiato effettivamente zona, arriva un po' sparato, arriva vibrato.
4: Non arriva. Si comprano i telefoni, quelli che costano un sacco di soldi, e poi gli creano solo problemi.
0: Sta sempre a combattere con questi telefoni.
3: Comprate i telefoni.
4: Una volta il telefono che funziona, una volta che tutta la linea cade, la linea non sento, vedi, è il problema, sei sempre tu, Marco.
2: No, perché Eleonora va praticamente al Todi di Salerospina a comprare i telefoni, gli regalano con la spesa.
3: Sì, quello, perché poi.
4: Ma io almeno però io spendo di meno, però il telefono non mi dà problemi come te li dà te.
3: Vedi,
4: perché tu spendi 1.700-1.800 euro per il telefono e ti dà problemi.
3: Invece, per sapere, i telefoni da me, loro arrivano, gli ospiti arrivano bene, e solo Marco che arriva.
2: Ma lei parla di me, pure Damiano, però appassionato dei telefoni comunque.
3: Anche
2: Damiano è appassionato dei telefoni, pure Damiano mi piace sempre.
0: Ma io prendo i telefoni seri, mica come il tuo.
3: Vabbè, non facciamo pubblicità.
2: Io Giuseppe compriamo sempre Apple.
3: No, noi per forza.
0: No, io Galaxy S.
4: Vabbè, però vedi, a differenza, Marco, che anche Giuseppe compra Apple, a Giuseppe il problema del telefono non ce l'ha, ce l'hai solo tu. Quindi
2: Giuseppe,
4: se tu l'hai presa da sola,
2: ha sette linee, Giuseppe.
4: Lui ha sette linee, Marco, non lo vuole ammettere.
2: Una sola.
3: Noi per forza dobbiamo. Sentite, ragazzi, dobbiamo contare e fare la sigla. Sono già 55. Allora,
2: 1, 2, 3, dal Vaticano, signore e signori, a voi la
0: sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
3: E allora Patrizia Pellegrino con noi mercoledì sera 20 di sera, noi ci sentiremo naturalmente domani tra le 4:30 e le 7 e poi mercoledì mattina in diretta nuovamente con voi e con gli altri. Salutiamo Marco, buona giornata.
2: Buona giornata Giuseppe, buon riposo.
0: Buona giornata Marco.
2: Buona giornata Emiliano, buon lavoro.
4: Buona giornata ragazzi.
3: Ciao Leonora,
2: buon lavoro Leonora.
3: Ciao ragazzi, ciao, buon lavoro a tutti. Ciao ragazzi.
4: Buon lavoro ciao. Marco, vai a vendere i completi in intimi.
2: Certo, uno è per te.
3: Ciao ragazzi.

sono di Lele. Anch'io ascolto Non è mai troppo presto, il programma di Giuseppe Cesena in onda dalle ore 4.30 alle 7, dal lunedì al venerdì, su Disability International Radio. Un abbraccio a tutti, auguro una buona giornata, ricca di serenità, di sorrisi e di tanta buona musica, sempre da Di Lele, un abbraccio e un bacio.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: signori, Graziano D'Andrea. Morning Show!
1: Puntuale come al solito, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti voi, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Andiamo ad incominciare anche il nostro appuntamento del Morning Show di questo lunedì, inizio di settimana e ultimo giorno del mese, lunedì 31 agosto 2026, e siamo arrivati al 243esimo giorno dell'anno e siamo nella 36esima settimana. La Chiesa ricorda San Raimondo Nonnato, il sole è sorto alle 6.36, tramonta alle 19.46, la luna è calante ed è illuminata al 91.8%. E allora andiamo con il proverbio del giorno che, giuro, non avevo mai sentito. Quindi vedete che ogni tanto ci sono anche dei proverbi forse meno conosciuti o perlomeno per il sottoscritto. Tutti i guai sono guai, ma il guaio senza pane è il più grosso. Questo è il proverbio di oggi. Cosa vuol dire? Quando ci si ritrova in condizioni di miseria, ogni difficoltà o dolore si amplifica, pur restando consapevoli che questo rappresenterebbe un male minore se invece ci si ritrovasse privi dei fondamentali mezzi di sostentamento. Viene utilizzato con fini consolatori per sottolineare che in fondo, nonostante tutte le difficoltà, avere ancora di che mangiare e sopravvivere è una fortuna da non sottovalutare. Salutiamo tutti gli amici che ci seguono da Diffusione Europea, Radio Tiguglio Web, Radio Attività, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Buongiorno.

Siamo partiti con gli 17 con Around the World e noi dobbiamo proseguire perché abbiamo, come al solito, tante cose importanti per incominciare bene la giornata, per incominciare bene questa settimana.

0: Sono le 7:15 minuti.
1: Andiamo con i fatti del giorno nella storia. Incominciamo dal 31 di agosto del 1848. A Vienna viene eseguita per la prima volta la Marcia di Radetzky, scritta da Johann Strauss padre, per celebrare la campagna bellica del maresciallo Josef Radetzky e il suo ritorno a Milano dopo i moti rivoluzionari. A Parigi, sempre in questo giorno, dove era nato, muore 46enne tra le braccia della madre lo scrittore e poeta Charles Pierre Baudelaire. 1888, in questo giorno nell'East End di Londra viene trovata uccisa Mary Ann Nichols, una prostituta conosciuta con il nome di Polly e la prima vittima di Jack lo Squartatore. 1897, dopo molte variazioni all'invenzione originale, l'inventore americano Thomas Alva Edison ottiene il brevetto per la versione definitiva del cinetografo, un apparecchio che permette di registrare immagini in movimento da visualizzare con il cinetoscopio. 1907, a San Pietroburgo viene firmata la convenzione anglo-russa che completa la triplice intesa di cui fanno parte Russia, Regno Unito e Francia. 1913, fiera di Primiero in provincia di Trento, inaugura una lapide in marmo dedicata all'ingegnere Luigi Negrelli, uno degli ideatori del canale di Suez, che era qui nato nel 1799. 1928, al Theater di Berlino debutta l'opera Da tre soldi di Bertolt Brecht, ambientata nella malavita londinese e gli intrighi del mondo aristocratico. 1939, travestite da soldati polacchi, truppe tedesche sferrano un attacco ad una stazione radio, irrompono nello studio di trasmissione urlando e lanciando messaggi alle minoranze polacche sulla necessità di armarsi contro i tedeschi. 1943, le forze armate statunitensi bombardano Pisa per mettere fuori uso le fabbriche adibite a produzione bellica. Nel 1946, in questo giorno, dopo la pausa imposta dalla Seconda Guerra Mondiale, si riapre a Venezia la Mostra Internazionale di Arte Cinematografica. Giunta alla 7ª edizione, la mostra si avvale della direzione di Elio Zorzi. 1955, in occasione del Powerama di Chicago, la General Motors presenta la Sun Mobile, la prima auto al mondo alimentata con energia solare. 1957, la Malesia dichiara la propria indipendenza dall'Inghilterra, di cui è protettorato. 1958, Ercole Baldini, vincitore del campionato mondiale di ciclismo su strada. 1964, secondo le recenti statistiche, la California è tra gli stati dell'Unione Americana quello con la maggiore popolazione. 1969, il pugile Rocky Marciano muore in un incidente aereo nello stato americano dell'Iowa insieme al pilota del suo aereo, un Cessna 172, precipitato per le proibitive condizioni meteorologiche. Direi che ci possiamo fermare, sì, lo facciamo in musica e poi fra poco la seconda parte, ovviamente, della storia.

Il 31 agosto del 1973 accadono tante cose. A Palm Desert in California muore 79enne il regista John Ford, e sempre nello stesso anno drammatico bilancio per il colera a Napoli, 9 morti e 202 ricoveri. Esce nei negozi Parsifal il sesto album in studio dei Pooh. Tra le 9 canzoni che lo compongono figurano Io e te per altri giorni, Infiniti noi, che sono destinate a diventare alcune tra le canzoni più note del gruppo. Il primo album in studio a cui collabora il nuovo bassista Red Canzian, che ha preso il posto di Riccardo Fogli. 1976, in questo giorno George Harrison è riconosciuto colpevole di plagio. Secondo il giudice, la partitura del coro di My Sweet Lord è identica a quello di Hell So Fine, un successo dei Chiffons del 1963. L'ex Beatle dovrà pagare una somma che supera il mezzo milione di dollari. 1976, ancora intense consultazioni tra magistratura e Ministero di Giustizia sul domicilio coatto per Fredde Ventura dopo il blocco del porto da parte degli abitanti dell'isola del Giglio. 1978, il governo italiano presenta ai partiti politici il piano Pandolfi per lo sviluppo del paese. 1979, raffica di aumenti nel settore trasporti italiano, i biglietti ferroviari aumentano del 10% con ritocchi e rialzo anche per le tariffe aeree. In questo giorno del 1980, dopo la ratifica governativa dell'accordo con gli operai in sciopero avvenuta il giorno prima, il leader del movimento Lecco-Agüenza ai cancelli del cantiere annuncia: abbiamo sindacati liberi e indipendenti. Il sindacato polacco Solidarność è pronto a prendere vita. 1987, con Bad di Michael Jackson fissa un altro record, quello di prevendite per un nuovo album, 2 milioni e 250 mila copie. 1989, la principessa Anna d'Inghilterra e suo il capitano marito Mark Phillips annunciano di essersi separati. 1997, finisce in tragedia la corsa per le strade di Parigi per sfuggire ai paparazzi. Nel sottopasso stradale dell'Alma perdono la vita la principessa Diana d'Inghilterra e il compagno Dodi Al-Fayed. Nel 2006 in Norvegia vengono recuperati i dipinti L'Urlo e la Madonna di Edvard Munch, rubati 2 anni prima dal Museo Munch a Oslo. Nel 2011 la radio nazionale canadese reinserisce nella propria programmazione Money for Nothing, il successo dei Dire Straits del 1985. Il brano era stato bandito all'inizio dell'anno per la protesta di un ascoltatore che riteneva inaccettabile l'uso della parola faggot, frocio, nel testo della canzone. Con questa curiosità andiamo a chiudere anche il nostro appuntamento con quello che è appunto la storia di questa giornata, di questo 31 di agosto che stiamo vivendo insieme fra musica, notizie e rubriche. Arrivano i Men at Work con Who Can It Be Now?

Gli auguri ai nostri ascoltatori, le ascoltatrici e gli ascoltatori che oggi compiono gli anni non possono mancare, quindi se siete nati il 31 di agosto è il vostro momento, vi facciamo gli auguri di cuore ricordando che oggi sono nati anche Caligola, Gaio Giulio Cesare Germanico, imperatore romano, Commodo Cesare Lucio Marco Aurelio Commodo, imperatore romano anche lui, Amilcare Ponchielli, compositore, Maria Montessori, educatrice, scrittrice, pedagoga, Guglielmina di Orange-Nassau, regina dei Paesi Bassi, Frederick Marx, attore, Richard Basehart, attore, quello dei fratelli Karamazov, James Coburn, attore, premio Oscar per Affliction nel 1999, Van Morrison, autore cantante, Rita Dalla Chiesa, politico, giornalista, conduttrice TV, Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente della Ferrari, Richard Gere, attore, Enzo Iacchetti, attore, conduttore TV, Gianni Riso, DJ e conduttore radiofonico, Sergio Caputo, cantante, quello del Sabato Italiano, tanto per farci capire, Edwin Moses, podista primatista nei 400 ostacoli, Francesca Grimaldi, giornalista del TG1, Giovanni Veronesi, sceneggiatore e regista, Simona Bencini, cantante dei Dirotta su Cuba, Debbie Gibson, cantante, Rania Al-Abdallah, regina consorte di Giordania, Noelia, attrice e cantante, Serena Rossi, attrice. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. A causa di un veicolo che ha preso fuoco è chiusa la tangenziale ovest di Milano all'altezza dell'uscita Quinto De Stampi in direzione di Bologna. Disposta l'uscita obbligatoria a Rozzano Ticinese. Inevitabili code che al momento partono da Corsico Gaggiano. Trafficata la A4 Milano Venezia, code tra Dalmine e Cavenago verso Milano e sul tratto milanese tra la barriera di Milano Est e Cormano verso Torino. Incolonnamenti sulla A22 del Brennero circa 2 km tra Carpi ed il bivio per la 1 verso Modena. Alle porte di Roma code sulla diramazione Roma Nord tra Torrenova ed il raccordo anulare in direzione della capitale. In Campania infine per un incidente si rallenta sulla Roma Napoli tra la diramazione per Capodichino e il centro direzionale verso Napoli. Bene, è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Eccoci al momento molto atteso dell'oroscopo, anche quest'oggi di una puntualità incredibile. Sono le 7.35, buongiorno, ben arrivati all'ascolto del Morning Show, siete in compagnia di Graziano D'Andrea. Abbiamo i primi sei segni zodiacali per l'oroscopo di oggi. Ariete, la luna in cancro nel vostro quarto campo vi chiede un avvio di settimana più morbido e riflessivo. Non pretendete di fare tutto subito a ritmi frenetici. Dedicate le prime ore della giornata a riordinare le idee, a sistemare le questioni pratiche o familiari. In serata ritroverete grinta e serenità. Toro. Lunedì a 5 stelle per il Toro, la splendida intesa tra Luna in Cancro e il Sole in Vergine vi regala un intuito infallibile, grande stabilità, un'ottima capacità di comunicazione. Giornata ideale per avviare nuovi contatti, chiudere accordi di lavoro e vivere i sentimenti con autenticità. Gemelli, la Luna lascia il vostro segno ed entra nel vostro secondo campo, portando la vostra attenzione sulla gestione delle risorse pratiche ed economiche. È un lunedì utile per fare il bilancio delle spese di fine estate e programmare con lucidità gli impegni di settembre. In amore prevale un clima dolce e rassicurante. Cancro, la Luna fa il suo ingresso nel vostro segno, regalandovi il ruolo di protagonista assoluto di questo inizio di settimana. In perfetto accordo con il Sole in Vergine, l'astro d'argento vi dona fascino, spiccata sensibilità, intuizioni vincenti sul lavoro. In amore la vostra empatia conquisterà chiunque vi circondi. Leone, un lunedì calmo, introspettivo, che vi invita a non correre con la Luna nel dodicesimo campo. Avvertite il bisogno di ricaricare le pile prima di lanciarvi nei nuovi progetti di settembre. Lavorate dietro le quinte, curate i dettagli. La vostra tenacia vi permetterà di preparare terreno fertilissimo per i prossimi giorni. Vergine, con il Sole nel vostro segno e la solida sponda della Luna dal Cancro, oggi siete una forza della natura. La vostra proverbiale precisione si sposa ad una grande empatia verso soci e collaboratori. È il lunedì perfetto per lanciare nuove iniziative, organizzare l'agenda e vivere un'intesa profonda con il partner. Questi erano i primi sei segni zodiacali, ne abbiamo altri sei, quindi l'invito è quello di rimanere insieme a noi. Fra qualche minuto ovviamente proseguiremo, nel frattempo magari un buon secondo caffè ci potrebbe stare bene.

Andiamo a completare lo spazio riservato all'oroscopo di oggi, di questo lunedì 31 agosto 2026. Ripartiamo dalla Bilancia. Amici della Bilancia, la Luna nel punto più alto del vostro cielo sollecita il settore delle responsabilità professionali e dell'immagine pubblica. Con un pizzico di diplomazia e la vostra solita eleganza riuscirete a gestire con successo ogni richiesta. In serata staccate la spina e regalatevi un momento di puro relax a casa. Scorpione, inizio di settimana fantastico per lo Scorpione, lo splendido trigono della Luna dal Cancro unito al favore del Sole in Vergine vi regala ottimismo, chiarezza mentale, tanta voglia di ampliare i vostri orizzonti. Ottimo momento per pianificare viaggi, avviare progetti di studio, vivere l'amore con grande intenzione. Sagittario, lunedì dedicato al riordino e alla trasformazione, la Luna in Cancro vi spinge a fare chiarezza su questioni pratiche, burocratiche o finanziarie in sospeso. Affrontate la giornata con maggiore distacco e determinazione, liberandovi di qualche piccolo peso e ritrovando subito la carica giusta. Capricorno, la Luna nel segno opposto del Cancro vi chiede un atteggiamento morbido, comprensivo nei rapporti di coppia con i collaboratori. Evitate di essere troppo rigidi di fronte a piccoli cambi di programma del mattino. La solida presenza del Sole in Vergine vi garantisce comunque la strategia migliore per vincere. Acquario, un lunedì molto concreto, produttivo, efficiente. La Luna vi spinge a riorganizzare la routine lavorativa e a prendervi cura del vostro benessere fisico. Una giornata giusta per rimettere ordine nell'agenda, smaltire le pratiche accumulate e riprendere un ritmo salutare. Chiudiamo con i Pesci. Lunedì splendido e ricco di buone sensazioni. Lo splendido trigono della Luna dal Cancro accende l'ispirazione, la creatività, la voglia di ammirare la bellezza. In amore ritrovate una complicità magica ed avvolgente. Lasciatevi andare alla spontaneità e vivete le emozioni fino in fondo. È tutto per quanto riguarda il nostro oroscopo di oggi, ma non è tutto ovviamente per il Morning Show.

Siamo così giunti al nostro appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. Spari sul rave, uccise italiane in Svizzera, dramma alla festa techno, feriti altri due connazionali. Meloni, le autorità elvetiche facciano luce. Maria Spinelli aveva 22 anni, in azione un commando, esplosi diversi proiettili. Gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran, i Pasdaran li puniremo. Cipro, morti e dispersi, le accusa l'equipaggio. Affonda il traghetto, il capitano fugge e viene arrestato. Andiamo con la Repubblica. In Sassonia, dove i neri di AfD possono ribaltare la Germania, Islanda vince il no, l'Unione Europea non attrae più. Spari alla rave, muore abruzzese, non escluso il terrorismo. La Stampa, no all'Europa, il voto dell'Islanda spiazza Bruxelles. Spari sulla rave, uccise una ragazza, la polizia svizzera, forse terrorismo, la vittima italiana, altri due connazionali feriti. Dai trasporti all'alloggio, la corsa dei rincari, non solo benzina, i prezzi dei servizi crescono del più 2,7%. Il Fatto Quotidiano, le destre ossessionate dalla RAI per blindare i vertici prima del voto, l'emissario del Papa, non isolare la Russia, Stati Uniti un vertice a tre, Di Battista, ce la metto tutta e vi preparo un bel reportage dall'ospedale, attende la seconda TAC, posta sui social e chiama gli amici. Il Resto del Carlino, Ucraina, ipotesi vertice, drone ferisce un italiano. Gli Stati Uniti trilaterale con Zelensky, ma Putin gela alle nostre condizioni e continua a colpire Kiev. Odessa, paura per il segretario del PD di Mantova, impegnato con i volontari non violenti. Sparatori al rave in Svizzera, muore una italiana di 22 anni. E muore anche il compagno di Francesca Neri, dell'attrice, trovato senza vita in mare. Un altro dramma. Metta la strada è chiusa anche per la crisi demografica, robot umanoidi, i nuovi operai. Il Messaggero, Islanda, il no all'Unione Europea, Italia verso la proroga dello stop a Schengen. Svizzera, spari al rave, uccisa un'italiana. Assalto al raduno tecno.

vicino a Zurigo muore Maria Spinelli, 22enne di Atri, ipotesi terrorismo. La verità, così gli immigrati sfregiano l'Europa, nei nosocomi tedeschi e reparti isolati se arrivano bande di stranieri. Da noi ci sono piscine per donne in burkini ed esenzioni scolastiche per gli alunni durante il Ramadan. In Svezia e Germania la sinistra fa propaganda in arabo. Negli ospedali inglesi hanno dovuto mettere secchi per il deposito dei maceti delle baby gang. Intanto l'Islanda dice no all'Unione Europea, bocciata la riapertura dei negoziati con Bruxelles. L'assessore del Friuli affida senza gara al socio del figlio il concerto di Bocelli da 3 milioni. Un articolo interessante di Mario Giordano, e anche qui sparatori a rave, italiano uccisa in Svizzera. Il giornale Ranucci e gli 007 le carte segrete. Svizzera un'altra strage, morto un italiano a rave. La rete di Paolo De Rosa con il gruppo terrorista, il consigliere della Schlein. Di Battista da Cuba ritornerò presto, la telefonata con Tajani. Il tempo, l'ultima raffica di Sigfrido, la Presutti nel mirino dei compagni, spari alla rave in Svizzera, muore 22enne italiana, feriti due connazionali, ipotesi terrorismo. Andiamo con Libero, la lettera di Ranucci contro i suoi colleghi. Giallo Moschea di Mestre, fondi esteri, sito inesistente. Italiana uccisa ad un rave, c'è l'ombra del terrorismo. Illegale della famiglia Del Bosco, casa e scuola tutto risolto, i bambini tornino con i genitori. Il Sole 24 Ore, carrello della spesa in 5 anni, rincari del 30%, olio e caffè record. Lavoro, ecco i bonus in pole position. Terzo settore, 855.000 lavoratori inoccupati su 3 e sotto i 34 anni. Madri di 3 figli per le assunzioni, lo sgravio e a maglie strette. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Supercomo spacca Napoli, roba da Inter, bassa cala ma i nerazzurri sprecano troppo. Sar, la Juve fa centro, David se ne va, offerta per Zirkzee, oggi si opera Yıldız. E andiamo al Corriere dello Sport, magico a Cannes, Çalhanoğlu, Inter, il turco è una tassa, 6 punti come Milan e Juve, Napoli troppi regali, perde al Maradona col Como 1-2, Gabriel Jesus al Barça. Juve, arriva Sar, ora Sorloth o Zirkzee. Tutto Sport, cala primo colpo, poi che brividi, Como avviso al campionato, prova di forza a Napoli, Sar e non solo, il senegalese atteso oggi a Torino, manovre Juve anche in attacco, Spalletti telefona a Waldmeid. SOS Toro Riva Belgali, Paolini Sorrisi e Stefanini, oggi Alcaraz e Berrettini, Gasp si porta De Roon, Fratesi lo rifà, Lazio in vetta. Andiamo allora a concludere anche questo nostro appuntamento consueto con i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. E andiamo anche a salutare tutti coloro che ci hanno seguito fino a questo momento da Radio Tiguglio Web, appuntamento che si rinnova naturalmente domani mattina alle 7.09. Prosegue il Morning Show, musica per arrivare alle ore 8, e sempre con voi Graziano D'Andrea.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Lunedì, eccoci qua, si apre un'altra settimana, noi come sempre ci siamo e siamo puntuali. Benvenuti nell'appuntamento con Radio Web, Maurizio Rossi con voi. Dai, partiamo immediatamente perché anche oggi si preannuncia che avremo una puntata ricca di novità. State con noi.

0: Radio Tiguglio.
1: Argomenti molto molto importanti, amici, in questa nostra puntata di Radio Web. Io direi subito di puntare i fari sulla telemedicina avanzata, perché dovete sapere che sì, la salute ci sta a cuore, quindi la gestione della salute individuale si sta un po' spostando anche dalla medicina, quella reattiva. Ci si cura quando, ecco, compaiono i sintomi, alla prevenzione predittiva e continua. Tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, perché la nuova generazione di sensori indossabili, ad esempio quelli integrati negli smartwatch e anche in piccoli anelli intelligenti, ecco, non si limita a misurare la frequenza cardiaca, ma traccia dei parametri come la variabilità cardiaca, la saturazione di ossigeno, poi la temperatura cutanea, pensate, persino la stima non invasiva del glucosio. Ecco, questi dati elaborati da piattaforme di analisi medica approvate ci permettono di individuare delle anomalie cardiache o segnali anche di infezione con giorni di anticipo. Quindi la telemedicina non è più una videochiamata, diciamo, con il medico di base, ma sta diventando un vero e proprio ecosistema, diciamo così, di diagnostica distribuita, che riduce la pressione sugli ospedali. E questo grazie, come dicevamo prima, ai dispositivi, quelli indossabili, insomma, che stanno avendo sempre queste funzioni molto molto importanti anche per la nostra salute. Ecco, chi di voi non ha acquistato magari uno smartwatch negli ultimi mesi o negli ultimi anni?

0: Radio Tigullio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: Bene, dopo la musica, amici, andiamo ancora avanti nella nostra puntata di Radio Web, perché qui veramente oggi c'è un argomento davvero importante, è quello della transizione energetica e della sostenibilità tech. Sì, anche perché, diciamo, con l'elettrificazione dei trasporti, anche lo stoccaggio delle energie rinnovabili che hanno incontrato per anni questo grande ostacolo, ovvero la dipendenza dal litio, dal cobalto e dal nickel, materiali che sono sempre rari e anche a volte molto complessi da estrarre. Quindi arriva questa risposta, dicevo, tecnologica dalla maturazione delle batterie a ioni di sodio e da quelle allo stato solido. Ecco, le prime, diciamo così, pur essendo leggermente più pesanti, utilizzano degli elementi abbondanti ed economici come il sale marino, rendendole ideali anche per lo stoccaggio dall'energia solare ed eolica nelle reti cittadine. Diciamo che le batterie allo stato solido invece eliminano l'elettrolita liquido a favore dei componenti ceramici o polimerici e promettono anche di raddoppiare l'autonomia dei veicoli elettrici. Insomma, la Cina sta facendo un po' da padrona in questo frangente, riducendo i tempi di ricarica a meno pensati di 10 minuti e azzerando anche quelli che sono i rischi di incendio. Devo dire che poi ci sono anche parecchi studi e anche delle aziende, insomma, in Italia che si stanno avviando proprio verso la produzione di questo tipo di batterie.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezion fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Ticuri,
4: Soul and Dreams.
5: Maurizio Rossi con voi in questa puntata di Radio Web, amici, perché adesso volevo parlarvi anche di sostenibilità digitale. Sì, signori, dobbiamo dirlo, perché dietro la fluidità del cloud, dello streaming, in alta definizione anche dell'elaborazione dei dati, si nasconde un'infrastruttura fisica dall'impronta energetica molto importante, se non, diciamolo pure, imponente. Quindi riguarda l'impatto, insomma, che ha nell'ambiente questi grossi data center, che sono oramai dei center globali, assorbono una percentuale crescente di energia elettrica mondiale e ci richiedono anche milioni di litri di acqua per il raffreddamento dei server. Ma non si può fare qualcosa, insomma, di più funzionale, di più economico? Insomma, a fronte di questa criticità c'è il settore della tecnologia che sta convertendo la propria architettura verso delle soluzioni radicali, quindi dall'installazione di data center che sono immersi liquidi refrigeranti biodegradabili, fino poi alla scelta di alimentare le infrastrutture critiche tramite piccoli reattori, diciamo, nucleari modulari, i cosiddetti SMR, e impianti geotermici dedicati. È un po' il concetto di green computing che si sta trasformando da semplice slogan di facciata a un requisito, oramai possiamo così anche definirlo obbligatorio, che sicuramente avrà meno impatto sull'ambiente, e noi questo veramente ce lo auguriamo un po' tutti.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Va ancora avanti la puntata. Bene amici, ci accomodiamo meglio perché dopo la musica direi subito di occuparci anche di un argomento molto molto importante anche per la nostra economia, che riguarda l'agricoltura di precisione. Insomma, la tecnologia, dobbiamo dirlo, che sta diventando la principale alleata della sicurezza alimentare globale di fronte alle sfide climatiche. E qui si parla di agricoltura 4.0 combinata alla robotica da campo, i droni multifunzionali e la sensoristica IoT, che è interrata per monitorare la salute delle colture pianta per pianta attraverso l'analisi spettrale delle immagini satellitari. Quindi gli agricoltori possono dosare l'irrigazione addirittura al millimetro ed erogare i fertilizzanti esclusivamente dove necessario, quindi riducendo gli sprechi idrici fino al 40% e anche azzerando l'uso superfluo dei pesticidi. Beh, dobbiamo dirlo che tutto questo grazie poi anche all'intelligenza artificiale, che è arrivata in modo davvero massiccio anche in questo campo. L'integrazione, diciamo, con l'agricoltura verticale urbana sta consentendo anche di produrre cibo a chilometro zero al chiuso, riducendo anche il consumo di suolo agricolo. Beh, sicuramente tanta innovazione anche nel campo dell'agricoltura, e siamo ben lieti di dire che l'Italia non sta certo a guardare.

0: Radio Tigullio.
1: Bisogna dirlo subito come stanno, anche oggi il tempo a nostra disposizione, amici, è letteralmente volato. Siamo giunti alla conclusione e io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato per questo lunedì. Noi torniamo domani come sempre, vi aspetto alla solita ora per un'altra puntata del nostro magazine Radio Web. Sintonizzate se lo fate alla radio oppure connessi se magari ci ascoltate attraverso il vostro dispositivo preferito.
2: Sarà compito di tutti, nessuno escluso.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 8:31.
0: Stai ascoltando i successi italiani e stranieri di ieri e di oggi. Radio Tiguglio vi augura buon ascolto.

0: Vivi verso la scogliera,
1: la più alta della baia, picco sopra il blu.
0: E si dice che pioveva forte e che sorridevi
1: prima di diventare vento e non tornare più.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Lasciami, fallo in silenzio. Lasciami.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio. The summer's
1: magic. E dai tutti a scuola, dai con le risate, dai con gli applausi, dai con i corsi di riparazione. Nessuno, eh? Potevate studiare quando era ora. Amici radioascoltatori, benvenuti alla prima settimana di settembre. Ma che bello, l'uva è fatta ormai da mo, cioè da luglio mi sa che è fatta l'uva. Anche noi siamo fatti, siamo assolutamente extra fatti, direi, assolutamente sì. Rigorosamente in onda in diretta in syndication sulla nostra antenna nazionale, grazie a tutte le nuove antenne collegate con noi a livello televisivo. Da Monte Leone d'Orvieto a Milano, Leroy, 24 ore news.it, poi Roma, grazie veramente di cuore. Oh,

Per dire anche Grosseto, preso dall'entusiasmo del Debo Zero Everyday insieme a Giuseppe Ricciardi. Così. Dico cose a caso, ecco. Amici radioascoltatori, siete pronti? Perché settembre ne abbiamo parlato. Fatemi fare un po' la marchetta a Tempo Zero Everyday Due Moschettieri. Allora, ne abbiamo parlato anche in Tempo Zero Everyday Due Moschettieri, ecco. Così lo sa anche la nostra Consuelo, che possiamo dire semplicemente che non lo sa. Lei non lo sa, ecco. Possiamo dire che anche, però un giorno lo saprà, secondo me no. No, perché non lo sa fare. Cose mie. Basta, perché se lo poi alla fine, ecco, mi cancella anche la capanna quest'altra. Comunque, settembre, come dicevamo, in Tempo Zero Everyday, i due bagnini, almeno fino al prossimo 19 di settembre. Ah, vi aspetta ancora Orvieto, ragazzi, mi raccomando. Mamma mia, quanta carne al fuoco, quante cose ho detto che poi alla fine non hanno né capo né coda. Mi toccherà fare comunque un intervento isolato per questo, mi sa che è meglio, vero? Qualcuno, per favore, scusate, mi può insegnare a fare lo speaker? Mi chiamate Consuelo da Centrofiuggi, che tanto lei non ha una famiglia, non ha un amore, non ha un nessuno, non ha. Amici radioascoltatori, iniziamo questo mese di settembre nel migliore dei modi. Lo facciamo in Tempo Zero, in Tempo Zero Show La Capanna. Mi dicono dall'altra parte del video che abbiamo anche Daniela incazzata. Ma perché? Lei ci aveva da fare ancora con l'università immaginaria. Ma non si era laureata questa? Non ci sto capendo. Vabbè, iniziamo.

0: Giusy Ferreri, la grande voce meravigliosa di questa signora che veramente ha, ne si sentiva la mancanza perché ha, che ha, boh, non lo so. Giusy non ha nulla, sono io che sono un po' pazzoide, dovete avere pazienza. Ah no, c'è la nostra Daniela che ha, sì, ci colleghiamo con la nostra Daniela, la nostra mogliera Robarino che ha dei problemi, la nostra mogliera Robarino che ha dei problemi. Daniela, mi sente? From now on. Sì, avete capito bene, questa è la sigla di Mancusi International, la grande realtà virtuale immaginaria di Domenico Mancusi, dove anche durante l'estate i problemi, come avete potuto ascoltare, non mancano mai. I grandi protagonisti di Domenico Mancusi, Mancusi International, dove è raggiungibile a www.mancusiinternational.com. È possibile ascoltare i grandi protagonisti che comunque d'estate giustamente si prendono una pausa, e la grande protagonista Daniela anche lei ha deciso di prendersi una pausa. Ma attenzione, perché quando si ferma un macchinario e un ingranaggio nella piccola radiolina di Mancusi International ci sono un po' di scompigli. Daniela,
1: buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a lei. Buongiorno. Buongiorno.
1: A tutti.
0: Buongiorno.
1: Allora, non sono sparita,
0: cosa?
1: Non vi preoccupate,
0: no,
1: che non sono
0: bene.
1: Sparita.
0: Ok.
1: Però cosa? Vi volevo dare alcune comunicazioni.
0: Oh, però con calma, Daniela, eh. Mi raccomando, sempre prolissa, che per fare un discorso ci mettiamo una settimana, eh. Magari mettiamoci meno.

0: Allora Daniela, la prego, abbia pietà di me, perché lei il dono della sintesi non sa minimamente dove sta di casa, quindi mi raccomando, perché non ho tutto l'appuntamento, mi fa calare lo share. Quali sono le comunicazioni? Alcune comunicazioni di Daniela, ve la ricordate Daniela? Lei è la ragazza della carta a terra che dopo il lockdown era tornata a uscire con una sua amica e una signora all'interno della passeggiata lungomare voleva chiamare la polizia perché, secondo la signora, Daniela aveva lasciato la carta a terra. Allora Daniela, cosa succede?
1: Molto
0: che c'è?
1: Importante.
0: Sì, molto importante.
1: Per favore, okay. Potreste ascoltarle,
0: sì,
1: tutti.
0: Va bene, ascoltarle tutti, sì, basta che fa veloce.
1: Per favore,
0: veloce.
1: Almeno forse, sì, una volta per,
0: okay,
1: tutte sono chiara.
0: Ok, ok.
1: Allora, io sono, sì, molto schietta,
0: ah,
1: e
0: bene,
1: diretta. Io,
0: okay,
1: sono riuscita,
0: sì, cosa?
1: A,
0: sì,
1: a trovare una, mm-hmm, un biglietto a,
0: sì,
1: poco prezzo.
0: Daniela, sia sintetica cortesemente.
1: Sì, di Radio Tori in qualche modo.
0: Sì,
1: detto, ma,
0: quindi?
1: E quindi...
0: Quindi?
1: Non vi ho detto nulla.
0: Per fare cosa?
1: Fatto che, sì, non è perché io sono venuta qui da
0: dove?
1: Veronica,
0: ah,
1: sono venuta in vacanza.
0: Ma come no? Ma scusi, lei va dalla sua amica Veronica e poi ci viene a dire che non è in vacanza? Ma che è pazzita?

0: Amici radioascoltatori, ma voi un diario segreto l'avete mai tenuto? Beh, questo è l'argomento di oggi della nostra matrona, giù alla reception.
1: Ciao a tutti.
0: Salve.
1: Ragazzi, spero che vi piaccia il mio argomento del giorno.
0: Sì, sì, mi piace tantissimo il suo argomento del giorno, tantissimissimissimissimissimissimo, e lo porto qui nel mio cuore. Allora, l'argomento del giorno, quindi lei lo tiene, il suo diario?
1: Allora vediamo. Il mio primo diario segreto...
0: Quanti ne ha avuti, scusi, di diari segreti?
1: Io l'ho scrissi all'età di forse 5 anni e mezzo.
0: 5 anni e mezzo sapevamo anche scrivere, scusi, ma non è vero, ma non sa neanche spiccicare una parola, no? Come faceva a scrivere il diario voglio dire, segreto, già all'età di 5 anni e mezzo, 6? Ma stia zitta, mi sta dicendo, io non ci credo.
1: Perché io iniziai a scrivere molto presto, dopo 5 anni io sapevo già scrivere.
0: Ah, 5 anni lei già sapeva scrivere, però il problema è che non sa parlare all'età di 50 anni, ha capito? Ma no, non c'è quello di problema.

0: Quanti di voi a 5 anni sapevano già scrivere? Alzate la mano, la manina, siamo a scuola. Visto che comunque sia già il periodo di tornare dietro i banchi di scuola, amici radioascoltatori, lo so, magari prima mi sono lasciato un po' andare, potevate darvi da fare un pochino prima, però se vuol dire sta cosa, oh, mannaggia la miseria. Magari però avete fatto anche i compiti delle vacanze, vero? Sei tutti a fare i compiti delle vacanze. Mi raccomando, in bocca al lupo a tutti gli studenti che da questa settimana fino alla prossima con i corsi di recupero. Ecco, li vedo pronti dall'altra parte del videowall per farci prendere la nostra primissima pausa, ma anche per prendere e per scrivere un diario. Anche io vado a scrivere un diario, dai, da tra poco.
1: Non stop, non stop music
2: su Radio Tiguglio.
0: Amici radioascoltatori, ben ritrovati dopo la pausa pubblicitaria. Siamo prontissimi, siamo... Che fine? Ma perché sta base? Scusa, ma perché sto tappetino in alto si ferma? Ma che è? Tu stai parlando e questo boom fa così. È così, ma perché? Scusate, sono i potenti mezzi di Tempo Zero, sciocchi la capanna, non capisco. Dicevamo, amici radioascoltatori, grazie per essere ancora con noi dopo la pausa pubblicitaria. È il momento di IA Competition, IA Compilation. Quindi IA Production con Tempo Zero, le sue grandi collaborazioni. Che schifo, mamma mia. Ma faccio veramente pena, ragione Consuelo. Alla fine va a finire che ha ragione lei, veramente, non è possibile. Tempo Zero Lab, Sound Futures Lab, andiamo a conoscere Edison DJs. Ancora, sei vero? Vedi che sei fermo? Ma perché sei fermo? Ma lo fate apposta dall'altra parte del video? Mi state prendendo un po' golo, Che state facendo? Comunque, dicevamo, amici radioascoltatori, con Tempo Zero Lab, Future Competition, Future Compilation, IA Production, c'è Bob Edison, Eddie Frieder, DJ Merck e infine ascolteremo Bob Domenator, tutti creator, DJ, producer in DJ IA Production. Andiamo!

0: DJ Producer, anche noi in tempo Zero Lab Future Edition. Quindi, con viva l'isteria, viva l'isteria. La musica è anche intelligenza artificiale con i propri creator, e voglio ringraziare, lo voglio fare veramente perché ho avuto l'onore di conoscerla, la nostra Consuelo di Fiuggi. Al di là degli scherzi, siamo grandi amici. È vero che è una rompina, e rompina rimane comunque, questo è un dato di fatto. Però uno stupendo weekend, l'ultimo weekend del mese di luglio a Fiuggi. È stato un onore entrare sul palco e salire sul palco insieme ai grandi protagonisti. Oh, amici radioascoltatori, allora continuiamo a parlare di questo diario, per favore, insieme alla nostra matrona che sapeva scrivere già all'età di 5 anni e mezzo.
1: Sì, va bene. Quindi, che scriveva? Che scriveva?
2: Mi ricordo che sì, cosa? Scrivevo alla sera.
1: Scriveva bene, a 5 anni, gente che scrive un piccolo Chopin. Lei poteva anche eventualmente scrivere musica, fondamentalmente.
2: Quello che facevo al giorno.
1: Sì, certo. Cioè, 5 anni, sì, io ci credo.
2: Lo scrivevo. Bambina,
1: certo, diciamo. Bambina da 5 anni, con veramente il passato presente, il passato remoto.
2: Poi,
1: certo, dai, tutti i verbi. Sì. Lei scriveva, attenzione ragazzi, lei a 5 anni scriveva, sentite come parla bene, va bene,
2: l'età,
1: scriveva.
2: Insomma,
1: sì. Che faceva?
2: Sì. Quando avevo 12-13 anni.
1: Lì già ero una scrittrice, quindi scansati, tu scrittore della mia vita.
2: Lo scrivevo, però
1: meglio a 5 anni, c'era più dialettica.
2: L'emozione. Tremolio.
1: Sì. Un tremolio incredibile. Infatti tutti quelli che scrivono il diario hanno un tremolio. Quello è un'altra cosa, matrona.

0: Continuiamo a parlare di diari, la nostra matrona lo scriveva già 5 anni e mezzo, con la tecnica anche di scriverlo, però magari un giorno sì e un paio no. Che tecnica è? Cosa?
1: Stavi magari qualche giorno senza scriverlo.
0: Che discorso è, che tecnica era? Scusi, se qualcuno glielo aveva letto il suo diario, anche se passava un mese, l'avevano comunque letto.
1: Poi 5 anni scrivere. Diciamo a scuola di legatoria e imparai io a fare i libri.
0: Lei a fare i libri? Cioè, imparai io a fare i libri? Cioè io imparai a fare tempo zero anche, tra l'altro. Brava matrona, grazie. Mi sta illuminando.

0: Diario, caro diario, anche io imparai a regalare, anzi a relegare i libri, ma il nostro pensatore invece lo scriveva il diario. Pensatore, sempre
1: ragazzi,
0: in giro questo. Ricominciamo questo tedio. Andiamo, jackpot.
1: Sì,
0: andiamo.
1: Alessia.
0: Sì, continuiamo a mangiarci le parole, che la capiamo meglio. Ancora, dai, già la seconda E. Su. Sì, sì. Anche lei a 5 anni scriveva? Tutte le scrive.
1: Centro a Palermo.
0: Sì, che succede nella capanna palermitana?
1: Un posto dove è stata annullata.
0: Mannaggia, che cosa? L'evento? Un evento globale?
1: Una
0: non c'è
1: cosa,
0: più. Non una cosa, che cosa è? Se non ce lo può dire, perché allora ha iniziato risolvendo così? Vabbè, ha fatto due passi. Ci vuole la capanna, no? Dice che sta tutto il giorno immaginando. Dai, allungata, quattro.
1: Sì. Io li avevo.
0: Che sta dicendo? Secondo io li avevo. Anche lei va veramente uno scrittore, eh? Anche lei come la nostra matrona ha 5 anni. Via. Ecco.

0: Amici teleradio ascoltatori, apriamo ufficialmente non soltanto la capanna internazionale, ma anche l'angolo dei disastri, l'angolo della fatica del vivere, l'angolo del male di vivere, di Manuelito DJ, uno nessuno. Manuelito, Manuelito.
1: Ho fatto una traccia di 27 minuti.
0: Sì.
1: E
0: che c'è? L'angolo del dramma finisce già così? Vai, forza, Manoli,
1: ci sta pensando. Dico che sia stato un bacio di quello che ho fatto, ma io ho detto, non è il contenuto che deve essere mixato bene.
0: No, esatto, perché che senso ha diventare un DJ e mixare in maniera magistrale i pezzi musicali? Buttiamoli così a random, senza rispettare la metrica e né tantomeno la partitura musicale, ok?
1: Io quello che ho voluto mettervi dentro, quando
0: mettervi dentro cosa?
1: Il gruppo X, che sono interno. Questo è per voi.
0: Per voi solo del gruppo, quindi ballate la mia musica messa male e solo per voi la metterò male, solo per voi, per il gruppo diventerò un nuovo Mollella DJ, nuovo Champagne. Lasci stare.

0: all'interno della capanna internazionale le stagioni sono varie ed eventuali. È sempre estate, è sempre inverno. Noi abbiamo le mille stagioni, non le quattro stagioni. Ma cosa combinano d'estate i nostri protagonisti, come suor Elena? Elena,
1: buongiorno, gruppo.
0: Buongiorno
1: Elena
0: anche a lei.
1: Da Livorno,
0: Elena da Livorno.
1: Sì, sì. Al mare. Al mare. Livorno, a casa della mamma di Fabio.
0: Bene, quindi immagino che sia la suocera. Perfetto. E poi che si fa? Come nulla? Come nulla da raccontarci? Scusi, allora che ci ha chiamato a fare?
1: Le pazienza. Sono tutte uguali.
0: Tutte uguali.
1: Mi piacciono.
0: Del
1: così.
0: Tipo? Sì, del
1: la
0: tipo quali? Sì, vediamo.
1: Al lavoro non faccio un bel nulla, nel senso si
0: perfetto, ottimo,
1: casa,
0: bene.
1: Ascolto musica.
0: Ma sì, ascolta musica, ascolta magari Tempo Zero, che è seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Sì, poi
1: e basta.
0: Basta, come basta?
1: Poi quando
0: basta.
1: Arriva Fabio alle 2 sì. dal lavoro,
0: che si fa con Fabio? Si va a mangiare.
1: Scusa, si mare.
0: Va? Ah, si va al mare. E beh, effettivamente essendo voi
1: e rimaniamo
0: al mare.
1: Lì
0: sì.
1: fino
0: beh,
1: verso
0: sì.
1: ma dipende.
0: Vabbè, ma dipende, così sono stanca, ci penso. Poi siamo arrivati alla sera, tra poco ne parliamo, sorelle.

0: La nostra sorella ci sta raccontando la sua vacanza ideale. Lei praticamente non fa nulla tutto il giorno, ascolta un po' la musica svogliatamente, poi torna il marito, pranzano, nel pomeriggio così a volte si va al mare, ma poi la sera poi che si fa?
1: Andiamo lì,
0: sì,
1: fino verso
0: sì.
1: Ma dipende. Vabbè,
0: ma dipende, si va a fare un bagno.
1: Le sette, le otto e mezzo.
0: Otto e mezzo.
1: Siamo domenica tutto il giorno in casa a riposo perché ha piovuto.
0: Immagino, perché avendo piovuto almeno vi siete rilassati. E avete fatto qualcosa, cioè, ma voglio dire, con il marito probabilmente non voglio dire, però... No. Nella capanna internazionale non si fa sta beatissima cippa lippa, la nostra Sibilla che finge di lavorare, la nostra Sibilla che è in cerca d'amore e di tanti attrezzi e attrezzature varie ed eventuali, mentre la nostra suor Elena sembra che ce l'abbia la materia prima, effettivamente. Le sue giornate sono assolutamente noiose e monotone, sembrerebbe. Quindi domenica ha piovuto niente. Ok.
1: Poi arriviamo a casa, facciamo la doccia.
0: Sì, e si fa zuppi zuppi, immagino, vero?
1: Ovviamente, ecco. Facciamo il zuppi zuppi.
0: Immagino, con tanta invidia della Sibilla che avrebbe tanta voglia di attrezzatura, ma per il momento tutti la vogliono e nessuno la piglia.
1: Ecco.
0: È così. Ecco qua, è bello, eh. E fare zuppi zuppi sarebbe l'amore comunque, perché lei non dice le parolacce, ma dire l'amore non è una parolaccia, sorella.

0: In questa prima settimana di settembre, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra antenna nazionale. Non voglio spaventare i nostri miliardi di teleradio ascoltatori. Sapete che noi nella nuova stagione 2026-2027 puntiamo a 12 miliardi, così la chiudiamo lì e battiamo veramente tutti. Ecco, non voglio però spaventare nessuno, ma vorrei fare qualcosa di parlare di qualcosa di serio, di attualità. Ecco, in questa prima settimana di settembre, insomma, non abbiamo detto basta questo tempo zero every day, perché sennò poi la Consuelo, che non sa di cosa stiamo parlando, non, magari poi si sente anche in difficoltà, e non voglio metterla assolutamente in nessun modo in difficoltà, anche se mi piace tantissimissimissimo mettere in difficoltà a me Consuelo, comunque tanto così, tanto per dire. Ecco, la prima settimana di settembre, che è veramente quel mese un po' come il mese di gennaio: riaprono le scuole, riaprono le fabbriche, si torna a lavorare, e poi c'è da fare i conti con le scuole e quindi con il vario corredo scolastico. Sicuramente se la battono un po' meglio tutti i genitori che hanno i bambini tra le elementari e le medie, visto che comunque tra le regioni, i comuni e accordi scolastici le medie e le elementari generalmente i libri vengono passati. Però c'è comunque il corredo scolastico, c'è il grembiolino, c'è comunque lo zaino, poi i bambini sono piccoli, lo voglio così, non lo voglio così, tu non lo vuoi, decido io che sono il genitore, funziona ancora così? No, non funziona così, vero? E poi le superiori con il corredo scolastico, sicuramente sì, a parte che il corredo scolastico alle superiori, capirai, con gli ormoni che ti vanno a 3000 manco te rendi conto di quello che stai facendo effettivamente. Ma si stima, secondo Associazione Consumatori, che gli italiani, per tutti i bambini che hanno bambini appunto dalle elementari alle medie, spenderanno tra i 500 e gli 800 euro a bambino, ovviamente, mentre per tutti coloro che hanno figli, che hanno figli alle superiori, quindi adolescenti, si raddoppia, si parte dai 1000 ai 2500 euro, perché c'è da considerare i libri che non si possono comunque portare, non sia mai che porti il libro usato, perché te li cambiano ogni anno, ogni stagione. Quindi magari se c'è il cugino più grande, se magari c'è il fratello più grande che ha seguito con te la stessa scuola, costa beatissima cippa lippa che tu riesci a studiare comunque con il libro di tuo fratello piuttosto che di tuo cugino più grande, ecco, perché vengono cambiati spesso anche le case editrici. Poi c'è l'abbigliamento, c'è il corredo, insomma si va appunto da questi 1000 ai 2500 euro. E poi ci lamentiamo, sta scrivendo qualcuno, è vero, come Federico nella pagina ufficiale, ci lamentiamo che poi alla fine si fanno pochi figli, se per mandarli a scuola ci vuole da prendere veramente una cessione del quinto. È vero, però se ne vale la pena. Se i ragazzi studiano, sicuramente è una grossa soddisfazione. Amici radioascoltatori, quindi buon inizio di settembre, buon ritorno al lavoro. Un saluto a tutti coloro che dicono: ma che me ne frega a me, io a luglio, agosto, giugno non sono andato in ferie, adesso tocca a me andare in ferie. Lo sai perché? Perché io sono un settembrino. Un saluto a tutti i settembrini, ai nonni che magari possono portare i nipotini al mare, che in questo periodo, tra l'altro, lo iodio è veramente veramente molto molto alto, quindi poi cambiano anche sicuramente, perché i settembrini non c'è il casino ad esempio dell'alta stagione di luglio, soprattutto d'agosto, che ma neanche per mettere giù l'ombrellone ci riesci con tutto il casino che c'è. Sicuramente a settembre c'è un altro tipo di pubblico, di platea, e voi amici settembrini sarete 8 milioni e mezzo che vi spostate, quindi c'è stato il controesodo proprio lo scorso weekend. Tutti quelli, gli agostiniani, ecco, che tutti incazzati col broncio, mi tocca tornare al lavoro, Laura, e questi che se ne vanno in vacanza perché sono i settembrini. Ma tu ci sei già stato in vacanza, quindi easy, scialla, non è un problema. Oh, allora, va bene così. Io sto gridando come un pazzo scatenato. Amici radioascoltatori, grazie veramente di cuore, un saluto a tutti gli studenti che sono insomma non impegnati con i corsi di recupero. Potevate studiare prima, comunque ve lo ripeto, così vi incazzate, non cambiate canale, perché ora tanto arrivano quelli bravi, non c'è Simone Papini 24 ore su 24 sulla nostra grande emittente, quindi ci mancherebbe. E poi un saluto a chi è tornato al lavoro e un abbraccio a tutti coloro che invece non sono andati e non andranno in vacanza per motivi vari ed eventuali. Ci sentiamo la settimana prossima, vi aspetto. Lo posso dire, però così continuiamo a fare la sigla lunga come Vestito da Sposa, che la Consuelo si incazza. Prendetevelo in agenda come appuntamento il prossimo 19 settembre, Disability Factor, lo presenterò a Orvieto. con Disability Pride, l'orgoglio di essere disabili, con una bellissima parata a Orvieto in provincia di Terni. Se siete nei paraggi, mi raccomando, veniteci a trovare, ingresso libero, Piazza della Repubblica, va bene? Grazie veramente di qua, a Orvieto, cioè Piazza della Repubblica, sto parlando di Orvieto, dove vuoi che sia, ad Ancona, eh? Dove vuoi che... No, scusa, anche tu da Milano mi fai certi discorsi, però fuori cuffia, boh, vabbè, non vi capisco. Amici radioascoltatori, grazie veramente di cuore, un abbraccio e un saluto a voi, ci sentiamo la settimana prossima.
1: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
2: Pronto?
3: Sì, salve, chiedo scusa. No, secondo noi va bene anche mettere i semi di finocchio nel pollo al forno.
2: Se lo dice lei.
3: Perché dà quella aromina in più, quell'aroma più particolare.
2: Cosa parla del semi di finocchio da mettere nel pollo? Faccia lei.
3: Perché di solito non glieli mettete voi quando fate il pollo al forno per dargli quello.
2: No, non glielo mettiamo.
3: Solo il rosmarino.
2: Sì.
3: Ho capito, però glieli consiglio.
2: Buon appetito.

tutti quanti voi, è un consiglio che vi do dal profondo del mio cuore. Quando cucinate il pollo al forno, ma anche qualsiasi tipo di carne che possa essere magari aromatizzata con il rosmarino, con l'aglio, insomma con tutto quello che vi pare, aggiungete i semi di finocchio, perché i semi di finocchietto selvatico, perché danno un umore, un aroma che è indescrivibile. Detto questo, incomincia Supermarket Show, mettetela a monetina.

consueta rubrica che apre tutte le puntate di Supermarket Show. Incominciamo con San Norberto dei calzini spaiati. Era un giovane frate disordinato, famoso perché non riusciva mai a trovare due calzini uguali. Un giorno il priore lo rimproverò: frate Norberto, la casa di Dio merita ordine. Lui rispose sorridendo: ma il Signore guarda il cuore, non le caviglie. Una notte, stanco di essere preso in giro, lavò tutti i calzini del convento e li appese al vento per farli asciugare. Il mattino dopo, miracolosamente, nessuno trovò più la propria coppia, eppure tutti giuravano che i loro piedi non erano mai stati così felici. Da allora è patrono di chi non trova mai la seconda calza e di chi affronta la vita con piedi spaiati ma spirito allineato.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi parla?
1: Pronto, scusi, no, gentilmente, per questo discorso dei calzini spaiati.
0: Io non so niente.
1: No, lei prima ha sentito quando abbiamo parlato di San Norberto?
0: Ma lei chi ha chiamato?
1: No, noi stiamo leggendo l'almanacco del giorno dopo, l'abbiamo letto prima, e oggi parlava del frate San Norberto dai calzini spaiati, quelli che quando uno perde le calze.
0: Io voglio di scherzare.
2: Vorrei piantarla di pensarti, ma mi torni in mente. È inutile negarlo, ma ci vado ancora fuori. Raccontarti dei miei giorni come ho fatto sempre. Sentirmi fragile, a volte complice.

0: Questa viene definita una sorta di esperienza mistica. Siamo in India, dove c'è questo festival in cui le persone si lanciano la cacca. A Ivrea c'è la storica, ovviamente, battaglia delle aranci che conosciamo tutti, così come in Spagna è famosa la tomatina, dove i partecipanti si lanciano chili di pomodori. Al mondo esistono diversi festival in cui le persone si lanciano frutta, ortaggi o cibi di altro genere, ma nel villaggio di Guanamatapura, nello stato di Karnataka in India, ce n'è uno in cui la gente usa qualcosa di diverso, degli escrementi. Lo youtuber statunitense Tyler Oliveira, lo scorso 23 ottobre, ha partecipato alla tradizionale festival di Gorehabba, in cui gli abitanti celebrano la fine del Diwali, la vittoria della luce sulle tenebre, lanciandosi sterco di mucca. Si tratta di un rituale di purificazione del male che, secondo le credenze locali, è anche un buon auspicio e in grado di portare fortuna. Inoltre, lo sterco di mucca non viene considerato sporco, ma anzi, nei testi sacri viene descritto come simbolo di fertilità e purezza.
1: Chi è che ci ha lanciato?
0: No, si sono lanciati la cacca, ha sentito la notizia.
1: Scusi, voglio sapere chi parla, cosa fa, si chiede morto lei e poi dopo lancia la cacca?
0: No, no, ma che, io non vado male di corpo, io vado in bagno, però in India c'è questo festival dove si lanciano la cacca di mucca.
1: Ah, io non ci guardo quel programma lì.
0: Ah, ho capito, lei comunque non ha mai lanciato la cacca a nessuno, no?
1: No.
0: Ho capito, va bene, grazie.
1: E non la lancio neanche.
0: Esatto, infatti.
1: Ma scusi, lei con questi discorsi non passa più il mio numero,
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
4: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tigullio.
5: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tigullio. Vi aspetto!
6: Welcome a Radio Show.
7: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
8: New Time Music.
9: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
10: Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
11: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
12: Teo, ho voglia di una cosa.
13: Di cosa, Stella?
12: Di così e cos'ha!
13: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tigullio Web.
12: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tigullio Web.
14: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tigullio.
6: nenne, una notte e poi più niente si spegne come le...
0: E questo è Supermarket Show con voi sempre, Daniele Dalmuto.

0: Sì, pronto. Guardi signora, volevo solo avvisare che oggi incominceremo per questa settimana a parlare del disco The Long Run degli Eagles.
1: Chi parla?
0: E Supermarket. Supermarket.
1: Ecco, che cosa vuole?
0: Le va bene come album della settimana?
1: Che cosa vuole?
0: No, le chiedevo lei se potesse andare bene The Long Run degli Eagles come disco della settimana.
1: Io sono sorda e non ho capito niente.
0: The Long Run, il sesto album in studio degli Eagles, pubblicato il 24 di settembre del 1979. È l'album che segue il grande successo di Hotel California del 76 e si colloca in un momento di forte tensione creativa e personale per la band. Il suono dell'album si muove dal rock melodico country rock consolidato della band verso influenze soul, funk e pop più sofisticate. Il primo brano di oggi è The Long Run, brano anonimo che apre l'album e riflette la pressione che la band stessa sentiva. Who is gonna make it? We'll find out in the long run. È una delle frasi più citate, risposta esplicita alle critiche di essere passati di moda in un'epoca di disco e di punk. I used to

0: Pronto?
1: Parla.
0: Sì, scusi, no, gentilmente, alla fine questo brano forse è quello più famoso di tutto l'album.
1: Non capisco.
0: No, dicevo The Long Run, questo brano qui è il più famoso di tutto il disco, fondamentalmente.
1: Quale disco?
0: The Long Run degli Eagles.
1: Lei ha sbagliato probabilmente.
0: 1979, per essere formali.
1: Sì, ma io non lo sto ascoltando.
0: Ah, ecco, per quello che non ci sa rispondere. Va bene lo stesso, la saluto.
1: Niente, buongiorno.

0: Pronto?
1: Sì, signora, pronto, salve, scusi il disturbo. Chi fu visto gentilmente per la segnalazione su via Sironi?
0: Sironi, sì.
1: Sì, per la segnalazione che era stata fatta su via Sironi Adolfo.
0: 18.
1: Sì, cos'era sparito?
0: No, Sironi a Gori.
1: No, no, no, via Sironi.
0: Via Sironi, sì.
1: Sì, che cosa era successo?
0: No, nulla.
1: Perché hanno fatto questa segnalazione.
0: No, no.
1: Ma è scomparso
0: qualcosa. Questa signora Alba Maria Gori, no, no.
1: Sì,
0: niente,
1: sta bene, tutto a posto. Però dico, chi è che è scomparso?
0: No, no, no, no, no.
1: Nessuno?
0: No, no, no, vicino qua nessuno non scomparso, no, nessuno.
1: E chi ha chiamato?
0: Nessuno non chiamato, scusa, ma nessuno non chiamato. Tutto a posto qui, altra non lo so, solo badante io.
1: Ah, lei è badante?
0: Sì.
1: Ha chiamato lei?
0: No, io non chiamato nessuno parte, no, no, non ero anche a casa, ora arrivare. Lei non tocca il telefono perché non senta.
1: Ho capito, però quello che le volevo dire, visto che lei non ha chiamato, no? A noi chi è che ha fatto questa segnalazione?
0: Non lo so, qua non c'è nessuno a casa, solo era lei, era giù. Alba, oggi qualcuno telefonata. Qualcuno telefonata qua oggi. No, ha detto no, lei non toccare, non era nessuno.
1: Nessuno.
0: Oggi, no.
1: Quindi a lei non risulta che sia sparita una forma di parmigiano, quindi?
0: No, basta.

spesso e volentieri si cerca così di conservare i propri beni, quelli che ovviamente abbiamo in casa, nella cassaforte. C'è chi ha magari molte cose da conservare, c'è chi ha qualche monile d'oro e quindi in base alla proporzione degli oggetti che uno ha acquista una determinata cassetta di sicurezza. Siamo in Germania, dove pensate, quest'uomo compra una cassaforte usata per 15 euro e dentro ci trova un lingotto da 250 grammi d'oro. Il sogno di ogni cacciatore d'affari: comprare un oggetto di seconda mano per una cifra irrisoria e scoprire che invece nasconde un tesoro. È quello che è successo a un fortunato acquirente di Trostberg, una piccola cittadina della Baviera, che ha acquistato online una piccola cassaforte usata per 15 euro, trovando al suo interno qualcosa di inaspettato, un lingotto d'oro dal valore di oltre 32.000 euro.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, gentilmente.
0: Sì, chi parla?
1: È lei, signora?
0: Sì.
1: Sì, chiedo scusa, signora. Ingegner De Luca, chiamo per conto dell'amministrazione condominiale, via... È giusto?
0: 30.
1: Sì, 102, scusi, barra... per essere formali, mi perdoni. No,
0: ah, beh, sì.
1: Ecco, no, scusi se la disturbo quest'oggi, ma purtroppo poi non facciamo fatica a trovarvi. E noi abbiamo chiamato appunto perché dobbiamo pianificare l'arrivo appunto del, per il discorso della prossima settimana, del, ha saputo che c'è la manifestazione condominiale di musica sarda.
0: No, assolutamente no.
1: Non era stata avvisata, oddio, se non so.
0: No, sì. No.
1: Lei non ha preso parte all'ultima riunione condominiale?
0: No,
1: adesso io non...
0: No, no, no. No, perché non sono proprietario.
1: Chiedo scuse, chiedo scuse. Perché mi parte. Ecco, no, siccome ci, ogni condominio la prossima settimana, lei non so se appunto è stata avvisata, ogni condominio festeggia.
0: No, perché qui, no, qui sono tutte villette, non c'è condominio.
1: Nella zona, comunque lì. Nella zona di Modena. Sì, adesso noi diciamo condominio per avere una terminologia, però nella zona di, quindi ogni via di Modena festeggia appunto un evento musicale, definiamolo così.
0: Lo so, ma io non dovrei neanche essere a casa la prossima settimana. Non
1: no, come
0: proprio.
1: Facciamo col discorso dei tenori, quindi?
0: Quali tenori?
1: Quelli di Bitti. No, stanno provando, siamo qui in teatro. Mi scusi, ho chiuso adesso un attimo la porta.
0: Non ho capito, cosa c'entrano i tenori?
1: E appunto, siccome hanno dato disponibilità per i due giorni in cui che ci sarà nella... due giorni in cui ci saranno questa manifestazione musicale, ecco, chiedevamo appunto, ci avevano dato possibilità di poter alloggiare da lei giusto per questi, per la notte, insomma, per il passaggio.
0: Ma non è possibile.
1: Ma per quale motivo? Un attimo solo, scusi.
0: Ma scusi, è tutto privato qui.
1: No, un attimo, scusi. Chiudete la porta, per favore. Ecco, scusi, che stanno facendo le prove, un po' la tosse.
0: Dicevo, scusi, ma è una casa privata, volete andare a dormire?
1: Però a livello comunale hanno dato l'ok di sentire appunto con quelli che abitano.
0: A me non ha detto niente nessuno, e poi io in casa mia non prendo nessuno.
1: Ma il problema, cioè, che problema rispetto a paura, giustamente?
0: Ma no, io non prendo in casa nessuno. Scusi,
1: perché
0: tanto,
1: potrebbe, sai, anche la canzone è Mialiano Pira, quella che verranno a cantare, appunto, potrebbe anche approfittarne per fare eventualmente un concerto.
0: Ma anche la Ida, no? Non mi interessa.
1: Ma non ha, scusa un attimo,
0: a chiedere delle persone, scusate, di andare a dormire a casa di una persona che non sa neanche chi siete.
1: Ma perché, essendo appunto,
0: non è mica una pensione questa,
1: lo so,
0: qui.
1: Lo so, però appunto essendo una,
0: ma
1: cosa
0: è
1: popolare, essendo una cosa popolare,
0: no,
1: che coinvolge, perché sarebbe, guardi, anche bello per uno scambio culturale eventualmente.
0: No, ma guarda, mi dispiace, io ho una certa età e in casa non prendo nessuno, mi dispiace proprio,
1: perché eventualmente neanche, ecco, neanche adesso per dormire a questo punto, no, però eventualmente per pranzo, cena, è disposta a ospitare?
0: Assolutamente no, io una certa età non proprio,
1: perché
0: non
1: sono comunque
0: pensione.
1: Sono in quattro, sono solo, senta,
0: ma
1: che
0: non
1: cantano,
0: può anche essere uno, non mi interessa,
1: perché non le,
0: ma
1: piace,
0: il comune non può fare queste cose, non può prendere, arrogarsi il diritto di dire vai lì, vai a dormire,
1: ma adesso
0: vai a mangiare a casa di uno.
1: Mi perdoni, signora, adesso non per dire, però senta la musicalità, senta,
0: ma a me non interessa la musica,
1: non le piace cosa, come cantano, sai, sono bravi anche,
0: no, non mi interessa proprio,
1: ho capito, no, perché comunque,
0: ma non potete telefonare a casa delle persone, tra l'altro le persone di una certa età, ma cosa gli andate a chiedere di prendere in casa ma è pazzia.
1: Comunque sono
0: non
1: i più famosi tenori sardi, ecco.
0: Ma non mi interessa un biscolo che sono in te, neanche se fosse Pavarotti, che di Modena lo conoscevo.
1: Quindi diciamo che indipendentemente dalla musica lei non è disposta né a ospitare.
0: No, guardi, mi dispiace tanto proprio, guardi, mi dispiace davvero che il comune faccia queste cose.
1: Comunque no, vabbè, non è che il comune
0: non si può arrogare il diritto di mettere in casa delle persone.
1: Comunque non è che il comune, scusi, che cantano perché sono contenti, cioè non è che il comune ci abbia detto andate a dormire lì, e attenzione, noi abbiamo ovviamente telefonato per sentire chi è.
0: Andate a una pensione, un albergo, ci sono un mucchio di alberghi qui intorno.
1: Neanche se portano qualche piatto locale eventualmente.
0: Ma non mi interessa niente, guardi, assolutamente no.
1: Guardi che comunque la voce ce l'hanno, sono bravi, insomma.
0: Ma non mi interessa se cantano bene, cantano male, ma lei riesce a capire che una persona anziana gli dicono prendi in casa l'utenza, ma come si fa a dire una cosa del genere?
1: D'accordo, allora io la ringrazio.
0: Non si può dire apri la casa al primo che passa.
1: Allora guardi, io la ringrazio, le chiedo scusa se eventualmente.
0: No, io chiamo il comune, voglio sentire anche come si cos'è questa. Anzi, adesso sto andando
1: magari,
0: in centro.
1: Magari lunedì mattina provo a chiamare.
0: Dal comune a sentire cosa diavolo hanno combinato.
1: Magari ecco, si informi, ecco. Forse c'è stato un malinteso, avranno capito male.
0: Ma sì, ma perché mi sembra scusi,
1: Esatto.
0: Lei ha chiamato gli altri.
1: Ah, adesso ci informeremo appunto con le altre vie.
0: Lei ha chiamato qualcuno.
1: Dunque, per quanto riguarda via Emilia Centro, ci sono gli stornellatori romani, ecco lì c'è una signora che aspetta.
0: No, qui io le sto parlando via.
1: Ancora è la prima telefonata, ecco. Che facciamo, quindi eventualmente proveremo poi a chiamare.
0: Mi dispiace, peccato proprio quella che non c'entrava niente. È una cosa indegna.
1: Allora guardi, la salutiamo come fanno con questo canto.
0: Io le auguro che vada tutto bene e che abbia tanta fortuna.
1: Grazie mille, la saluto e buona giornata.
0: Buona giornata a lei.

0: c'era una volta nonna Rolanda, una simpatica signora di 82 anni che cucinava come un sogno ma rideva come un trattore in salita. Ogni domenica preparava il suo famoso risotto al prezzemolo e puntualmente si ritrovava con una fogliolina verde incastrata tra gli incisivi.
1: Come?
0: Il prezzemolo, quello della nonna Rolanda.
1: Ma che bello!
0: No, stavamo leggendo che rimane incastrato sempre il prezzemolo tra i denti.
1: Ma che bello! Ma cos'è?
0: No, stiamo leggendo la favola.
1: Ma che favola?
0: La favola della nonna Rolanda del prezzemolo tra i denti.
1: Ma cosa chiede? Chiama me?
0: Per sapere se anche lei abbia mai avuto problemi di prezzemolo.
1: Ma va di qua, che deve dire, va.
0: I nipoti glielo dicevano sempre:
2: nonna, hai del verde in bocca.
0: E lei, serafica:
3: è il mio sorriso naturale alla clorofilla.
0: Un giorno, stanca delle prese in giro, decise di farsi togliere il prezzemolo dai denti per sempre. Andò dal dentista, che però era in ferie.
1: Non ho capito.
0: No, siccome Rolanda avrebbe trovato chiuso, come fa a togliere il prezzemolo?
1: Io non ho capito e non mi interessa.
0: No, però lei come fa in caso se dovesse levare il prezzemolo tra i denti?
1: Io non ci capisco niente di queste cose.
0: Così si rivolse al giardiniere del condominio. Quello, convinto fosse una nuova pianta da potare, prese le forbici e le disse:
4: apra pure la bocca, signora.
0: Da quel giorno nonna Rolanda non solo perse il prezzemolo, ma anche il suo ultimo dente vero. Eppure felice esclamò:
2: almeno ora il mio sorriso è biologico al 100%.
1: Viene a chiedere a me, che ho 84 anni, se puoi dire cosa vuol dire.
0: Cioè, lei non ha lei un sorriso biologico come la signora Rolanda?
1: No, no.
0: Ma come ha fatto la signora ad averlo? Per possibile.

0: soltanto questo piccolo intervento dentale.
1: Sì.
0: La signora Rolanda, la nonna Rolanda.
1: Non so niente.
0: Ah, non lo conosce?
1: No.
0: Ah, non ha seguito la favola, quindi?
1: Ma dove era? Per televisione?
0: No, l'abbiamo letta adesso al supermercato.
1: Non so niente.
0: Morale della favola, a volte è meglio tenere il prezzemolo tra i denti piuttosto che affidarsi a un giardiniere per questioni odontoiatriche.
2: Pronto?
0: Sì, pronto signora, scusi. No, volevamo avvisare che abbiamo finito adesso di leggere la favola.
2: Ah,

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine questa puntata. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in nostra compagnia. Vi invito ad andare a scoprire e a riascoltare le interviste che facciamo all'interno del nostro supermercato cercando su Spotify le interviste di Supermarket. Supportiamo la musica emergente. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!
1: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
3: Cari ascoltatori, siete su Cult News, programma condotto da Paolo Avanzi, dedicato a novità e divagazioni su arte, spettacoli, libri e musica.
4: Cari amiche e cari amici, nella puntata di oggi parleremo di novità in libreria, di novità al cinema, festival del cinema, mostre di arte, festival della letteratura, festival di musica e una divagazione, come al solito, al termine della trasmissione. Intanto ascoltiamoci il Franco Califano, Un'estate fa.

E parliamo di novità in libreria. Di Chiara Parenti per Night and Day, Se la felicità. Se la felicità racconta il viaggio di una donna che deve imparare a lasciare andare l'idea di chi dovrebbe essere, per scoprire che la vera svolta dipende dal coraggio di rispondere al mondo in modo nuovo. La protagonista è Matilde, che in piena crisi dei 30 anni si trova a dover scegliere tra un barista psicologo, Alessandro, e l'inaffidabile Davide. Di Fatima Das, Stare al gioco per Fandango Libri. In questo romanzo, Kaden è una studentessa brillante, il cui talento per la scrittura sembra essere un lascia passare per un futuro migliore. Ma dietro le promesse della sua insegnante di letteratura si cela un rapporto ambiguo e pericoloso di manipolazione e seduzione. Ed è proprio tramite le parole della giovane che lettrici e lettori entrano in queste dinamiche di potere, in un sistema educativo rigido in cui la meritocrazia è un mito lontano. Altro romanzo interessante è Sorridere nella tempesta di Laure Manel per Garzanti. Ambientato in Bretagna, il libro racconta la storia di François ed Elsa. Durante una mattinata come le altre, François trova una donna priva di sensi sulla spiaggia, Elsa. Quando lei si riprende, racconta di essersi allontanata volontariamente dalla famiglia. Inizia così una convivenza fatta di lunghe chiacchierate e di visite ai cavalli di cui François si occupa, scoprendo che è più facile aprirsi con uno sconosciuto. Di Juana Cortés Amunarriz, La casa dei salici, per Edizioni Nord. È il 1943 e il villaggio di Fuentarrabia sta per ricevere la visita di Francisco Franco. Qui Mirem Mediola, rimasta vedova, ha costruito il suo piccolo baluardo di tranquillità insieme alla madre. Ma dietro una facciata di normalità, le donne della famiglia Mediola celano un segreto. Da tempo nascondono nella loro soffitta un pilota inglese, rimasto ferito durante la fuga dalla guerra in Francia attraverso i Pirenei. Di Sonia Milan, La sorella prediletta per Garzanti. La storia prende forma nella Parigi degli anni 20, dove vivono la dolce Estelle e la ribelle Olimpia, due sorelle. Quando Estelle si innamora del giovane aspirante scrittore Paul, Olimpia sente crescere il peso di un segreto che non è mai riuscita a confessare. Ma ecco che il destino le separa e Olimpia decide di fare tutto il possibile per pubblicare il libro di Paul. Decenni dopo, a Roma, la giovane giornalista Caterina scopre per caso la storia di un romanzo misterioso, pubblicato da autori diversi. Di Anna Johnston, Il nuovo nome della felicità, per Corbaccio. È il primo romanzo della scrittrice australiana Anna Johnston, che tra l'altro diventerà presto anche una serie TV Netflix. La trama porta lettori e lettrici nella vita di Anna, cresciuta senza padre e al suono di una regola semplice, mai fidarsi di nessuno. Con un lavoro che traballa e una gravidanza imprevista, l'unica cosa per lei certa è che lo vuole diventare come genitore che ha avuto. Altrove, un senza tetto viene scambiato per un altro uomo e portato in una casa di riposo. Sotto il suo letto c'è una scatola rossa che contiene le poche tracce di una vita interrotta, che lo collegano ad Anna. La fine di Kiran Desai per Adelphi, La solitudine di Sonia e Sunny. Questo romanzo di Kiran Desai racconta la condizione di Sonia e Sunny, entrambi indiani ma residenti negli Stati Uniti, in bilico fra due mondi e sospesi tra la voglia di andare avanti e l'impossibilità di rompere ogni legame. Ma questa è anche la storia di un amore fragile, nato su un treno notturno e costretto ad affrontare disavventure e maledizioni. Di Festival del Cinema parleremo dopo Dua Lipa, Don't Start Now.

E adesso passo ai prossimi festival del cinema, e dovendo parlare dei festival del cinema, possiamo parlare del Festival di Venezia. Dal 1 al 12 settembre il Lido torna a capitale del cinema mondiale. L'83esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica si apre all'insegna di due riconoscimenti simbolici, i Leoni d'Oro alla carriera assegnati a George Clooney e Ellen Burstyn. Il countdown ufficiale parte martedì 1 settembre con la preapertura dedicata a Tinto Brass, che presenta il restauro di Col cuore in gola, nella sezione Venezia Classici. Mercoledì 2 settembre segna l'apertura vera e propria di Venezia 83 con Ink di Danny Boyle, accompagnato sul red carpet da Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy. La stessa serata consegna a George Clooney il Leone d'Oro alla carriera, mentre la sezione Orizzonti apre con La ragazza con la Leica di Alina Marazzi. Da giovedì 3 settembre sfilano Werner Herzog, Martin McDonagh, Gianni Amelio, con un cast che unisce Kate Mara, Rooney Mara, Orlando Bloom e John Malkovich. Venerdì 4 è la volta di Paul Schrader e Cédric Kahn con Geoffrey Rush, Sofia Boutella e Bill Pullman. Sabato 5 settembre Nanni Moretti porta al Lido Succederà questa notte, affiancato da Robert Pattinson, Louis Garrel e Jasmine Trinca, mentre domenica 6 il regista sudcoreano Lee Chang-dong presenta Possible Love accanto ad Andrea Pallaoro. Lunedì 7 settembre Ellen Burstyn ritira il suo Leone d'Oro alla carriera, una giornata che vede anche Dakota Johnson, Valeria Bruni Tedeschi sul tappeto rosso. Martedì 8 settembre, la giornata di Luca Guadagnino, insignito del premio Cartier Glory to the Filmmaker, mentre Penélope Cruz e Javier Bardem presentano Bunker di Florian Zeller. Mercoledì 9 settembre, a Lido, Dau di Ilja Garzanowski con Alba Rohrwacher e Vincent Lindon, protagonisti di Un bon petit soldat. Giovedì 10 settembre, Serena Rossi riceve il premio Campare Passion for Film, mentre venerdì 11 settembre Russell Crowe presenta il documentario What Love Builds, di cui è regista e interprete. E sabato 12 settembre la chiusura, affidata a Dio ride di Giovanni Veronesi con Pier Francesco Favino e Silvio Orlando. È un accenno anche a festival minori, per esempio abbiamo Cappadio Film Festival dal 17 al 20 settembre. Il racconto del cinema è il filo conduttore di questo festival a Cavalbio, che si propone di valorizzare il cinema in generale e l'aspetto della scrittura cinematografica in particolare, attraverso 4 giorni di incontri, anteprime e proiezioni. Per maggiori informazioni consultare il sito fondazionecavalbio.it. A Lucca avremo dal 26 settembre al 4 ottobre Lucca Film Festival Europa Cinema. Questo festival coinvolge ogni anno un pubblico sempre più ampio. Avremo un concorso internazionale di cortometraggi e un concorso internazionale di lungometraggi. Per maggiori informazioni consultare il sito lucafilmfestival.it. A Ortigia in Sicilia invece dal 20 al 26 settembre ci sarà Ortigia Film Festival, giunto alla 18ª edizione. Un festival che presenta varie sezioni, concorso lungometraggi, documentari, cortometraggi, sezioni competitive e non competitive. Per maggiori informazioni consultare il sito ortigiafilmfestival.it. E infine vi segnalo a Reggio Calabria il Reggio Calabria Film Fest dal 22 al 26 settembre. È un festival che si snoda in una serie continua di spettacoli, proiezioni cinematografiche, workshop, percorsi enogastronomici. Sono proiettati cortometraggi e lungometraggi in concorso e fuori concorso, con attenzione particolare ai giovani. Per maggiori informazioni consultare il sito reggiofilmfest.it. E adesso ascoltiamoci gli 883, La regina delle celebrità, e poi parleremo di novità al cinema.

E parliamo di nuove uscite al cinema. Deep Water è un film diretto da Renny Harlin con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. Durante un volo di linea da Los Angeles a Shanghai, un improvviso problema a bordo costringe un aereo a un drammatico atterraggio d'emergenza nel mezzo dell'oceano. Sopravvissuti all'impatto, ma bloccati sulle rovine della carlinga destinata ad affondare, i passeggeri scoprono ben presto che la minaccia più grande non proviene dalle onde, ma da ciò che nuota sotto la superficie. Circondati da un branco di letali squali attratti dal sangue, i superstiti dovranno unire le forze in una disperata corsa contro il tempo per sopravvivere agli attacchi dei predatori prima che il relitto sparisca negli abissi. Spider-Man Brand New Day, un film diretto da Destin Daniel Cretton con John Bertal e Mark Ruffalo. No Way Home e Peter Parker vive in completa solitudine dopo che Doctor Strange ha cancellato la sua identità dalla memoria collettiva. Mentre combatte il crimine a New York, l'eroe dovrà affrontare nuovi pericoli e una misteriosa mutazione. Il contesto narrativo si riallaccia direttamente al finale drammatico di Spider-Man No Way Home, con Peter Parker completamente solo, privo di risorse economiche e dimenticato dal mondo intero a causa dell'incantesimo di Doctor Strange. E passiamo a un film horror, Occum, diretto da Damian McCarthy con Adam Scott e David Wilmot. Uno scrittore, Om Bauman, visita una locanda irlandese per spargere le ceneri dei suoi genitori. Quando però arriva sul luogo, si rende presto conto che la proprietà e le persone che vi lavorano potrebbero nascondere qualcosa. C'è infatti una stanza che resta sempre chiusa e alla quale tutti sembrano aver paura ad avvicinarsi a causa delle voci sulla presenza di una strega. E passiamo a un thriller, La fine di Oak Street, diretto da David Robert Mitchell con Anne Hathaway ed Ewan McGregor. Anni 80, un misterioso evento cosmico e inaspettato trasporta il quartiere di Oak Street dalla periferia in un luogo sconosciuto e ostile dall'aspetto brutale preistorico. La famiglia Platt si rende presto conto che la propria sopravvivenza dipende dalla capacità di restare uniti, cercando di orientarsi e imparando a conoscere i meccanismi di un ambiente ormai irriconoscibile che palesemente fa di tutto per ucciderli. Un film di avventura è Robin Hood, il prezzo del sangue. Robin Hood ferito affronta la morte dopo la sua ultima battaglia, finché un guaritore misterioso gli offre la redenzione al suo passato violento. Questo Robin Hood, il prezzo del sangue, propone una reimmaginazione cupa e violenta rispetto all'iconica leggenda del fuorilegge di Sherwood. Allontanandosi dalle trasposizioni romantiche patinate del passato, la pellicola spinge sul pedale del thriller d'azione d'epoca, esplorando il lato oscuro della rivalità tra Robin e le autorità feudali, in una Britannia devastata da guerre, soprusi e debiti di sangue indissolubili. E infine vi segnalo Maldoror, diretto da Fabrice Duvels con Anthony Bayon e Alba Gaia Craighead Bellucci. Paul Chartier è una giovane recluta della polizia. Dopo la scomparsa di due ragazze, Paul viene assegnato un'unità segreta al nome in codice Maldoror. La task force è assemblata per tenere d'occhio un pericoloso maniaco sessuale. Tuttavia, quando l'operazione per arrestarlo va all'aria per via dei limiti imposti dai regolamenti, Paul decide di prendere in mano la giustizia e andare a caccia dei criminali da solo. Adesso stacco musicale con Mario Biondi, Paradise, e poi parleremo di mostre di arte.

0: adesso spazio alle mostre di arte. A Monopoli, provincia di Bari, FEST esplora gli intrecci tra arte e fotografia fino al 1° novembre. Giunto all'11ª edizione, FEST, PHST, è un festival internazionale che va della cittadina di Monopoli, un crocevia di sperimentazioni tra arte e fotografia. Con tanti progetti interessanti, dall'omaggio a figure storiche come Vivian Maier, il centenario della nascita, e film cult come Metropolis di Fritz Lang. A Lecce, i tesori nascosti della Galleria Borghese fino al 7 novembre, al Museo Must. Il percorso espositivo si snoda tra Rinascimento e Barocco, seguendo il filo di temi come lo studio della natura, la passione per l'antico, il dialogo tra sacro e profano, con maestri come Tiziano, Gian Lorenzo Bernini, Palma il Vecchio, Dosso Dossi. Andiamo invece a Capri, dove abbiamo due mostre interessanti, la Grotta Azzurra e il Mito di Capri. L'appuntamento è la Certosa di San Giacomo, dove una grande mostra racconta la trasformazione dell'isola tra 700 e 800, da luogo impervio inaccessibile a oggetto del desiderio di viaggiatori, artisti e personaggi mondani. Sempre alla Certosa di San Giacomo, i suggettivi scatti di Luigi Spina, che restituiscono in chiave contemporanea l'atmosfera dell'impero romano. Andiamo in Sicilia, dove fino al 31 ottobre la mostra è dedicata a Fernando Botero, Il peso dei sogni, che riunisce dipinti, disegni, acquerelli e sculture dell'artista sudamericano. Nel parco della Valle dei Templi di Agrigento, le monumentali di Botero dialogano con la monumentalità dell'antica colonia greca. Al castello di Desenziano del Garda, Brescia, fino al 4 ottobre, una mostra dedicata a De Chirico. Giorgio De Chirico, un mondo senza tempo, in corso al castello di Desenziano del Garda. Nel progetto, a cura di Giordano Bruno Guerri, le opere del padre della metafisica sono accostate a quelle di maestri italiani, come Savinio, De Pisis, Achille Fuli, Mario Sironi. Al Mar di Rovereto, fino al 1° novembre, di quadro in quadro, l'arte della citazione. L'arte della citazione indaga come artisti abbiano ripreso, riletto e trasformato temi, immagini e idee dei loro predecessori. Attraverso 150 opere esposte, opere di Felice Casurati, Salvador Dalì, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis. Una rete di confronti e rimandi che mette in luce l'affinità, eredità e nuove letture. Altra mostra interessante è quella che si tiene a Pieve di Gadore, provincia di Belluno, fino al 18 ottobre, dedicata a Tiziano. Tiziano e il paesaggio. La città natale di Tiziano, Pieve di Gadore, celebra i 450 anni della morte dell'artista con una mostra ricercata e un ricco programma di eventi. Il tema scelto per l'esposizione è in sintonia con i pittoreschi panorami montani che circondano il centro dolomitico. Il progetto infatti indaga la pittura di Tiziano da un punto di vista speciale, quello del paesaggio. E adesso una carrellata sulle prossime mostre importanti a settembre. A Palazzo Bonaparte a Roma, dal 15 settembre al 14 febbraio, una mostra dedicata a Kandinsky. Circa 70 capolavori del Centre Pompidou per celebrare il padre dell'astrattismo, a Roma dopo 25 anni. Sempre a Roma, al Macro, Museo d'Arte Contemporanea, dal 24 settembre, una mostra dedicata a Marialba Russo. A Mantova invece al Palazzo Te, Inventare la natura, Leonardo Arcimboldo Caravaggio. Grandi capolavori sul rapporto tra natura e arte nel Cinquecento, a Palazzo Te Mantova dal 26 settembre. A Palazzo Reale di Milano invece dal 29 settembre avremo una mostra importante dedicata ai Bruegel, celebre dinastia di artisti fiamminghi. Di festival letterari parleremo dopo Giorgia, parole dette male.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

E adesso spazio ai prossimi festival letterari e culturali. Il più importante che si tiene a settembre sarà sicuramente il Festival Letteratura 2026 di Mantova. La 30ª edizione di Festival Letteratura si terrà da mercoledì 9 a domenica 13 settembre. A questo festival parteciperanno oltre 300 autrici e autori da tutto il mondo per dar vita a un programma impegnato per interrogare il presente senza semplificazioni. Quest'anno in particolare al Festival di Mantova si discuterà di identità e appartenenza in un mondo in cui sempre più spesso ci sentiamo stranieri e di cosa significhi avere 30 anni oggi. Si guarderà il mistero dell'universo e del vivente e la potenza delle nuove tecnologie. Sulle questioni più urgenti del nostro tempo, il festival si affiderà a grandi autori del passato come Ippolito Nievo e Lovecraft, i nomi tutelari di questa 30ª edizione. Il concetto è che la letteratura non sia soltanto un luogo della memoria o dell'immaginazione, ma uno strumento per vivere il presente. Tra gli ospiti attesi, Emmanuel Carrer, Mathias Enard, Amitav Ghosh, Gabriella Wiener. Si parlerà poi di Medio Oriente, su Gaza. Si parlerà di architettura con Eyal Weizman e poi Christian Greco e Paola Caridi si interrogheranno su come la memoria archeologica millenaria di Gaza possa continuare a resistere. Sul tema avere 30 anni, scrittori trentenni di ieri e di oggi si confronteranno tra cui Nicola Gardini, Nicole Trevisan, Ilaria Rossetti, Massimo Cracco, Salvatore Falzone. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalletteratura.it. L'altro festival interessante è quello che si tiene a Sarzana, La Spezia, dal 4 al 6 settembre, il Festival della Mente, rassegna dedicata alla creatività e alla nascita delle idee, giunto alla 23ª edizione. Oltre 50 protagonisti che affronteranno il tema fuoco come passione, come conflitto, come energia creativa. Tra gli ospiti Mario Calabresi, Alessandro Barbero, Alessandra Garatti, Adolfo Ceretti, Mario Manzini, il programma su festivaldellamente.it. Dal 10 al 13 settembre a Camogli si terrà il Festival della Comunicazione, giunto alla 13ª edizione. Ad aprire la manifestazione è la lezione di Paolo Mieli, mentre tra gli ospiti della rassegna ci saranno Stefania Auci, Alessandro Barbero, Paolo Crepet, Ivaria Mazza, Letizia Mazzi, Peppe Severgnini. Per maggiori informazioni consultare il sito festivalcomunicazione.it. Un altro festival importante è quello che si tiene a Pordenone, Pordenone Legge, giunto alla 27ª edizione. La festa del libro e della libertà, che si terrà dal 16 al 20 settembre appunto a Pordenone. Il festival prevede oltre 650 ospiti internazionali e centinaia di eventi a ingresso libero. L'inaugurazione è affidata a Salma Rushdie al Teatro Verdi, mentre la chiusura vedrà la presenza del presidente Mattarella. Per maggiori informazioni consultare il sito pordenonelegge.it. A Bellinzona, in Svizzera, dal 16 al 20 settembre si terrà la 21ª edizione di Babel, Festival di Letteratura e Traduzione. Quest'anno il titolo Lingue per mondi possibili. Diversi gli eventi in programma, dai laboratori dedicati alla traduzione agli incontri. L'interrogativo al centro della manifestazione sarà se e in che misura la lingua influenza il nostro modo di pensare. Vi segnalo poi i dialoghi di Trani, a Trani in Puglia, giunto alla 25ª edizione dall'11 al 26 settembre. Per maggiori informazioni consultare il sito idialoghiditrani.com. E poi il Festival Filosofia, dal 18 al 20 settembre, tra Modena, Carpi e Sassuolo. Per finire, dal 24 al 27 settembre, il Festival del Pensare a Piacenza, l'evento curato da Alessandro Fusacchi, ha lo scopo di approfondire il dibattito sul contemporaneo per reimparare a pensare e portare la meraviglia dentro di noi. Il programma su pensarecontemporaneo.it. Di festival di musica parleremo dopo James Arthur Sleepwalking.

E adesso parliamo dei prossimi festival musicali. Ecco, in particolare vi segnalo Mito, un festival che si svolge tra Milano e Torino e si svolge tra il 6 e il 20 settembre. Per esempio, al Teatro La Scala, domenica 6 settembre, si terrà War Requiem, concerto inaugurale, con musiche di Benjamin Britten, con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, Simone Young direttrice. Lunedì 7 settembre a Milano, piccolo teatro studio Melato, Notte trasfigurata, musiche di Schoenberg, sestetto Sincronia. E poi al Teatro del Verme, l'Orchestra Filarmonica di Torino a Milano, con musiche di Shostakovich e Haydn. Mercoledì 9 settembre, al Teatro della Quattordicesima a Milano, omaggio a Piazzolla, il Quartetto Pessoa. Giovedì 10 settembre, a Milano, Spazio Teatro 89, omaggio a Morricone, sempre il Quartetto Pessoa. E domenica 13 settembre, al Teatro Bruno Munari di Milano, alle ore 15.30, un tè con Beethoven, con gli atturi Buonarrota, Pisci e il Quartetto d'archi del Conservatorio di Torino. A Torino invece, War Requiem di Benjamin Britten, all'Auditorium RAI, lunedì 7 settembre, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Martedì 8 settembre, al Tempio Valdese di Torino, Notte trasfigurata, con musiche di Schoenberg. E poi all'Auditorium Giovanni Agnelli d'Ingotto, la Filarmonica della Scala a Torino, con musiche di Rachmaninov e Tchaikovsky, e il rettore Riccardo Chailly. Il venerdì 11 settembre, il Pomodoro di Monteverdi, al Tempio Valdese di Torino. Al Conservatorio Giuseppe Verdi, omaggio a Ennio Morricone, Quartetto Pessoa e Pianista 40. Sabato 12 settembre, un tè con Beethoven, alla Casa Teatro Ragazzi e Giovani, col Quartetto d'archi del Conservatorio di Torino. E domenica 13 settembre, al Piccolo Regio di Torino, Histoire du Soldat di Stravinsky. Vi segnalo poi fino al 1 ottobre i suoni delle Dolomiti, in località montane del Trentino, tra cui la Val di Fassa, con musiche d'autore, classic e jazz in quota. Da non perdere l'evento L'Alba delle Dolomiti, 2 settembre, sul Tu Sasso Pordoi, il progetto speciale Musica Verticale a Moena, al 29 settembre. Si conclude il 6 settembre il Ravello Festival alla Villa Rufolo di Ravello, provincia di Salerno. Evento conclusivo all'aperto il 5 settembre con la Freiburger Park Orchester diretta da Simon Rattle. In Valtellina fino al 21 settembre le altre note con musica da classica, con musica da camera, classica e moderna. Arriva poi all'Arena di Verona venerdì 18 e sabato 19 settembre i Music Awards 2026. La 20ª edizione della storica Kermesse che premia e ospita i più grandi artisti e il panorama musicale nazionale, musica pop in particolare. Dal 10 al 13 settembre a Trento, DOS Trento, ci sarà il Poplar Festival, con musiche indie, pop elettronica e musica alternativa. E gli Days Milano continuano con la Milano Summer Festival fino al 10 settembre all'Ippodromo Snai San Siro e alla Mauro a Milano. Grandi rassegne milanesi che chiudono la stagione nei primi giorni di settembre. Tra i concerti principali figurano ASAP Rocky il 10 settembre e l'evento speciale Concert Tony il 4 settembre. A Mantova fino al 5 settembre il Mantova Summer Festival, Piazza Sordello e Sedra e Palazzo Te a Mantova. In chiusura il concerto di Gianni Morandi il 4 settembre. A Firenze, dal 4 settembre, musica elettronica con i Decibel Open Air 2026. Adesso, a proposito di musica classica, ascoltiamoci un pezzo di Bach suonato da Ashkenazi, minuetto tratto dalla suite francese numero 2. E poi una divagazione, una riflessione su un tema di natura culturale e ricreativa.

Care amiche e cari amici, come di consueto, al termine di questa rubrica, una riflessione, una divagazione su un tema di carattere culturale. E oggi vorrei soffermarmi sul tema dei social, non come esperto, massimo esperto, né tantomeno come guru, ma come persona utente, come tanti di voi che utilizzano i social per diffondere e promuovere aspetti culturali, di arte, letteratura, teatro e così via. Beh, diciamo che io appartengo alla generazione dei baby boomer, per cui questi social non sono così scontati, anzi molti, diciamo molti dei miei coetanei, ma anche persone più giovani, continuano a vedere i social, questi social con un certo sospetto. Insomma, si rimpiange poi il tempo in cui la comunicazione avveniva vis-à-vis, in cui le amicizie erano amicizie vere e non amicizie virtuali. Per quanto i social offrono opportunità di comunicazione, di diffusione, di relazione, sicuramente impensabili fino a 20-30 anni fa. Sai il fatto che questi social, queste piattaforme informatiche, in qualche modo hanno soppiantato le comunicazioni, tra virgolette, normali, fisiche, a cui molti di noi erano abituati. La comunicazione oggi avviene in maniera molto più rapida, in pochi secondi puoi parlare con tutto il mondo, e questo è un beneficio che sicuramente ha un suo peso. C'è da dire che di fronte ai social il punto di vista è molto divergente. Ci sono persone che passano ore e ore, persone che detestano questi mezzi di comunicazione e persone come me che cercano di avere un atteggiamento, diciamo, intermedio, cioè li usano però senza farsi sopraffare qualche volta, una mezz'oretta al giorno, un'ora proprio al massimo. Tra il fatto che la comunicazione, ma la cultura soprattutto, viene ad essere influenzata da questi strumenti. Sicuramente offrono dei benefici questi mezzi di comunicazione, tanto da aver soppiantato la carta stampata. Ormai il grosso della comunicazione avviene tramite internet e Google, YouTube. Lo sanno benissimo i grandi colossi informatici che grazie alla pubblicità fanno guadagni, hanno guadagni da capogiro. Insomma, c'è chi ne parla bene, c'è chi ne parla male, ognuno ha il suo punto di vista. Una cosa che ho notato è che, insomma, in qualche modo questa velocità di comunicazione tende ad andare a discapito della riflessione, del contenuto. Spesso si è presi dal vortice di una risposta immediata, di un mi piace, che si può ottenere con un video molto semplice e immediato, che magari tramite TikTok viene rielaborato con effetti fantastici. Il rischio è che venga meno la qualità del contenuto, qualità che richiede spesso tempo di elaborazione, se pensiamo a un romanzo, a un racconto, a un saggio. C'è il rischio di essere presi appunto da questo vortice di mi piace, di consenso, che è un consenso sì, sia immediato, ma spesso piuttosto

Sai com'è, la vita sai com'è, è un viaggio che non sai dove finisce, il tempo sai passa come un lampo che ti ammalia e poi ti stordisce, ora sei giovane, ora sei vecchio, ma con la tua identità non sai chi sei veramente dietro quella maschera che ti porti dietro, allegra e triste e seria e piange, ridi e non sai che fare, se non sperare che un domani tutto finirà e poi si ricomincerà, ma per fare cosa poi si vedrà, già si vedrà.

sai com'è. La vita sai com'è. È un vaso che non sai cosa contiene. L'oscurità dura una notte e poi viene il sole e se ne va. Ora sei povero, ora sei ricco, ma con la tua identità non sai davvero chi sei dietro quella maschera che ti porti dietro. Allegra e triste e seria e piangi e ridi e non sai che fare se non sperare che il male finirà e il bene trionferà, ma quando poi si vedrà, già si vedrà.

E adesso sempre sul tema dei social, su questi social che in qualche modo ci invadono la vita, ci condizionano del bene e del male, e come leggerò un mio saggio, tratto dal libro Anche le cipolle piangono, storie di quotidiana assurdità. Un saggio Anche le cipolle piangono che potete trovare online sulle migliori librerie. Leggerò Asociale ma con 5.000 amici. Una volta per socializzare bastava invitare degli amici a casa o fare un salto al bar. Anzi, ai tempi delle grandi famiglie patriarcali non c'era nemmeno bisogno di muoversi o toccare il telefono. Si faceva tutto a casa, dove ci si ritrovava a parlare sempre con tutti, e la parola socializzare ancora non esisteva. Internet ci ha spalancato il mondo. In tempo reale si può comunicare con milioni di persone in ogni parte del mondo. La socializzazione è elevata all'ennesima potenza. Reti di relazioni a tutti i livelli che di colpo hanno annullato ogni fisica distanza. Ma non è tutto oro quel che luccica. Con Facebook e Twitter ti puoi fare migliaia di amici in pochi secondi. Ma se hai davvero bisogno di qualcuno su cui contare, chi ti aiuta? Con il massimo delle potenzialità di socializzazione si è arrivati all'apoteosi della solitudine. Vediamo individui che passano ore e ore a cliccare sui loro social, a creare incredibili reti relazionali nel più totale isolamento. Il fatto è che non ci si rende conto di inviare dei messaggi a delle pure semplici foto, perché Facebook non è altro che uno sterminato catalogo di facce, come dice il nome stesso. Digitali però, non reali ovviamente. E quindi non sai chi c'è realmente dietro quella fotografia e quel nome che ti compare sullo schermo, uomo, donna, giovane o vecchio. Ci sono persone che hanno decine di avatar o account o pseudo-identità, come vogliamo chiamarle, e che magari si rispondono l'una all'altra. Sono state scoperte reti di migliaia di identità fittizie. Lo scopo è chiaro: più si riceve consenso e più si è ritenuti importanti, non importa da chi o da come. Se hai un milione di followers,

ti considerano uno che conta ovviamente. Non importa cosa dici o la profondità del tuo concetto, contano i likes, i cuoricini, e per ottenerli non puoi permetterti il lusso di complessi ragionamenti. Il tempo per riflettere non c'è più. Occorre puntare sull'immediatezza, la battuta d'effetto, un sorriso con denti perfetti, il culo di una ventenne o varie tette a silicone. Ma mi domando, ma che ne sarebbe di un Leopardi, un Manzoni, intellettuali che passavano la vita chiusi in casa a scrivere e limare fino all'esasperazione i loro capolavori? Leopardi o Manzoni catapultati della realtà di oggi, che ne sarebbe di loro? E se ai loro tempi ci fossero stati questi social, ne avremmo saputo mai qualcosa? Ma ne parlo male, eppure anch'io non riesco a sottrarmi al loro fascino perverso. Rispondo a Tizio, accetto l'amicizia di Caio, clicco mi piace Sempronio, perfetti sconosciuti spesso, sperando che vadano a leggermi qualcosa che ho scritto o a visitare il mio sito. Ma sono certo che pure loro vorrebbero che io facessi altrettanto. E così continuiamo a scriverci, a cliccarci, a farci complimenti, mentre in realtà non ce ne frega niente di nessuno, forse. È tutto un illudersi di contare per qualcuno che manco ci conosce e ci ha contattato solo per puro caso. Questo a sociale, ma con 5.000 amici, tratto dal mio saggio Anche le cipolle piangono. Vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima puntata.

0: Termina qui Cult News, programma settimanale di novità e intrattenimento su arte, spettacoli, libri e musica. Per vostri commenti o suggerimenti potete scrivermi sul mio profilo Instagram @avanzidicultura o via mail avanzidicultura@gmail.com. Paolo Avanzi vi ringrazia e vi dà appuntamento la settimana prossima.
1: Non stop music!

0: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Questo pomeriggio andiamo a scrutare un album degli anni 70 del 1977 di Lucio Dalla, intitolato Come profondo il mare. Album decisamente importante per l'autore. È il primo in cui Dalla scrive sia i testi che le musiche, dando inizio alla sua fase cantautoriale, ed è considerato una pietra miliare della canzone italiana.
2: Siamo noi, siamo in tanti.

0: In questo album, Dalla non è più il Dalla jazz sperimentale degli anni 70. Qui diventa davvero narratore ironico, surreale e politico.
1: Quale allegria! Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

0: Lucio Dalla era davvero di un'altra categoria. Musicista vero, clarinetto jazz a 16 anni, poi sperimentazione, poi cantautore, poi pop, senza mai diventare banale. In Come è profondo il mare c'è già tutto: l'ironia, il sacro e il profano, la poesia di strada e il jazz. Sta proprio lì, insieme a De André, De Gregori, Battisti, Guccini, ma con una follia tutta sua che gli altri non avevano.
1: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: Radio di Guglio Web.
1: Il 5 agosto del 1966, esattamente 60 anni fa, arrivava nei negozi di dischi del Regno Unito Revolver, il settimo album dei Beatles, pubblicato a meno di un anno di distanza da Rubber Soul. L'album segnò una svolta decisiva nella storia della band e in più in generale

Eleanor Rigby. Niente Beatles che suonano, solo Paul. Un quartetto d'archi e un testo sulla solitudine. I'm Only Sleeping. John Lennon ha sonato con il famoso assolo di chitarra al contrario.

Oggi Revolver è considerato uno dei capolavori assoluti dei Beatles, ma nell'estate del 1966 la sua portata non parve immediatamente chiara a tutti. Le recensioni dell'epoca raccontano lo stupore di fronte a suoni mai ascoltati prima, l'ammirazione per canzoni come Eleanor Rigby, ma anche dubbi, incomprensioni e giudizi severi. Chi lo definiva brillante e rivoluzionario, chi invece restava perplesso davanti all'elettronica. L'album si apre con Taxman di George Harrison, attacco feroce al fisco inglese.

Oggi festeggiamo l'anniversario di Revolver, mitico album dei Beatles. Il 5 agosto del 1966, esattamente 60 anni fa, arrivava nei negozi di dischi del Regno Unito Revolver, il settimo album dei Beatles, pubblicato a meno di un anno di distanza da Rubber Soul. L'album segnò una svolta decisiva nella storia della band e in generale della musica pop. 14 canzoni, nelle quali musica classica, suggestioni indiane, psichedelia ed esperimenti di studio convivevano in un linguaggio ancora in gran parte da inventare.

Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi!

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica succede!
4: Ciao, sono Ilaria Guccini. Io sono Ilaria Guccini.
5: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
6: Big Ben.
4: Con la musica di Andrea Guccini.
5: Ti stavo aspettando.
6: Big Ben.
4: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
7: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

Su Radio Tiguglio Web è in arrivo un nuovo appuntamento con la Viral Shaz Chart, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo.

0: le piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shazz Chart, eccoci qui per una nuova vincente calda selezione di pezzi che hanno attirato l'attenzione sui social, sulle piattaforme. Ci sono grandi ritorni, grandi successi e grandi emozioni assicurate. Ma prima di cominciare dedichiamo un ultimo salutino al brano uscente che la puntata scorsa era al primissimo posto, una band regina di nome e di fatto, i Queen con Somebody to Love, perché tutti vogliamo qualcuno da amare.

si va a cominciare dalla posizione numero 10 della nostra super selezione. Da un'ispirazione nata leggendo l'autobiografia di Priscilla Presley, i Depeche Mode nel 1989 trasformano il bisogno di avere qualcuno che ci ascolti e ci comprenda in una figura quasi salvifica, un Gesù personale, un personal Jesus.

0: Song of the Week.
1: E andiamo a vedere chi vola alto questa volta. Pubblicata nel 1982, è la canzone che ha contribuito a rendere Thriller l'album più venduto della storia. Ed è una storia di accuse. Lei sostiene che lui sia il padre del bambino. Ed è un pezzo magnifico costruito attorno a una linea di basso leggendaria. Michael Jackson, Billie Jean.

0: Number 9.
1: Andiamo avanti con la nostra selezione. Nel 1984 i The Smiths, guidati da Morrissey e Johnny Marr, firmano uno degli inni più rappresentativi degli anni 80, raccontando il disagio di chi cerca il proprio posto nel mondo. Ed è tutto racchiuso in una domanda senza tempo: How soon is now? Che tradotto significa tra quanto sarà adesso. È praticamente la canzone adatta per chi è sempre ansioso, sempre di corsa, e anche per chi aspetta che la propria vita inizi per davvero e mentre passa le serate a fare da tappezzeria nei locali, sperando che qualcuno o qualcuna lo noti.

0: Number 8.
1: Rimaniamo negli anni 80. Pubblicata nel 1984, questa è più di una ballata. Per Prince, la pioggia viola, la Purple Rain, rappresentava il momento in cui amore, dolore e rinascita si incontrano. Un'immagine diventata leggenda per la musica di Prince. Il titolo è quasi mistico, escatologico si direbbe, perché il genio di Minneapolis spiegava come quel colore fosse il colore del cielo alla fine del mondo, quando il sangue rosso si mischia appunto con il cielo blu. Decisamente più poetico di un banale temporale estivo che ti rovina la giornata. Purple Rain.

0: L'angolo Discovery.
1: L'angolo della scoperta ci porta negli anni 2000, nel 2013, e ci fa trovare un bel pezzo di rock contemporaneo. Sono gli Arctic Monkeys e con un riff ipnotico Alex Turner mette in musica il dubbio che accompagna ogni relazione incerta, quelle un po' fragili. Voglio davvero sapere la realtà? Bella domanda. Do I wanna know? Si traduce un po' come voglio davvero sapere, no? Ed è il classico viaggio mentale notturno di chi poi alla fine preferisce rimanere nel dubbio pur di non ricevere una sonora delusione, un bel due di picche definitivo. A volte l'ignoranza è un bene prezioso, specie se c'è di mezzo un o una ex.

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Proseguiamo con la nostra Viral Shot Chart.
2: Number 7.
1: Nel 1999 Christina Aguilera conquista il mondo con una metafora intelligente e irresistibile. I desideri e gli obiettivi più importanti non si realizzano così, subito, in un attimo. Bisogna trovare il momento giusto per liberare il genie in a bottle, il genio nella bottiglia, anche se a fine anni 90 molti adolescenti la presero troppo alla lettera, sognando che potesse apparire direttamente lei in persona a risolvere i problemi di cuore.

0: 6.
1: La nostra Viral Shot Chart ci propone una delle ballad più amate degli anni 80. Nel 1984 i Foreigner uniscono rock e gospel in una ricerca del vero significato dei sentimenti. I want to know what love is. Cioè, si traduce un po' come voglio sapere cosa sia l'amore. Per trovare una risposta degna, la band dovete chiamare a cantare nel ritornello un intero coro gospel di New York.

0: Soundtrack.
1: Nell'angolo soundtrack c'è una canzone indissolubilmente legata al primo storico capitolo di Transformers. Basta far partire questo brano anche in situazioni normali, non so, mentre usciamo da un supermercato, mentre guardiamo l'orizzonte, così, mentre il gatto salta giù dal divano, e tutto sembra trasformarsi in un film pieno di esplosioni ed elicotteri al tramonto. Ci parla di perdono, di nuovi inizi, e ci regala una bella ricarica di adrenalina. Ecco il Linkin Park con What I've Done.

0: Number 5.
1: Siamo giunti alla metà della nostra selezione. Nel 1986 Peter Gabriel rivoluziona MTV con uno dei videoclip più premiati di sempre. Il titolo scelto da Gabriel per la canzone significa mazza da demolizione e l'energia del brano colpisce con la stessa forza. Sledgehammer. Una dichiarazione d'amore ma decisamente poco sottile e molto molto fisica, che nel video si trasformò in un capolavoro di animazione in stop motion dove Gabriel finiva schiacciato, decapitato e ricostruito. E tutto pur di fare colpo. Peter Gabriel, Sledgehammer.

0: Angolo Vintage.
1: Eccoci giunti all'angolo vintage, che stavolta lo è, ma neanche troppo. Siamo nel 1984 e abbiamo una ballata fra le più emozionanti del decennio, firmata The Cars. Una canzone che ruota attorno a una domanda semplice e profonda: chi si prenderà cura di te? E il titolo è Drive, che qui significa letteralmente guidare, ma nel senso di guidarti a casa, riportarti a casa. Il brano fu cantato dal bassista Benjamin Orr e non dal leader Rick Ocasek, ma nel video la protagonista era la supermodella Polina Porizkova, che poco dopo sposò proprio Ocasek. E

0: scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Posizione numero 4. Un brano scritto per il film Rocky 3, che è diventato poi il simbolo della determinazione e della voglia di rivincita. Sono i Survivor che ci mostrano lo sguardo di chi non molla mai, quel magnetico e irresistibile Eye of the Tiger, cioè l'occhio della tigre. La canzone è nata perché Sylvester Stallone non riuscì a ottenere i diritti di un brano dei Queen e poi ripiegò appunto sui Survivor. Risultato un

adesso andiamo a scoprire chi occupa le tre posizioni del podio di questa selezione, le tre preferite del periodo. Number 3. Nel 2003 l'artista britannica Jamelia dedica questo successo a una persona speciale, capace di brillare sopra tutti gli altri. Per Jamelia non si tratta di una semplice star, ma di una vera superstar, una persona magnetica, brillante, che ti abbaglia. Ma la leggenda vuole che parlasse in realtà di una relazione non buona, di quelle che si dicono tossiche, insomma una stella bellissima ma decisamente pericolosa. Jamelia, superstar.

Posizione numero 2. Ancora anni 80. Nel 1986 i Genesis raccontano quella persona che riesce a influenzarci senza alcuno sforzo apparente, quasi grazie a un potere misterioso, un fascino raccontato da loro fatto di classe e di eleganza invisibile, un invisible touch che traduciamo con tocco invisibile appunto. Phil Collins descrive una donna manipolatrice che ti prende il cuore e ti rovina la vita senza che tu te ne accorga. Il tutto sulle note di un pop così allegro e ballabile che fa venire voglia di ringraziarla anche per il danno subito.

0: Va ora in onda su Radio Tigullio Web.
1: From 7VA.FM Polit Radio All Go Day. From 7VA.FM Alt Radio All Go Day. From 7VA, Femme Alt Radio All Go Day. From 7VA, FM Alt Radio All Go Day. From 7VA. FM barra diagonal Alterradio. Algo day.
2: Algo day. From 7VA FM Alterradio. Algo day.
1: From 7VA.FM barra Alterradio. Algo day.
3: From 7VA.FM Alterradio. Algo day.
1: From 7VA.FM/Alterradio. Algo day. From 7VA.FM/Alti Radio.
4: Nuovo numero di Algo Day, collegate oltre 80 emittenti in tutta Italia e non solo, con la redazione di 7VA.FM. Algo Day che si occupa spesso di musica, ma spesso viaggia attraverso altri mondi, e uno di quelli che più ci affascina è quello delle bellissime, ma le bellissime vengono preparate a dovere dalle stiliste o dagli stilisti che siano. Allora, un'esperienza molto difficile che lascia un po' spazio all'immaginario, perché parleremo di moda creativa in radio, e quindi starà a voi dover immaginare, anche se poi dopo i riscontri visivi li avremo sulle riviste del bouquet di Siamo Da Magazine. E allora abbiamo già in linea Daniela Di Scala della In Fondo al Mare. Pronto?
5: Francesco, ciao.
4: Ciao Daniela, grazie per aver accettato il nostro invito. Insomma, intrigante il tuo nome, il nome del tuo brand, dal momento che racconta quello che poi veramente vai a realizzare, no? In fondo al mare.
5: Sì, certo, è un brand che nasce durante il periodo della pandemia, e raccogliendo delle conchiglie sulla spiaggia, isolandomi da tutti, ho cominciato a raccogliere queste conchiglie. Inizialmente ho cercato di pitturarle trasferendo la pittura dalla tela sulle conchiglie, e poi è nata una linea di bigiotteria. Col tempo ho unito l'uso dell'uncinetto, e facendo simile alle reti dei pescatori, ecco, questi vestiti raccontano le reti dei pescatori.
4: E quindi, insomma, proprio una fissa per il mare, già che tu hai la fortuna di risiedere a pochi passi, sì, no, in qualche maniera, quindi sei un tutt'uno, sei una specie di sirena, no, delle stiliste. E quindi poi,
5: certo,
4: è un bell'incontro con le modelle, ma anche col pubblico in generale, perché vanno abbastanza a ruba, sono piuttosto apprezzati e nelle località di mare e non solo, attraverso dei trade, attraverso delle sfilate in cui è possibile, no, accaparrarsi qualche capo.
5: Sì, questi vestiti vengono utilizzati di solito sulle isole, ecco, serate in discoteca, serate, ecco, noi mettiamo Ibiza, Formentera, ecco, tutti questi, diciamo, zone balneari dove c'è la movida, dove non c'è disibizione, nel senso che comunque sia non c'è la paura di svestirsi, ovviamente sempre nei limiti. Però ti ripeto, raccontando la storia proprio del, diciamo, delle reti, si suppone che abbiano anche una certa sensualità.
4: Eh beh,

0: a microfoni aperti in questo numero speciale di Algoday dedicato alla moda. Abbiamo ospite in telefonica Daniela Di Scala della In Fondo al Mare, questa nuova linea, questo nuovo brand che si occupa di personalizzare a partire dalle conchiglie per poi dopo andare verso l'uncinetto a simulazione delle reti dei pescatori, le bellezze, ma anche le donne di tutti i giorni, tra virgolette, senza virgolette, diventano più carine perché insomma quando indossano un capo che le valorizza è la gioia degli occhi di tutti. Daniela Di Scala è molto riservata, però attraverso Antonio Gentile, che ci ha fatto un po' da gancio, no? Ci ha dato il suggerimento per venirti ad intervistare, attraverso lui.
1: Vi ringrazio entrambi.
0: Ma attraverso lui insomma hai dovuto per forza iniziare un nuovo modo di porti, perché poi Michele Spano, questo grande hairstylist che ho il piacere anche io di conoscere, ti ha trascinato in altre situazioni. Ormai non ti sei fermata più perché sono tanti gli eventi che reclamano la tua presenza e la presenza anche e soprattutto dei tuoi capi e delle tue creazioni.
1: Certo Francesco, guarda, io non ti nascondo che inizialmente ero un po' scettica sul discorso di questo brand, però poi dopo ho iniziato a vedere che piace molto anche nel mondo dello spettacolo, soprattutto nel mondo dello spettacolo, perché diciamo la sfilata che c'è stata all'Isola degli Iri di Antonio Gentile, c'è stato Michele Spano, uno dei più grandi hairstylist delle dive d'Italia, dove già lui mi aveva notato. Poi con l'incontro lì è stato tutto un discorso reciproco, dove ci siamo collegati in sintonia e abbiamo fatto una sfilata nel suo atelier hairstylist,
0: diciamo. a due passi da Piazza di Spagna a Roma,
1: Abbiamo fatto questa sfilata e lì abbiamo incontrato, poi c'era Carmen Di Pietro, Demetra Hampton e tanti altri personaggi. Quindi da lì ancora un dirigente Rai dove mi vuole al Festival del Cinema dei Tulipani Neri, e quindi è tutto in programma, tutta una sorpresa.
0: E allora noi sapremo sempre in anteprima tutto ciò che andrai a combinare attraverso le pagine del Semoga Bouquet e soprattutto attraverso qualche nuovo punto.

0: tema marino non si potrebbe fare altrimenti, dal momento che abbiamo in collegamento telefonico Daniela Di Scala, la stilista che sta facendo parlare molto di sé attraverso il singolare brand In Fondo al Mare. Il nome è tutto un programma, dal momento che si occupa di personalizzare dei capi che nascono al ricordo della rete dei pescatori, capi lavorati all'uncinetto oppure degli accessori molto richiesti, confezionati addirittura con delle vere e proprie conchiglie. Daniela, ci hanno segnalato dalla redazione di un tuo incontro con Muccino addirittura.
1: Sì, l'incontro con Muccino è avvenuto un'estate in spiaggia. Lui era lì e stava facendo delle riprese sul set di A Casa Tutti Bene, ed è stato lì che io mi sono proposta nell'inserimento del mio materiale, di alcuni vestiti, di alcune collane che proponevano appunto il mare. Quindi lui è stato molto contento e ha accettato il fatto che venissero esposti, diciamo, nel film queste mie creazioni. E quindi lì è stato anche un elogio, ed è stato per me importante dare una svolta e continuare il discorso, perché ho avuto come una conferma in più.
0: E beh, insomma, quando si arriva al grande schermo vuol dire che le capacità ci sono. Daniela Di Scala, il nostro tempo finisce qui, ma avremo tante cose da dire e da dover precisare ancora. Per chi ci sta ascoltando, appunto vi ho parlato di In Fondo al Mare, e l'anteprima va sempre alle oltre 80 alte radio collegate con la redazione di setteva.fm. In radio bisogna anticipare, però per chi volesse approfondire può andare su setteva.tv e cercare le immagini, oltre che naturalmente sul bouquet di Siamoda Magazine per vedere delle foto che riguardano Daniela Di Scala e tutte quante le sue creazioni. Cos'altro puoi aggiungere, Daniela? Un saluto agli ascoltatori?
1: Un saluto, seguitemi anche su Instagram In Fondo al Mare e vi aspetto alla prossima.
0: Ok, senz'altro molto presto, Daniela, grazie ancora.
1: Grazie a te, Francesco, ciao, ciao.
0: Era Daniela Di Scala di In Fondo al Mare. Questa puntata termina qui, ma domani alla stessa ora sarà ancora tempo di Algo Day qui sulle Super Radio e anche sulla vostra emittente del cuore. La linea torna allo studio centrale. Tutto per il momento, te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Sveglia l'alba, si innamora.

0: nostro cammino con le novità discografiche indipendenti tutti i giorni a quest'ora. Ora musica, sarà una settimana anche questa ricca di novità, ce ne sono tantissime al primo ascolto. Nostro ospite oggi Alessandro Romano, ma come sempre partiamo con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1979.

Una delle canzoni più famose dal repertorio di Francesco De Gregori oggi apre Ora Musica, perché qui si inizia sempre con un classico per poi passare alle novità al primo ascolto, e questa era Generale dal 1979. Novità di oggi, Un'estate al mare, Alessandro Ristori.

0: Oggi torniamo in Puglia nel nostro spazio ospiti qui a Ora Musica. Andiamo a fare una chiacchierata con Alessandro Romano, Uguali ma diversi è il titolo del suo nuovo singolo in promozione. Ciao Alessandro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, pregiudizi, discriminazioni, si parla di questo nel tuo singolo,
1: esatto,
0: tema forte,
1: esatto.
0: Raccontaci,
1: certo,
0: com'è nato.
1: È nato perché guardando tutte queste brutte figure, situazioni, sia per persone omosessuali, persone invece di colore che vengono discriminate, mi è uscito qui questo pezzo qui. Hanno bisogno di un punto di forza queste persone qui, sono esseri umani, eh?
0: Come no? L'assurdo è dover parlare di queste cose che dovrebbero essere già in noi, no? Dovremmo essere noi coscienti che non dovrebbero stare sti problemi, e invece...
1: Ma il fatto che ancora dobbiamo superare questa situazione qui,
0: Mi sa di sì, purtroppo sì.
1: Siamo rimasti ancora agli anni 50.
0: Senti, tu hai vissuto direttamente questa cosa?
1: No, io non l'ho vissuta direttamente, però ho visto, è capitata una scena del genere quando ho frequentato le scuole superiori.
0: Quindi ti ha colpito?
1: Sì, mi ha colpito tanto, perché io non conosco bene le situazioni del nord, però al sud ci sono ancora queste situazioni e vengono risentite da queste persone.
0: No, purtroppo ti garantisco che ci sono anche al nord. Senti, Uguali ma diversi esce dopo Noi soli e voi lontani.
1: Sì, Noi soli e voi lontani,
0: che era un altro singolo. Prima ancora,
1: certo,
0: è riuscito con Senza te, insomma tutta una serie di singoli. Cosa farai? Poi li raccogli in un album?
1: Sì, li raccolgo in un album. Okay. Stiamo terminando due brani perché stiamo raccogliendo in un album.
0: Uguali ma diversi, c'è anche un video?
1: Sì.
0: Ecco, allora diamo agli ascoltatori le coordinate per raggiungere Alessandro Romano, vedere le sue cose, i suoi video e rimanere in contatto seguendo quelli che saranno gli sviluppi del tuo progetto.
1: È facilissimo, sia su Instagram, YouTube, Facebook, scrivete Alessandro Romano e esce tutto.
0: Semplicemente Alessandro Romano.
1: Sì.
0: Alessandro, grazie per essere stato a Ora Musica.
1: Ok, grazie a voi, buon ascolto.

0: uguali ma diversi. Questo è il singolo di Alessandro Romano, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: Non stop, non stop music
2: su Radio Tiguglio.

Bruciapiano, questa è la canzone di Shazza, nuovo singolo, nuovo progetto che nasce dopo l'incontro con Max Cenatiempo, produttore artistico che appunto ha dato il là a questa nuova fase del percorso creativo di Shazza, cantautrice, polistrumentista, artista visiva. Ora musica, tra le nostre novità anche Donatello Ciullo, canzone per l'estate 2026, Gaia ha paura.

Gaia ha paura, la nuova canzone di Donatello Ciullo, che per quest'estate ha scelto il ritmo in levare per la sua canzone che abbiamo in programmazione qui a Ora Musica, novità al primo ascolto della scorsa settimana. Sono felice di farti sapere, questa invece è la canzone di Fabio Martorana, in onda fino qualche giorno fa con un brano in inglese, e si torna quindi a programmare questo brano che invece è in italiano ed esce su etichetta San Luca Sound. Deliver.

0: Sono felice di farti sapere. Questo è il singolo di Fabio Martorana tra le novità di Ora Musica.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tiguglio, una radio per amici.
3: H24.
4: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
5: Oh no, è molto di più, amico mio.
4: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino, con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

cosa c'è, cosa vuoi. Ah, c'è da fare questa cosa, mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20:30 su Radio Tigullio c'è Vince.

0: Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20:30 con Max Bellè. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: La migliore musica sul tuo lungomare preferito, Radio Tigullio Web. Tell me what you really
2: like. Baby, I can take my... Ora Musica, il network della musica indipendente.

Siamo tornati nel 1982 con Edoardo Bennato. Questo è un brano che usciva in versione 45 giri, singolo. Non so se poi è stato inserito in qualche raccolta, ma non era in nessun album all'epoca. Nisida, Edoardo Bennato, brano che invita ad andare a visitare questa bellissima isola, famosa purtroppo perché c'è, non so se c'è ancora, il carcere minorile.

Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: commedia americana tra le promozioni di Ora Musica, il nuovo singolo di Maurizio Pirovano.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: La nuova canzone di Francesca Gallo, oggi qui a Ora Musica tra le nostre promozioni, si chiama Leggera e ci ha accompagnato all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Oggi torniamo a inizio anni 90, 1992, Gianni Morandi cantava Banane e Lampone.

Gianni Morandi, Banane in Lampone, oggi a Ora Musica nell'angolo dei ricordi che ci ha riportato nel 1992. Domani alla stessa ora, altro classico, adesso tornano le nostre promozioni con Alfonso Oliver e Lidia Ignatenko. La canzone si chiama Chiacchiere.

0: chiacchiere. Questo era il nuovo singolo di Alfonso Oliver con Lidia Ignatenko qui a Ora Musica.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 15:33.

0: Il bisogno d'amare, il nuovo singolo di Stefano Fucili, artista cresciuto sotto l'ala di Lucio Dalla, che ne è stato produttore fino alla fine degli anni 90, e lui con Lucio Dalla ha collaborato anche scrivendo a quattro brani, in particolare il brano Anni Luce. Poi ha aperto concerti di Ron, Luca Carboni, Giorgia, Paola Turci, Nomadi, insomma è lunga la biografia di questo artista, che oggi chiude la puntata di Ora Musica con il suo nuovo singolo che si intitola Il bisogno d'amare. È tutto, noi ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Di Guglio, una radio per amici, H24.

0: Sì, anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento con Troppo Forte, un bel saltone indietro nel tempo, all'anno 1984, quando gli Alphaville ci proponevano Big in Japan. Ben ritrovati, in console con la parte tecnica c'è Stefano Galisto, io sono Alex De Sì, da questo momento ce ne sarà per tutti i gusti e per tutte le età.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

della buona musica internazionale qui all'Internet Troppo Forti. Ancora un ben sintonizzati a tutti voi in console per la parte tecnica, c'è Stefano Realisto, io sono Alex De Sì. Rimanete qui perché a breve arriveranno anche notizie strane, quelle curiose e particolari del mondo.

0: Siamo in Giappone, stazione di Kiji, prefettura di Wakayama. La ferrovia sta per chiudere, non ci va più nessuno. E allora che fanno? Assumono un gatto. Si chiamava Tama, una gatta tricolore trovata randagia. Nel 2007 la nominano ufficialmente capostazione, con tanto di cappellino da capostazione, stipendio pagato in croccantini. Risultato? Un grande boom, il traffico aumenta del 10% solo nel primo anno, la gente prende il treno solo per farsi la foto con lei. La linea si salva, le fanno anche un treno, tutto dipinto con la sua faccia. Tama è diventata così importante che quando è morta nel 2015 a 16 anni al suo funerale shintoista sono andate ben 3.000 persone e l'hanno nominata onorevole capostazione per l'eternità e poi divinità. Ora al suo posto la sua apprendista, si chiama Nitama, che vuol dire seconda Tama. Da noi un gatto in stazione Locacci, lì ha salvato l'azienda.
1: Troppo forti.
2: Sound check. Prove di successo.
0: Appuntamento del soundcheck con Valentino Forte, che torna sulla scena musicale con Stella Bella Remix, rilettura in chiave house dance radio edit di un brano scritto 25 anni fa.
3: Soundcheck.
4: Così bella da farmi impazzire. Sei così bella da farmi soffrire. Con i tuoi occhi mi dici tutto, con la tua bocca mi baci tutto.

0: Valentino Forte ci ha proposto Stella Bella Remix, un ritorno che non è soltanto musicale, la nuova vita di una canzone che attraverso il tempo si trasforma in un racconto d'amore, crisi, perdono, rinascita e speranza.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck,
2: prove di successo.
3: Radio Tigullio, con te,
4: sempre.

0: Beh, sicuramente si deve far perdonare dopo aver allertato tutti, ma proprio tutti. Sì, le notizie strane, quelle curiose e particolari dal mondo arrivano. Sentite un po' questa. Valle Secca, pianura alta, un uomo di 42 anni entra in un bosco per una passeggiata, passo fiducioso e dice:
1: "Vale, conosco la strada."
0: Dopo 5 minuti chiama i soccorsi.
1: "Mi sono perso."
0: I soccorritori arrivano, cani, droni, ricerche per ore. Lo trovano a 12 metri dall'ingresso. 12 metri, praticamente, se si girava, vedeva la macchina. Era fermo, immobile, che continuava a ripetere:
1: "Ma io, da dove sono entrato?"
0: Questo i soccorritori lo chiamano orientamento ottimistico. Sei convinto di sapere dove vai, ma non hai idea di dove sei.
2: Troppo facile.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Soundcheck, prove di successo.
2: Sul nostro palco virtuale sale Antonella Dim e ci propone il nuovo singolo A Fuoco Lento.
3: Stanotte parla il mare, non mi lascia dormire.
4: Soundcheck, prove di successo.

0: Antonella Dim, sempre molto attiva live, recentemente si è esibita al Festival Caraibico che si è svolto alla Dispoli. Oggi ci ha proposto il nuovo singolo, A Fuoco Lento.
1: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Sono le 16:32.
4: Uno, due, tre.

0: Peak of the Night qui all'interno di Troppo Forte dall'anno 1977, l'era naturalmente da Patti Smith. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Ora arriva l'appuntamento delle quattro chiacchiere. Sì, rimanete con noi perché arrivano le quattro chiacchiere.
1: Troppo Forti,
2: le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana,
1: con Alex De Sì.
0: Sì, io sono presente, ma è presente anche Rachele, giusto?
3: Sì, giusto, ciao a tutti.
0: Ciao Rachele, come va?
3: Bene, bene, voi?
0: Tutto bene. Allora, raccontaci di quello che stai combinando in questo periodo musicalmente parlando.
3: Allora, diciamo che 2 anni fa appunto ho scritto questo pezzo e dedicato appunto all'Africa e a quello che sono andata a fare lì, quindi sono andata a fare volontariato negli orfanotrofi e diciamo che è una cosa che mi ha cambiata mentalmente e essendo che comunque è difficile descrivere quello che si prova, sensazioni anche, soprattutto quello che si vede, ho voluto provare a integrare tutto all'interno della canzone. Quest'anno sono tornata lì, l'altra volta ero andata in Zambia, quest'anno sono andata in Uganda e ho provato anche dei video con i bambini per fare tipo un video ufficiale, ho provato un po' a integrare tutto e tutti.
0: Un'esperienza che ti ha segnato questa?
3: Sì, è un'esperienza che ti segna più che altro perché devi un po' cavartela da solo, ecco, non hai le comodità che hai normalmente.
0: Certo.
3: Quindi capisci veramente quali sono diciamo quanto siamo fortunati molte volte, ecco.
0: Certo, noi buttiamo così il mangiare, invece lì anche una briciola servirebbe, giusto?
3: Sì, esatto.
0: Ascolta, e oltre a questo cosa stai combinando? Cosa stai preparando? Sei anche in giro con qualche tuo live?
3: E per ora no, inizio a settembre nella zona vicino a Bologna dove abito e a fare qualcosa con un locale lì. Poi da lì speriamo ovviamente di allargare di più. Sto scrivendo un'altra canzone che uscirà verso ottobre più o meno. E che sempre riguarda sempre l'ambito appunto dell'unificazione delle persone, secondo me il fatto che siamo bene o male tutti uguali, che il cielo è lo stesso e siamo tutti uguali, ecco, secondo me.
0: Il ritmo della terra, il brano che ascolteremo tra qualche istante, cosa cambieresti adesso? Tu hai detto, l'hai scritta 2 anni fa, cambieresti qualche cosa di questo brano?
3: No, sinceramente no.
0: Dico, è mia, l'ho fatta io, va bene così.
3: Sì, piuttosto servono altre idee, ne scrivo un altro.
0: Certo, sicuramente un altro viaggio ne farai altre di belle canzoni come questa, no?
3: Sì, sicuramente, ci tornerò sicuramente lì.
0: Ascolta, prima di continuare a parlare di te e della tua musica, quali sono i generi musicali che tu ascolti?
3: Allora, di base io ho sempre preso come riferimento, ma più che come stile, come genere di musica, come obiettivo di quello che si vuole appunto dire nella musica, è Michael Jackson. E fin da piccolo ho sempre ascoltato lui e proprio il messaggio che dà è proprio quello che voglio provare a dare anche io, quindi il fatto che secondo me la musica e qualsiasi altra forma d'arte è uno dei pochi strumenti che riesce a mettere in pace tra virgolette tutti, ecco.
0: Certo.
3: Non crea conflitti, ecco.
0: Ora sì, dimmi.
3: E sì, poi altri R&B, mi piace, country, un po' vari di vari generi, mi piacciono tutti.
0: Però Michael Jackson è quello a cui punti di più, hai ascoltato di più.
3: Sì, esatto.
0: Ci fermiamo un attimo, ascoltiamo Il ritmo della terra dalla voce di Rachele e poi saremo nuovamente qui.

0: Rachele con il ritmo della terra qui all'interno di Troppo Forti. Devi sapere, Rachele, che tutti i miei ospiti devono pagare pegno. Non cercare scuse che hai mal di gola, ma devi canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ok. L'Africa chiama il tuo cuore in silenzio, battito forte che spezza il tempo. Non so.

0: Bravissima. Oh, brava, brava, brava. Complimenti, grazie innanzitutto.
1: Grazie.
0: Sono tutti gli applausi per te. Ti sei meritata anche il nostro timbro. Anche tu sei nel nostro libro bianco.
2: Troppo forti.
0: Anche tu hai il timbro, il troppo forti, e sei nel nostro libro bianco, dove ci sono tanti artisti sia noti che meno noti della musica italiana. Ascolta,
1: è stato un onore, sì?
0: No, una cosa carina, almeno spero, no? Poi voi amate cantare, è giusto?
1: Sì, sì.
0: Ascolta, dove ti è capitato di cantare? Il posto più strano dove ti è capitato di cantare?
1: Oddio, probabilmente nel paesino dove sono nata, che è tipo a metà tra Modena e Bologna, un paesetto veramente minuscolo, diciamo, c'è il centro sociale, ecco, per ora è quello.
0: Vabbè, però è una cosa un po' particolare, giusto?
1: Sì, sì, più che altro che sì, tutto in italiano, perché se in inglese non capisco. Mi guarda un po' strano.
0: Dico, che sta dicendo questa? Che canta?
1: Sì, sì, esatto, sì, mi hanno detto proprio così, quindi.
0: Ascolta, tu scrivi solo in italiano o anche in inglese?
1: No, le scrivo in entrambi. Per ora ho fatto due canzoni in entrambi, e in italiano e in inglese. Appunto, la prima era dedicata a mio nonno, che è venuto a mancare 3 anni fa, e quella mi è nata in inglese, però l'ho tradotta in italiano appunto perché volevo farla sentire anche a mia nonna. Invece questa dell'Africa è nata in italiano e l'ho trasformata anche in inglese, appunto per quando sono andata a trovare anche i bimbi là, che li ho fatto ascoltare anche a loro.
0: Certo,
1: quindi sì, per convenienza per ora, però vorrei provare a farle tutte e due, ecco, farle due versioni.
0: Due versioni, beh, una bella cosa. Ascolta, per saperne di più di te, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Allora, sono su Spotify, su Amazon Music, tutte le piattaforme, Spotify, musicali, ecco, YouTube e Instagram.
0: Come Rachele, giusto?
1: Esatto.
0: Come Rachele, semplicemente ti troviamo. Io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far 4 chiacchiere con te.
1: Assolutamente, grazie a voi, grazie. Buona
0: niente,
1: giornata.
0: Ciao, alla prossima.
1: Ciao, grazie a tutti.
2: Troppo forti.
3: Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

musica per tutti i gusti, per tutte le età, ma anche le notizie strane, quelle curiose particolari dal mondo, che all'interno è troppo forte, l'aereo è troppo pesante, lasciate a terra i bagagli. Questa è la decisione del comandante tra le proteste di tutti gli utenti. E quello che è successo è proprio in una tratta tra la Grecia e Napoli. E poco prima della partenza arriva l'annuncio che spiazza i passeggeri: una parte dei bagagli non potrà essere imbarcata e raggiungerà la destinazione successivamente. Il motivo non è un guasto, ma una scelta legata alla sicurezza del volo. L'aereo in partenza dall'isola greca di Skiathos e diretto a Napoli deve infatti alleggerirsi per poter decollare rispettando i margini previsti. A spiegare la situazione direttamente ai viaggiatori è stato il comandante. Cioè, un video del suo intervento diventato virale sui social mostra alcuni passeggeri protestare per la decisione di lasciare a terra i bagagli. Il pilota replica in modo netto: il comandante sono io, decido io, ribadendo che la priorità è garantire la sicurezza di tutte le persone a bordo. Alla fine della spiegazione c'è stato anche un lungo applauso.

sì, abbiamo fatto un altro gran bel salto indietro nel tempo, anno 1991, con questo splendido brano dei Simple Minds. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Noi cambiamo nuovamente il genere musicale.

0: sì, ora te lo faccio vedere io, ora te lo faccio vedere io. Tu mi mandi tutte queste cose del telemarketing, ora te lo faccio vedere io. Cambio nome, un uomo in Gran Bretagna ha cambiato il suo nome in Tim PPPPP Price per renderlo più difficile da pronunciare dalle aziende di telemarketing. Veramente dei pazzi, sì, sono veramente dei pazzi.
1: Troppo forti!

0: Dico a te, sì, se il programma ti è piaciuto, mi raccomando, dillo in giro, spargi sempre di più la voce. Invece, se non ti è piaciuto, fai finta di niente. Ciao, alla prossima!
1: Troppo forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
3: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
4: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
5: You Are on WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country. WCO Radio and Blue Bonnets Hill Star.

Amici, ma soprattutto amiche di WS Radio, di Radio Tiguglio Web, Gianni TX vi dà il benvenuto alla 42esima puntata di Blue Bonnet Zilla. Puntata che abbiamo aperto con un pezzo proveniente da un album che si chiama Mission California, era del 2008, loro sono i grandissimi Cross Canadian Reggae ed era Smoke Another. E adesso andiamo con una canzone di un artista che ho avuto il piacere di vedere giovedì scorso agli Artigiani della Vita a Modena. Lui è il grande Barcrow e noi questa sera ce l'ascoltiamo con Dear Me.

grande Bar Crow, andiamo con un'altra artista che la scorsa settimana era in concerto in Italia. Io ho avuto modo di vederla sabato sera ed è stato un bellissimo concerto, lei veramente simpatica e divertente. Sto parlando della bellissima Erika Sunshine Lee e noi dal suo album Elixir del 2016 ci andiamo ad ascoltare Bar Crow.

E dopo questa divertente bar brawl della bellissima Erika Sunshine Lee, che vi ricordo ho visto sabato sera al Country Road al Parco Lonzina a Torreglia sopra Padova, dove vi invito anche questo venerdì per la quarta serata Cowboy Ride, dove ci sono io in console e forse ci sarà anche qualche sorpresa in cui i protagonisti potreste essere voi avventori del Country Road, ma non vi svelo nulla, vi aspetto tutti venerdì. E adesso andiamo con un'altra canzone. Qualche tempo fa vi avevo detto che Wade Bowen stava uscendo, anzi uscirà a febbraio con un album nuovo. Noi ci andiamo ad ascoltare una canzone proveniente proprio da quell'album lì. Intanto che aspettiamo febbraio, noi questa sera ci andiamo ad ascoltare Day of the Dead, lui, Wade Bowen.

E dopo Wake Bowen è giunto il momento di ricordarvi di mettere mi piace alle pagine Facebook di Blue Bonnet Sailor, quella di WSN Radio, dove Blue Bonnet Sailor va in onda tutti i martedì sera alle ore 21, e a quella di Blue Bonnet Sailor Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. Vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Sailor va in onda tutti i mercoledì alle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. E adesso rallentiamo un po' i ritmi rispetto alle canzoni precedenti. Lui è il grande Adam Hood, la canzone arriva dal suo album del 2014 Welcome to the Big World ed è il

E dopo la dolcissima I Did di Adamut, andiamo con il prossimo gruppo. Allora, nel 2011 rilasciavano un EP dal nome Dylan and the Dirt Road The Tour. Arrivano dal Nebraska, poi dopo nel 2012 sono diventati la Dylan Bloom Band. E noi dal loro primo EP

The Dirt Road Detour. Torniamo in Texas, anche se loro a buone influenze texane le hanno e si sentono chiaramente. Ripeto, torniamo in Texas, andiamo con uno dei nostri artisti preferiti. Il suo nome è Brandon Ryder, dal suo album del 2013 Dead Just Me ci andiamo ad ascoltare Undercover Lover.

0: Shadow Rider, andiamo a chiudere la prima parte di questa 42esima puntata di Blue Bonnet Seal con un altro dei nostri artisti preferiti. L'album è sempre del 2012, credo fosse del 2013, ma in realtà è del 2012, si chiama The Given, lui è Wade Bowen e questa è A Bottle One.
1: I drink coffee in the kitchen

Amici, bentornati in seconda parte di questa 42esima puntata di Blue Bonnet Seal con Oklahoma Full di Cody Sparks Band che ci sta sfilando in sottofondo. E adesso andiamo con un altro dei nostri gruppi preferiti. Questa sera ne ho messi tanti. Sto parlando della Randy Rogers Band che qui in duetto con Jamie Johnson ci cantano Acting Crazy.

Tutte le note di Acting Crazy di Randy Rogers Band e Jimmy Johnson che ci sfilano in sottofondo. Andiamo con una canzone che arriva da probabilmente uno dei dischi dell'anno. L'album si chiama A Long Way From Your Heart. Naturalmente sto parlando dei Turpike Troubadour. E questa sera noi ci andiamo ad ascoltare Sunday Morning Paper.

con il turpike che ci sfilano in sottofondo, vi ricordo, se non l'avete già fatto, di mettere mi piace alle pagine Facebook di Blue Bonnet Silva, quelle di WSN Radio, dove Blue Bonnet Silva in onda tutti i martedì sera alle ore 21, a quella di Blue Bonnet Silva Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine da cui degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Silva in onda tutti i mercoledì alle ore 17 e replica alla stessa ora. E adesso andiamo con un po' di Outlaw Country. Lui è Bob Wayne, arriva da Seattle ma in questo momento risiede naturalmente a Nashville. Dal suo album del 2017 Bad Hombre ci andiamo ad ascoltare.

then I'm coming back. Andiamo con una canzone che arriva da un album del 2008 che si chiama Backroads. Lui è Brian Lumley e noi questa sera ci andiamo ad ascoltare Bars Were Made.

Dopo il Red Dirt di Brian Lemley andiamo con uno che la Texas Music l'ha cambiata veramente. Lui è Pat Green, dal suo album del 1997 George's Bar. Ci andiamo ad ascoltare Going Away.

Pat Green andiamo con un artista che certamente non vi aspettereste di trovare qui a Blue Bonnets Hill, perché è un australiano, ma a me piace e quindi io ve lo faccio sentire. Il suo nome è Adam Erkersley e dal suo album del 2014, The First Album, ci ascoltiamo Why I

con Adam Merkles e la sua Why I Drink che ci sfila in sottofondo, vi devo dire che anche per questa sera Blue Bonnet Seal è giunto al termine. La 42esima puntata di Blue Bonnet Seal termina qui. Non prima di avervi ricordato di mettere mi piace alle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di W Sir Radio dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì sera alle ore 21, a quella di Blue Bonnet Seal Live dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e anche alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì alle ore 17 e in replica il lunedì alla stessa ora. Vi ricordo anche di controllare il sito wsnradio.it dove potete trovare news, classifiche, novità e il palinsesto di WSN Radio con tutte le altre trasmissioni. Vi ricordo anche di scaricare, se non l'avete già fatto, dai vostri store digitali l'applicazione semplice e gratuita di WSN Radio per ascoltare WSN Radio ovunque voi siate. Vi ricordo anche un ultimo appuntamento che è quello di questo venerdì al Country Road Parco Lonzina, dove ci sarà la quarta edizione, la quarta puntata, chiamala così, di Cowboy Ride, dove ci sarò io in console e questa volta sarete voi protagonisti, ma non vi svelo nulla, vi aspetto tutti venerdì sera al Parco Lonzina. Vi aspetto anche, e WS Radio sarà radio ufficiale dell'evento, al Mondelli Stable questo sabato 16, dove ci sarà la 36esima Old Country Night che sarà dedicata all'anniversario della morte di John Denver con la John Denver Project Band che suonerà dal vivo. E adesso andiamo con l'ultima canzone di questa sera e ve la presento così. Cosa succede quando un genio della musica alternative country decide di rifare una canzone del boss? Succede che ne salta fuori una cosa spettacolare. Sto parlando di Ryan Adams, dal suo album Live at the Rough Trade vi faccio ascoltare Streets of Philadelphia. Gianno TX vi saluta, vi dà l'appuntamento a martedì prossimo qui su WSN Radio e mercoledì su Radio Tiguglio Web per la 43esima puntata di Blue Bonnet Seal. E adesso Ryan Adams, Streets of Philadelphia. Ciao a tutti.

0: you.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tigullio, un vivere speciale.
2: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di
3: Tell Stories, racconti alla radio, lette da Gabriele Guzzardi.

Cari ascoltatori di Radio Tiguglio, benvenuti a Tell Stories. Ai microfoni di Radio Tiguglio c'è il vostro Gabriele Guzzardi e ai testi la vostra Aurora Coppola. Ci trovate qui come sempre tutti i lunedì e i mercoledì alle ore 18. Vi ricordiamo che ci potete trovare su Radio Tiguglio e potete seguire i nostri social e scrivere a radio.tiguglio@gmail.com se avete delle storie carine da suggerirci o se volete condividere le vostre impressioni sui testi narrati. Oggi vi proponiamo un estratto di un libro scritto da Andrea Ansevini, La più bella estate della mia vita, estratto dal libro omonimo scritto dall'autore ospite di questa sera. Il nostro ospite, oltre ad essere un autore, conduce varie dirette online in cui intervista autori di libri e cantanti nazionali. Tra le varie dirette ricordiamo le seguenti: il salotto culturale di Andrea e Sara, i libri di Sera, il diario di bordo di Francesca e Andrea, il salotto culturale di Palm, parole in tasca e parole in tasca alla sfida e serata d'autore. Nel 2023 è stato uno dei fondatori di un caffè letterario in Ancona, dove ha ricoperto la carica di vicepresidente fino ai primi mesi del 2024. Il 24 giugno 2024 ha fondato una web TV con gli amici Eugenio Pattacini, Stefano Centrone, Milena Bonvissuto e Aurora Coppola, dando vita a Sago Radio 24 TV. Adesso però entriamo nel testo che la nostra Aurora ha selezionato per stasera. La più bella estate della mia vita.

Radio Tigullio. Favignana, giovedì 24 luglio 1975. Tobia era uscito presto di casa per correre in spiaggia a guardare il sole sorgere sul mare. Lo faceva ormai da una settimana perché adorava quel momento unico ed emozionante del mattino. Da quando aveva raggiunto la casa che era stata dei suoi nonni paterni per trascorrervi le vacanze con i suoi genitori, non aspettava altro. Ogni volta si incantava a guardare i gabbiani volare liberi e salutare con i loro garriti il sole nascente. Poi si toglieva in fretta i sandali e iniziava a correre a piedi nudi sul bagnasciuga. Sorridendo, allargava le braccia facendole vibrare nell'aria come fosse anche lui un gabbiano. Sto volando, ripeteva felice. Come ogni mattina, mamma Laura e papà Marco lo avevano accompagnato alla spiaggia. Attento a non inciampare, gli gridò la madre, cercando di non perdere di vista il suo piccolo. Tobia si fermò, stanco ma felice. Piano, ritornò accanto ai genitori e dallo zaino estrasse la macchina fotografica di suo padre. «Fai attenzione a non farla cadere in acqua», si raccomandò il padre. «Dai, babbo, ormai ho quasi 15 anni, non sono più un ragazzino». Giunti vicino al mare, scattò una foto per fissare quel momento magico, l'attimo sospeso tra la notte che muore e il giorno che sta per nascere e che riporta il battito della vita. L'acqua era talmente trasparente che si vedevano nuotare banchi di pesciolini e sul fondale piccoli granchi bianchi, così simili al colore della sabbia, che fuggivano rapidi in ogni direzione. Laggiù, dove il cielo abbracciava il mare, ora c'era solo il bagliore rosso fuoco che si stemperava in mille sfumature. «Sembra la copertina dell'album Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni, vero?» disse rivolgendosi ai suoi genitori. «Eh già, troppo bella quella canzone. Peccato solo che il testo sia un po' triste», rispose Laura. «Sì, certo, come tutte le sue canzoni, del resto. Se lo chiamano agonia, un motivo ci sarà, no?»

0: Meteo TV in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it. Bring the
3: action. A Radio Tiguglio.
4: Il tutto per il piacere di ascoltare.
5: Io preferisco il Mimmo Nazionale, rise Marco, che adorava la canzone Piange il telefono di Domenico Modugno. Però Claudio ha un fascino irresistibile ed è più bello di te, ribatté Laura. Mentre i due si rimbeccavano scherzosamente sui capisaldi della musica italiana, Tobia accese la radio che suo nonno Attilio gli aveva regalato 3 anni prima, giusto un mese prima di morire. In quel momento stavano trasmettendo Amore grande, amore libero, de Il guardiano del faro, una vera hit che da alcune settimane stava dominando le classifiche dei 45 giri. Ogni volta che ascoltava quel brano, Tobia si sentiva libero di viaggiare con la fantasia. Adesso vi faccio vedere che so volare anch'io come i gabbiani. Allargò di nuovo le braccia, agitandole come ali, e ricominciò a correre. Poi si arrampicò sugli scogli. Tobia, scendi giù subito, finirai per farti male, urlò Laura. Ma lui si gettò nel vuoto urlando, guardate come volo. Oddio, esclamò la donna. Ma poco dopo Tobia stava già risalendo sulla scogliera, per poi lanciarsi di nuovo in mare. Il tempo di riprendere fiato e via, di nuovo sugli scogli. Aveva iniziato con quelli più bassi, poi si era arrampicato sempre più in alto, lanciandosi senza paura. Il suo sogno era quello di tuffarsi dalle scogliere a picco sul mare. E un giorno in cui il mare infuriava e ruggiva in mille gorgogli e onde con tutta la sua forza, e il vento sferzava le vie dell'isola, gemendo e ululando, quasi fosse una minaccia pericolosa, Tobia decise che era venuto il momento di lasciare il segno. Nonostante il cielo cupo e il vento forte, quella mattina era andato sulla spiaggia per dare sfogo ai suoi pensieri, felice di poter volare nell'aria come i gabbiani che amava tanto. Era arrivato in cima alla scogliera salendo gli scalini sconnessi e si era fermato in una cava di tufo, quella chiamata del bue marino. Qui aveva inciso il suo nome sulla parete rocciosa. Poi aveva raggiunto lo spiazzo da cui si sarebbe buttato.

nonostante il cielo grigio, da lassù si poteva godere di una vista mozzafiato. Tobia cercava con lo sguardo l'orizzonte, ma il cielo e il mare sembravano una cosa unica, fredda e scura. Si avvicinò al parapetto di pietra, sporgendosi per guardare il mare. Sotto di lui le onde si infrangevano violentemente sulla scogliera. Provò a chiudere gli occhi, immaginando sotto di sé un immenso tappeto di erba verde. Li riaprì, prese la rincorsa e si buttò con coraggio nel vuoto. «Tobia!» urlò suo padre, vedendolo volare giù da quell'altezza terrificante. Per qualche secondo Tobia ebbe veramente l'impressione di volare come un gabbiano. Poi arrivò il devastante impatto con l'acqua e subito dopo venne sommerso dai cavalloni. «Oh mio Dio, Marco, dov'è finito Tobia?» urlò Laura, atterrita. «Non lo so, non lo vedo più». Marco correva avanti e indietro, scrutando il tratto di mare che aveva davanti. «Tobia, dove sei?» urlava disperato. «Tobia, ci senti?» gridava la madre. Del loro figlio però nessuna traccia e iniziarono a temere il peggio. «Dobbiamo chiamare i soccorsi», affermò Laura, sempre più spaventata. «Babbo, mamma, sono qui. Avete visto? Ce l'ho fatta». La voce di Tobia giunse loro da uno scoglio. Il ragazzino li stava salutando come se nulla fosse accaduto. «Visto che volo ho fatto?» «Tobia, ci hai fatto morire di paura», gridò suo padre dirigendosi verso di lui. «Dai, adesso scendi, torniamo a casa, prima che inizi a piovere». «Arrivo, prima però voglio fare un altro salto». Nonostante le pretese dei genitori e prima che potessero raggiungerlo per fermarlo, salì di nuovo sulla scogliera, deciso a ripetere l'esperienza. Saltò di nuovo, questa volta senza alcuna paura. Ma invece di cadere in mare, andò a sbattere su uno scoglio che sporgeva dall'acqua. Un dolore lancinante al fianco gli tolse il fiato. La vista gli si annebbiò e perse i sensi. Suo padre lo raggiunse in un battibaleno, lo prese in braccio e lo riportò sulla spiaggia. «Ha una profonda ferita al fianco e perde sangue», disse sua moglie. «Chiamo subito l'ambulanza», rispose la donna correndo verso il bar. Il mezzo di soccorso arrivò pochi minuti dopo e Tobia venne portato al pronto soccorso dell'ospedale più vicino. «Qualche anno prima, ti ricordi? 9 anni fa, Tobia ha iniziato le elementari», disse Marco mentre guidava, giusto per fare un po' di conversazione.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.
2: Tempo zero è tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordet, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
3: No vabbè, non ho parole.
2: E invece, cara Daniela, qui in tempo zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8:45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
4: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Ciao, sono Dani. Vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove. Ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tigullio.
2: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.
3: Hai ragione, amore, mi ricordo bene quel giorno. Era il 3 ottobre, commentò Laura. Anche Tobia se ne ricordava, sebbene fossero passati tanti anni. Quella mattina del lontano 1966, Tobia da bravo bambino aveva indossato il suo grembiule, blu scuro con enorme fiocco rosso al collo. Poi era andato in cucina e suo padre gli aveva scattato una fotografia per immortalare quel momento. Subito dopo colazione, i genitori lo avevano accompagnato a scuola tenendolo per mano. Nel cortile della scuola il direttore chiamava i bambini per cognome, suddividendoli nelle varie classi che venivano affidate ciascuna a una maestra, con la quale poi entravano nell'aula a loro assegnata. «Ciao Tobia, che bello rivederti, come sei abbronzato!» Lo aveva salutato il suo amico Gabriele, vedendolo arrivare. Tobia e Gabriele si erano conosciuti nella scuola materna ed erano diventati grandi amici. «Ciao Gabriele, anch'io sono felice di rivederti. Ci mettiamo vicini di banco?» «Sì, Tobia, ma la maestra che dirà? Sarà d'accordo?» «Sai che facciamo?» aveva bisbigliato Tobia all'orecchio dell'amico. «Noi ci mettiamo vicini lo stesso e vediamo se la maestra ci farà stare insieme, va bene?» Nella loro classe c'erano tanti bambini che i due non avevano mai visto. Alcuni dissero di essere figli di emigrati provenienti da Sud Italia, in cerca di lavoro. Anche il padre di Tobia era meridionale, emigrato al nord per lavorare come operaio turnista in un'acciaieria di San Giovanni Valdarno. Sua madre, invece, era toscana, di Pistoia, e faceva la casalinga. Il padre di Gabriele era capotreno e il bambino aveva trasmesso all'amico la passione per i treni. Quando Tobia aveva compiuto gli anni, Gabriele e la sua famiglia gli avevano persino regalato un trenino elettrico che aveva contribuito ad accrescere in lui la curiosità per quelle meravigliose macchine sferraglianti chiamate treni. Tobia e Gabriele andavano spesso alla stazione per vederli da vicino. A volte incontravano il padre di Gabriele, che se il treno aveva terminato la corsa, li faceva salire nella cabina del macchinista. L'amicizia tra i due bambini andò rinsaldandosi sempre più nel corso degli anni, fin quasi alla fine della quinta elementare, quando accadde qualcosa che sconvolse l'infanzia di Tobia. Mentre fuori dal finestrino la campagna gli scivolava davanti agli occhi, Tobia ripensò a quel lontano fatidico giorno. Pistoia, giovedì 27 maggio 1971.

0: Radio Tiguglio Web,
1: la colonna sonora della tua giornata.
2: Tobia uscì verso le 15 per andare a fare una pedalata verso la piccola frazione di San Ripoli, distante circa 10 km da Pistoia. Ovviamente ci sarebbe andato in compagnia del suo più grande amico Gabriele. In 5 minuti arrivò davanti a casa sua, suonò il campanello e l'amico gli aprì, sorridente. Il tempo di inforcare le biciclette e partirono verso l'ambita meta. La strada era immersa nel verde perché avevano scelto la campagna per pedalare in sicurezza, lontani dal traffico. Uno di fianco all'altro scherzavano e ridevano, godendosi il sole caldo del pomeriggio e facendo progetti per le vacanze estive ormai vicine. «Visto che non c'è nessuno, che ne dici di spostarci sull'altro lato della strada?» «Meglio di no, Toby. Potrebbe essere pericoloso. Se arrivasse qualcuno dall'altra parte», rispose Gabriele, dubbioso. «Vai, che ti frega, solo qualche minuto». «E va bene, ma solo per poco, ok?» Così si spostarono sul lato sinistro della strada. Tobia davanti, Gabriele dietro. Lungo una discesa presero velocità, ma subito Gabriele, che era più prudente, iniziò a frenare. «Vai piano, Tobia!» urlò all'amico. «Guarda come volo, Gabri!» rispose quello, girandosi per guardarlo mentre pedalava sempre più velocemente. Staccò le mani dal manubrio e le allargò come faceva quando andava al mare e correva in spiaggia. «Sono bravo, vero?» domandò Tobia, voltandosi di nuovo verso l'amico. «Fai attenzione, Tobia! Girati, guarda avanti, c'è un camion!» urlò Gabriele. «Guardami, Gabriele!» Tobia era ancora voltato verso l'amico e non poteva vedere il camion che sopraggiungeva in direzione opposta. La sua bicicletta iniziò a spostarsi verso il centro della strada. Gabriele urlava sempre più forte, ma il vento copriva le sue parole. Vedendo Tobia, il conducente del mezzo suonò il clacson per avvisarlo di spostarsi. Preso dalla paura, Gabriele si guardò velocemente alle spalle per cercare di spostarsi sul lato destro della strada, ma vide sopraggiungere un'auto. Se si fosse spostato, sarebbe stato investito. Quindi si fermò sul ciglio della strada, attendendo che il mezzo pesante gli passasse accanto.

0: Tobia intanto stava cercando di riprendere il controllo della bicicletta, ma sbandò e rovinò a terra. Strusciò la faccia contro l'asfalto e per qualche minuto sentì solo il dolore delle ferite e il sapore del sangue. Poi più nulla. Questo che avete appena ascoltato è un estratto di La più bella estate della mia vita di Andrea Ansevini. Vediamo un po' in dettaglio la vita e le opere del nostro ospite di stasera. Andrea Ansevini è nato il 30 aprile 1979 ad Ancona. Risiede a Polverigi con la moglie Adele, sua musa e ispiratrice, che sposa nel 2012. Diplomato nel 1999 con il massimo dei voti, lavora presso una ditta di citofonia e videocitofonia. È appassionato da molti anni di scrittura, musica e fotografia. La sua passione per la scrittura nasce nel 1990 e da allora ha scritto 3100 poesie, 335 racconti e pubblicato 12 libri, di cui 4 in self. Nel 2010 pubblica il suo primo libro, Poesia nel diario, e nel 2015 pubblica La porta misteriosa, da lui autoprodotto. A questo self ne seguiranno altri negli anni a venire. Vietato dormire, 20 racconti per restare svegli, nel 2020. I nostri 1000 fogli sparsi, scritto con Sara Marino nel 2023. L'ultimo, Due anime ribelli, nel 2024. Nel 2017, con Le Mezzelane e Casa Editrice, pubblica diversi libri. Oltre la porta, nel 2019, Delitto in casa Le Mezzelane, scritto con Alessandra Piccinini. Nel 2021, Pinocchio anno zero, scritto assieme a Viviana Nobilini, con la prefazione del cantautore Umberto Napolitano. Sempre nello stesso anno esce Dietro la porta. Nel 2024, La più bella estate della mia vita, con la prefazione di Roberto Vecchioni. Con un'altra casa editrice, la Dragonfly Edizioni, nel 2022, pubblica Morte nell'acciaieria. Nel 2025 pubblica il suo 12° libro, Nel nome del padre, scritto con Alexandra Fischer. Adesso ci fermiamo un attimo con una pausa per una bella canzone e torniamo subito dopo con il nostro ospite di oggi, Andrea Ansevini.
1: Ti confondo le idee col migliore sorriso che ho. Così stai male come sono stato io quando ti credevo ancora. Ora gioco in difesa senza muovere un passo. In amore vince solo

0: ti mette al centro della musica.
1: Bentornati a Tell Stories. Vi aspettavamo per parlarvi dell'ospite di oggi, Andrea Ansevini, autore del brano che abbiamo appena mandato in onda. A proposito di musica, il nostro Andrea ne è appassionato di musica. Dal 1997 al 2001 è stato paroliere e tastierista di un gruppo da lui fondato, i Magnifici 5, con sua moglie Adele. Appassionato di fotografia, prende spesso parte a esposizioni fotografiche presso vari circoli o associazioni culturali di cui è socio, dove espone sue fotografie e legge anche poesie. Nel tempo ha partecipato a concorsi letterari, dove ha ricevuto numerosi premi letterari. Moltissime sue poesie e racconti si possono leggere in numerose raccolte antologiche. In diverse occasioni ha anche svolto il ruolo di giurato. Ama definirsi artista, perché per lui, a prescindere dal tipo di espressione, tutti siamo portati a fare qualcosa, e quel qualcosa si chiama arte. E allora, ragazzi, ringraziamo il nostro autore di oggi, Andrea Ansevini, per essersi gentilmente prestato a raccontare un po' di sé e della sua produzione. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti da leggere. Vi basta scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. I vostri Gabriele Guzzardi e Aurora Coppola vi aspettano per la prossima puntata di Tell Stories con una nuova storia da leggere, per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica. Non mancate!

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.
1: Ciao ciao a tutti, sono Antonio Simmini del Rock Trails, ovvero Sentieri Rock. Buona estate a voi amici di Radio Tigulio Web. Noi ci ritroviamo a fine settembre con novità ed ecco a voi una delle più belle puntate dell'inverno passato. E buon ascolto da Antonio Simmini. Bye bye, ciao ciao.
2: State per ascoltare un nuovo appuntamento con...
3: La vita è come un pianoforte. I tasti bianchi sono i giorni felici e quelli neri sono i giorni tristi. Ricordati solo che servono entrambi per fare della bella musica.

0: Ben trovati, ancora la voce con i postumi del raffreddore, ma siamo
1: in onda Rock
0: Trends, via di
1: tra
0: guarigione
1: e successi con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Simini,
0: e sperando che non accada neppure affreddarsi di questo periodo, perché è veramente brutto. Quindi siamo pronti, voi anche, 1, 2, 3, si parte con Rock Trends.

0: sempre detto che la musica è la miglior terapia per tutti i guai, quindi anche una bella terapia per far scomparire questo brutto raffreddore. Abbiamo iniziato quindi questo Sentieri Rock, ovvero Rock Trails. Antonio Semmini al microfono con voi, ci facciamo quindi compagnia con AC/DC con You Shook My Me All Night Long. Quindi buona musica ancora a voi, rimanete qui.
1: Va in onda Rock Trails, tra eccessi e successi, con i suoi protagonisti inossidabili nella storia, condotto da Antonio Semmini.

uno dei maggiori gruppi in Inghilterra con questo heavy metal rock. Si chiamano Sexton Wheel of Steel, 43 album all'attivo, anzi 46 pardon, 9 live, 23 in studio, e danno così, ha avuto un momento direi importante in Inghilterra tra l'80 e l'81 con 3 album che sono andati veramente alla grande ed hanno influenzato band come Metallica e Megadeth, giusto per dare dei nomi importanti. Quindi Sexton, un punto di riferimento per molte band. Arriva Black Dog dei grandi Led Zeppelin con questa struttura musicale davvero rovente e particolare della cantante Beth Hart.

Ricordo le prime volte che venne in Italia Bad Art, fu invitata ad un programma di calcio dove c'era Simone Ventura e lei si mise a disposizione dopo aver fatto un brano blues. C'erano dei minuti di rimanenza e gli chiese a Simone Ventura e beh, se poteva fare un brano in quel momento a lei congeniale. E fece uno straccio di questo brano, Black Dog 1971, Made in Zeppelin, e si racconta che questo brano è nato un po' per caso mentre provavano in una sala d'incisione. A Robert Plant, il cantante, gli venne subito un'urgenza per andare al bagno. Quando arrivò in bagno si è seduto al trono e quindi rimase la porta aperta e su e giù vedeva un cane nero che non riusciva a trovare l'uscita in cui era capitato, e gli venne appunto di dare il titolo a questo brano, Black Dog, cane nero.

una vecchia conoscenza per noi in queste belle frequenze, per questa meravigliosa radio, radiosa, spumeggiante, direi super importante. Anna Popovic, questa ragazza che viene dall'est, poi confermatasi come una delle icone blues rock mondiali, fa parte anche della linea Crossroad, dove i migliori chitarristi vengono annoverati per i concerti e il, diciamo, il devoluto va in beneficenza. Funkin' Attitude è una mossa importante che ha fatto da tempo per inserire il funk nei suoi arrembaggi e ritmi di rock blues. Anna Popovic quindi con noi con il suo Funkin' Attitude.

Pickett 41, Lenny Kravitz 2024 con il suo ultimo album, la sua strana storia con il mondo del Star Wars, ed arriva un brano un po' vintage, vi ricordate Garbage con I Think Paranoid?

ed abbiamo tirato così fuori dal nostro sacco vintage un bel brano della band dei Garbage, un gruppo che nasce nel Madison, Wisconsin, composto da Butch Wig, Steve Maker, Duke Erickson e sortoriamente anche Daniel Schulman, e la cantante, la bravissima Shirley Manson. Hanno pubblicato 8 album, sono stati attivi sino al 2000 qualcosa, poi non si è sentito più nulla, anzi pare che abbiano inciso per l'ultima volta un album dove hanno annoverato un pochino tutti i grandi successi. Ricordiamo nel 95 anche Stupid Girl, che li portò al grande successo, e non si sono mai voltati indietro per dire che le loro ispirazioni erano verso gruppi importanti con nomi come Patti Smith, Cocteau Twins, David Bowie, Sioux and the Banshees, The Pretenders e naturalmente la band grande del Roxy Music. Ma andiamo avanti con la nostra bella scaletta e parliamo un attimino del grande Stevie Bowie. Molti sanno che questo cantante è stato sempre schietto e diretto, e quindi una cosa importante era quella che quando aveva qualcosa da dire non è che si tirava indietro. Ci ha lasciato il 10 gennaio 2016 all'età di 69 anni con tanta eredità musicale, e il suo album, il suo ultimo Black Star, molti lo hanno definito come la vera eredità musicale. Però forse qualcuno non sa che ultimamente e anche nei suoi ultimi anni si è un po' pentito di quello che ha fatto, come quello che è accaduto negli anni 80 quando frequentava Ola Hudson, madre di Slash, che era un po' il personaggio che le stava accanto a quel momento, e c'era anche da parte Axl Rose dei Guns N' Roses, e in un momento dove lui, David Bowie, era un po' alticcio con qualche bicchiere di troppo, molestava un po' la sua ragazza in quel periodo, la modella Erin Everly, e Axl si avvicinò per così mettere un po' di pace tra i due, e invece David Bowie si girò di colpo, gli sferrò un pugno, e da lì poi nacquero dei diverbi, anche se poi negli ultimi anni, come si suol dire, hanno fatto pace. Se anche alla storia, un invito in Italia con il programma di Celentano, che non fu mai tanto garbato. Benissimo, la storia è lunga perché ci sono anche altri nomi, Gary Numan, ma la stazione è lunga, Jesus, Mary Chain, Elton John, anche quando Elton John ha avuto delle frecciatine, però anche se Elton masticava un po' amaro, non ha mai nascosto la grande ammirazione per questo stupendo artista che ci ha lasciato il 10 gennaio del 2016. Buon ascolto ancora da Rock Trails, e andiamo proprio in questo momento ad ascoltarci un brano del grande David Bowie.

È stato un grande momento importante per la musica pop rock internazionale. Space Oddity di David Bowie diventa uno dei brani veramente straordinari. Pensate un po', il 12 maggio 2013 il colonnello comandante della Expedition 35 Chris Hadfield ha intonato la canzone a bordo della stazione spaziale internazionale, con il testo un po' in parte modificato, prima di rientrare sulla Terra. Oltre ad ottenere il disco d'oro in Italia nel 2015 e il disco di platino nel Regno Unito nel 2016, Space Oddity è stata comunque anche inclusa, inserita tra le 500 canzoni che hanno plasmato il rock and roll. Quindi nasce con lui l'11 luglio del 69, è un momento importante per quanto riguarda lo space rock, oppure rock psichedelico, del grande ragazzo trasformista e eclettico particolare David Bowie.

0: Non credo in un Dio interventista, ma so, cara, che tu ci credi. Ma se ci credessi, mi inginocchierei e gli chiederei di non intervenire quando si tratta di te, di non toccare un capello della tua testa e lasciarti così come sei. E se lui sentisse di doverti guidare, allora gli chiederei di guidarti nelle mie braccia. Nelle mie braccia, oh Signore, nelle mie braccia.
1: Un giorno anche la guerra si inchinerà al suono di una chitarra. Jim Morrison.

dall'album Loaded, Velvet Underground, Steve Jane, qui con la bellissima performance della band dei Cowboy Jenkins.

naturalmente avete subito compreso che era la bellissima Old Man, però eseguita dal grande artista quale Beck, da quel meraviglioso album che ha per titolo Harvest, del grande poeta country folkman Neil Young. Il lupo solitario, come definito, quest'album è stato inserito al 78esimo posto nella lista dei 500 migliori album di tutti i tempi, quindi complimenti al grande Neil Young e a quest'album che io ce l'ho in vinile e lo conservo gelosamente. Ragnatela è un brano da un album molto interessante degli Anima Noir, un gruppo salentino qui dalle mie parti, ve lo faccio ascoltare. Ragnatela.

0: bello, bell'album, ve lo consiglio. Anima Noir, band salentina, 4-5 km dalle mie parti. Spero di poterli intervistare, così capire un pochino il loro percorso artistico. Ed era Ragnatela che dà il titolo all'album Anima Noir, qui su Rock Trails.
1: Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.

un po' rock vintage quest'oggi. In questa bella puntata abbiamo ripescato da un bellissimo album del 79, il decimo in ordine di tempo per Emerson, Lake and Palmer, oggi purtroppo scomparsi Keith Emerson e Greg Lake, due pedine

0: esponenti del rock shoegaze, dream pop, un rock direi molto particolare, un po' ovattato. Infatti molti fan si sono avvicinati a questo tipo di musica perché crea un po' di estasi, relax e diciamo temperamento godibile della vita. Erano gli Slow Dave con Alive, un brano molto bello, interessante, un gruppo che si era inserito in Inghilterra nel 95, si sono sciolti e poi dopo un bel po' di anni si sono ripresentati ed hanno ricostruito la band e ci hanno fatto ascoltare live. Un'altra band polacca, si chiamano You Feel, che più o meno evocano la stessa denominazione musicale, lo shoegaze, con Shadow, ombre per noi qui su Rock Trace. Siamo alla fine, ci salutiamo tra qualche minuto.
1: Ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.

0: Avete ascoltato Rock Trails con Antonio Simmini.
1: Non c'è tempo, non c'è tempo. Oggi il tempo ci ha preso la mano, ma terminiamo con gli U-Feel, questa band polacca, con il genere shoegaze, Shadow, il brano. Un saluto particolare a voi, grazie per la vostra compagnia. Ci riepiloghiamo alla prossima puntata con Sentieri Rock, Rock Trails. All'ascolto con voi al microfono, Antonio Simmini. Ciao ciao, bye bye. Grazie ancora a voi, buon proseguimento.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio. Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
1: Ciao a tutti ragazzi, sono Marco Mari, eccomi pronto per un nuovo appuntamento con Flipper, il nostro spazio di 60 minuti dedicato al 50% alla musica italiana, al 50% alla musica internazionale dagli anni 70 ai giorni nostri. Partiamo belli grintosi, partiamo dagli anni 90, degli Articolo 31, qui ci cantavano Domani.

Paola Folli è la cantante che ha accompagnato J-Ax e DJ Jet in questa Domani, che ci ha riportato agli anni 90. E così intanto, ragazzi, ridendo e scherzando, abbiamo passato anche il mese di agosto, eh? Da domani arriva il mese della riapertura delle scuole e penso che tanti studenti saranno in lutto. Va bene, ora un po' di musica dance degli anni 90 e tra poco daremo un'occhiata anche alle nostre notizie curiose che anche quest'oggi abbiamo messo da parte per voi.

Un bel pezzo di dance made in Italy degli anni 90, questo di Indiana, All I Need Is Love. Allora, diamo un'occhiata agli argomenti curiosi all'interno di Flipper. Allora, tra poco ragazzi, parleremo sicuramente di argomenti estivi. E quale argomento più estivo può essere il cocomero, l'anguria, chiamatela come volete a seconda della regione dove abitiate. Poi parleremo di gelati, insomma, vuoi mettere quanto è buono il gelato? Io lo adoro anche d'inverno, non solamente d'estate. E poi ci sarà spazio anche per Kimi Paperelli. Non sapete chi è Kimi Paperelli? Tra poco vi sveleremo di chi stiamo parlando, o perlomeno accennando. Nel frattempo, ragazzi, arriva uno dei più grandi artisti, cantautori italiani, il romanissimo Antonello Venditti.

Quale frutto è più rappresentativo dell'estate, ragazzi, del cocomero? Cocomero e melone sono sicuramente quelli più rappresentativi dell'estate. Sentite cosa è capitato a Miriano Tanganelli, storico speaker and DJ toscano che vive a Castel Fiorentino in provincia di Arezzo. Lo scorso mese di giugno aveva comprato un cocomero in un negozio e aveva detto: va, mi metto da parte i semi, li faccio seccare e li pianto l'anno prossimo, vediamo se riesco a produrne qualcosa. Poi ha detto: ma perché no, ma perché devo aspettare, proviamo a un campo vuoto lì. Lui cosa ha fatto? Ha preso questi semi del cocomero e pensate che a Ferragosto gliene sono spuntati 30 di angurie di cocomeri, quindi, e tra l'altro di ottima qualità, bravo. Se avessi anch'io un campo lo farei pure io. Io vado pazzo per i cocomeri, mamma mia. Vabbè, pazza idea invece quella di Patti Pravo, che ascoltiamo Aurora.

qualcuno dei classici degli anni 70 di Patti Pravo, questa pazza idea. Tra l'altro, col mese di agosto, che poi è il mese sicuramente dei cocomeri, dei meloni, ma anche dei fichi, delle pesche, quindi si chiude il mese di questi grandi frutti e con l'arrivo di settembre si apre invece il mese dell'uva per antonomasia, certamente sì. Dopo, vabbè, ora con la globalizzazione delle merci si possono avere uva anche in gennaio, arancia anche in estate e via discorrendo. Però, insomma, la cosa migliore secondo me è quella di potersi cibare di frutta e verdura di stagione, magari anche a chilometro zero. Nel frattempo noi proseguiamo il nostro percorso all'interno di Flipper, l'appuntamento al 50% dedicato alla musica italiana, al 50% dedicato alla musica internazionale dagli anni 70 ai giorni nostri, in conduzione come sempre Marco Mari. Per il momento rimaniamo in tema di classici degli anni 70 come questo Papa Was a Rolling Stones, un grande successo che sicuramente farà piacere a chi se li ha ancora ai capelli bianchi, stiamo parlando degli uomini. Le donne non hanno generalmente il problema della calvizie e dell'alopecia, vabbè. No, ovviamente non ve la potremo far ascoltare tutta perché la extended version dura oltre 10 minuti. Però dai, 4-5 minuti sicuramente sì. Anche perché è un bell'ascolto.

E così, ragazzi, poco fa vi abbiamo parlato della leccornia, della anguria, del cocomero, e tra poco invece vi racconteremo di un'altra leccornia tipica dell'estate. Se tra la frutta sicuramente è l'anguria, tra i dolci è il gelato.

La grinta, la carica del DJ Funk Deluxe con I Am Still Standing. Parliamo ora, ragazzi, dell'altra leccornia dell'estate. Sicuramente il dolce per antonomasia è il gelato. L'Italia è un grandissimo produttore di gelato. Pensate che nel 2025 ne sono stati prodotti ben 549 milioni di litri. Davanti a noi solamente la Germania con 601. Però l'Italia rimane assolutamente il paese numero uno per quanto concerne la produzione del gelato artigianale. Ne sono state piazzate l'anno scorso ben 601 milioni di porzioni e abbiamo una media di 2 kg di gelato artigianale consumato a testa. Beh, io ne mangio molti di più di 2 kg di gelato all'anno. Molti di più.

Una canzone sicuramente estivissima questa, del resto lo dice il suo titolo, Disco Summer Night, eh? Leggera, leggera, leggera. Ma soltanto al pensiero del gelato mi viene l'acquolina in bocca. Io sono un inguaribile amante dei dolci. Se fosse per me vivrei solo di dolci. Dolci e pizza e salumi. Lo so che non gliene frega niente a nessuno, ma io mi sentivo di dirvi questa cosa. E intanto ragazzi, è in arrivo qualcosa invece di più serio rispetto al pezzo che abbiamo appena ascoltato, o perlomeno più romantico, anche malinconico. Ivana Spagna con Gente Come Noi.

Pochi sono i minuti che ci separano dalla conclusione del nostro flipper, però abbiamo l'ultima curiosità da darvi e tra poco vi racconteremo di Kimi Paperelli. Non sapete chi è Kimi Paperelli? Beh, tra poco ve lo sveliamo.

Signore e signori, vi presentiamo Kimi Paperelli. Chi è Kimi Paperelli? La Walt Disney ormai da un po' di tempo ci ha abituato a presentare in versione paperinistica vari personaggi famosi, e in questo caso il personaggio paperinizzato è Kimi Antonelli, il giovanissimo asso della Mercedes, che a partire dalla scorsa settimana sarà presente per 5 puntate nel settimanale Topolino, nelle vesti appunto di Kimi Paperelli, che insomma gareggia in Formula 1. In questo modo Walt Disney vuole dare omaggio al giovanissimo pilota e vuole spiegare a suo modo il mondo della Formula 1, e quindi se siete amanti di Topolino non perdetevelo in queste 4 settimane che restano, perché sono 5 le puntate settimana dopo settimana che verranno dedicate a Kimi Paperelli. Tra l'altro Kimi è stato molto contento di questa cosa, semplicemente perché ha detto che

0: bambino era amantissimo di Paperino, di Topolino. Lui leggeva questo fumetto molto volentieri. Ragazzi, a questo punto abbiamo comunque raggiunto la conclusione di Flipper. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi do appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!
1: Game over.
2: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Radio Tiguglio presenta.

siamo partiti dal Canada per questa nostra nuova Ladies Man. Sono The Ladies Man, Franza Di Maggio. Buon ascolto dovunque voi siate e a qualunque ora ci stiate ascoltando nel globo terracqueo. E abbiamo iniziato dal Canada, dicevo, con la voce di Avery Rockwell, uno dei personaggi nuovi, una indipendente. Avete sentito un sound estremamente elegante e raffinato, così come elegante e raffinato è quello di Adrienne West. Siamo scesi evidentemente con lei negli States, a New York, e il brano che ci fa ascoltare Adrienne West è Broadway. Proprio lì siamo scesi, eccoci qua a Broadway.

Una delle pochissime afroamericane che è arrivata al successo senza aver fatto il consueto percorso dal gospel, dalla musica sacra, dai cori in chiesa, ma è partita dalla musica classica. Questa è un po' un'eccezione in effetti, ma probabilmente è dovuta anche al fatto che lei è nata e cresciuta a New York. E allora, dopo Adrienne West, andiamo a Cuba. A Cuba andiamo di fronte praticamente alla Florida con questa bellissima voce e soprattutto questa contrabbassista che veramente sta iniziando un percorso molto importante dal punto di vista della carriera musicale. Si chiama Anna Carramasa, questo brano si intitola Dos Enamorados.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Cerigno, ovvero profumino, era Edio Oasis che ho conosciuto personalmente quest'estate durante il mio tour di interviste. Lei che viene dalla Guyana francese, poi

trasferita a Parigi, da Parigi si è trasferita a New York e da New York ha detto: beh, vado a fare un giro in Brasile. In Brasile c'è andata, le è piaciuta così tanto la musica brasiliana che con Yun, un cantautore brasiliano, ha registrato questa Cheirinho, ovvero Profumino. E allora dal Brasile ci ritrasferiamo in Italia una volta tanto, ogni tanto vi faccio ascoltare anche qualche voce italiana che magari non conoscete, come questa Augusta Tedeschi che ha riprodotto a suo modo un grande pezzo di Mina, anche un uomo.

E allora vi ho fatto ascoltare una cover molto bella di Augusta, anche un uomo. Vi ho fatto ascoltare molta musica nuova in questa puntata di Ladies Man. E adesso chiudiamo con un grandissimo classico, perché è giusto anche ricordare la grande musica del passato. In questo caso Aretha Franklin, I Say a Little Prayer. Da Franz Di Maggio, The Ladies Man, è tutto. Come sempre un grandissimo

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuel si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuel e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuel, ciao agliù!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio.
3: Il comandante Emanuel Scida vi augura buon viaggio.
4: Attenzione, il treno delle ore 21:30 è in arrivo alla linea gialla. Grazie. Attenzione.
3: Signore e signori, siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emanuel Scida. Vi auguriamo un buon divertimento.
0: Certo, certo, sì, sempre qua. Grazie, gentilissima. Sempre, attenzione un attimo che passa sempre il mio collega. Ok. Ciao, ciao, ciao, eccolo qua, passato. Cisco, lo chiamo sempre così, Cisco. Allora, buonasera con Emanuel, va in onda, si incomincia questo meraviglioso viaggio, signore e signori. Benvenuti anche in questo giro sulla nostra meravigliosa, non è una roulette, bensì una strada ferrata, dove noi faremo questo viaggio. Incomincia in questo momento, quindi il buonasera con Emanuel, una grande serata davvero, è davvero, davvero, davvero, perché avremo, oltre ovviamente come la nostra squadra come sempre, tanto divertimento, ci divertiamo insomma tra di noi, chiaramente con tanta, tanta bella musica, questo è il minimo, avremo una grande ospite, una voce meravigliosa, una ragazza molto, molto bella, e lei, Karima. Oh ragazzi, cantantissima direi, cantantissima, è vero, da Amici, Festival di Sanremo, ma tanta roba, e oltre, tanto altro ancora, ma lo scopriremo insieme fra poco, fra meno di, fra una ventina di minuti, va così, io non vi faccio nemmeno aspettare molto. Allora io direi, regia, se tu sei d'accordo di cominciare a far muovere questo ferro, io vi lascio ovviamente un buon ascolto, chiaramente, perché si deve fare, attenzione.
3: Signore e signori, siete benvenuti. Alla guida c'è Emanuel Scida. Vi augura buon viaggio.
5: Treno in transito al binario 3, allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 11-6.
6: Allontanarsi dai binari. Il treno per il buonasera con Emanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Temple Trappers with Disposition. Che bello, dolcissima disposizione. Oh, stavo guardando, dando un'occhiatina un po' a che puntata siamo. Dovremmo essere, per quanto riguarda questo dopo estate, ovviamente, perché non andiamo a contare tutte le puntate che abbiamo fatto, sono centinaia, ma che dico, migliaia, non so quante. Tempo fa lo feci, adesso ho perso il conto, eravamo un paio di mila. Comunque siamo, se non erro, alla 21ª puntata da ottobre 2020. Sì, buonanotte. Dal 2021, giusto? Ok, ma per carità, il 2020. Vabbè. Lo so. Dai, che pian pianino ce l'abbiamo fatta. Come si dice, ce la faremo. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Allora, il buonasera con Emanuele, grande ospite. Stavo pensando ancora alla carima che avremo più tardi, ragazza, Wow, voce meravigliosa, straordinaria, giovanissima, bellissima, bravissima. Ma poi il bello che tanti non sanno che lei non è soltanto una bravissima cantante, perché parleremo del suo ultimo album, della sua ultima canzone, dell'album anche tutta, è tutto ancora e tanto altro ancora. Ma fa anche altro, eppure non sapevo che c'era. Ecco, mi sembrava di conoscere quella voce, ma ne parleremo dopo. Insieme all'ospite avremo ovviamente la squadra: Simonetta, Anna, Gemma, Luigi e io. Sono bravo a fare l'eco. Sì, una volta si faceva così, quando non avevamo l'apparecchiatura.

0: sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglia.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Io sono Ilaria Guccini. Sono Ilaria Guccini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye.

con condanne per un totale di...

0: Il meteo di Radio Ticuni in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tiguglio, un vivere speciale.

个。Let go.

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci. Emanuele Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

compreso del viaggio di un anno di noi. Le tasche, le borse, valigie, cerniere, parentesi chiuse.

0: turn to dust all that I adore.
1: Ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.

su Radio Tigullio ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17 Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.

0: Matteo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
3: Ehi! Da brava.
4: Radio Mania, Day by Day.
5: Non va bene!
4: Con Luigi Guarneri.
6: Vi aspettiamo tutti.

0: Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
1: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.

A sognare che non ero bambino, che non ero neanche un'età, quando un giorno di scuola mi durava una vita e il mio mondo finiva un po' là.

Come viene si sa, le mie parole sono come lame nel vento, nate dal rancore, nato da un sentimento. A volte la realtà si basa sulla finzione, ma io non voglio credere in un'altra illusione.

sono limiti che voglio superare, ci sono ipocriti che devo rispettare, e certe cose non mi passano mai di mente, sono un eroe che purtroppo a volte non vale niente. Rido guardando il sole e mi ripeto

sento come un fazzoletto nel vento. Volevo solo rimanere nella tasca tua e invece mi ritrovo per strada a tentare di non essere schiacciata. Mi sento come un fazzoletto nel vento, piccola, così piccola in questo momento, fragile e impressionante. Perderti e non fare niente, e oltre le urla di oggi

0: una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere, o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
3: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: I took a pill in Ibiza.
0: Ed eccomi signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21.30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao. Like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage.
2: Ehi, da brava.
3: Radiomania, Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: La voce della notte. Al microfono Bruna Malaguti.
1: Amiche e amici insonni, sono arrivata. La voce della notte, alias Bruna Malaguti al microfono, vi terrà compagnia una mezz'ora soltanto, ma una mezz'ora di qualità. Noi puntiamo soprattutto sulla qualità. Bene, come sempre, anche questa puntata della Voce della Notte, oltre alla musica che tra poco ascolteremo, c'è un argomento da trattare. Eh sì, beh, tutti, chi più, chi meno, cercano in una giornata di ritagliare un momento cosiddetto di relax, di riposo, se possibile. Non tutti invece fanno il contrario, vale a dire una giornata di totale immobilismo, fanno fatica a ritagliare un momento di attività produttiva. Sì, stasera dedicheremo a loro questa trasmissione. Sto parlando dei pigri. E quindi parliamo di pigrizia.

Abbiamo ascoltato la dolcissima Gay di Clifford T. Ward. Quanti occhi lucidi che vedo in giro. Sicuramente ha scatenato dei ricordi pazzeschi questa canzone. Ogni volta che sento il bisogno di fare qualcosa, mi sdraio fino a quando non va via. Affermazione di Paul Terry e di molti di noi, sicuramente. Jules Renard invece dice: pigrizia, l'abitudine di riposarsi ancor prima di essere stanchi. Thich Nhat Hanh afferma che ogni settimana abbiamo bisogno di un giorno di pigrizia. Poi c'è qualcuno che esagera, vabbè. E ancora Ennio Flaiano decise di cambiar vita, di approfittare delle ore del mattino. Si levò alle 6, fece la doccia, si rase, si vestì, gustò la colazione, fumò un paio di sigarette, si mise al tavolo di lavoro e si svegliò a mezzogiorno.

Non invecchierà mai questa canzone, Moonlight Shadow di Mike Oldfield, quella che abbiamo ascoltato poco fa. La voce era quella di Maggie Reilly. La pigrizia, ancora la pigrizia è la protagonista di questa sera. La pigrizia è stato il motore delle grandi conquiste del progresso. Chi ha inventato la ruota, per esempio, non voleva più spingere e camminare. Dietro a quasi tutti gli aspetti della comodità, ritengo ci fosse un pigro astuto che pensava ai modi per lavorare meno. Questa è la teoria di Roberto Fontanarrosa. Curzio Malaparte invece afferma che alcune persone non fanno nulla, ma lo fanno in un modo affascinante. Roland Topor: tutti vogliono salvare il mondo, ma pochi aiutano la mamma a lavare i piatti. E ancora Marcel Achard: la cosa più deliziosa non è non aver nulla da fare, è avere qualcosa da fare e non farla.

era George Benson con Hey Girl. A noi piace trattare spesso gli argomenti della serata anche in chiave umoristica. Infatti i prossimi aforismi sono proprio su questo stile. Il primo, di Woody Allen, dice: «Ma tu ti cuoci solo cibi surgelati?» Risposta: «Cuocerli? E chi li cuoce? Io neanche li scongelo, li succhio come se fossero ghiaccioli». Rodney Dangerfield dice: «Il mio cane è talmente pigro, non corre dietro alle macchine come gli altri cani, se ne rimane sul marciapiede e prende i numeri di targa». E ancora dice qualcosa di umoristico Roberto Gervaso: «È così pigro che per non fare lo sforzo di sedersi resta in piedi».

Siete sempre all'ascolto della Voce della Notte, la vostra Bruna al microfono, e questa sera si parla di pigrizia. Questa maledetta, bella, simpatica, cattiva pigrizia, non si è ancora capito bene se va bene o va male. Comunque sta di fatto che mi sono permessa di scegliere anche qualche brano proprio che parla di pigrizia o ha la parola pigrizia dentro ai suoi testi. Lazy Sod è la canzone che abbiamo appena ascoltato dai Deep Purple, è una canzone che è inclusa nel loro ultimo album che è uscito poco tempo fa. I pigri li riconosci dall'orologio della macchina. Sono quelli che hanno ancora l'ora solare perché tanto ottobre ritorna. Queste sono frasi tratte da post che ci sono nei social, quindi non hanno firme prestigiose. Un altro di questo genere è: non sono pigro, sono fortemente motivato a non fare nulla. E ancora un'altra: non sono pigra, mi rendo inutile per stimolare le capacità degli altri. Ancora un altro anonimo: il lavoro duro paga nel lungo periodo, la pigrizia paga sempre subito. E infine, people from pigrizia.

Esatto, siamo arrivati proprio alla conclusione di questa voce della notte. E concludo con una frase di Anatole France che i pigri apprezzeranno moltissimo. La pigrizia conduce alla contemplazione, la contemplazione alla beatitudine. Pino Daniele, pigro, e io che vi auguro buonanotte e grazie per l'ascolto. Alla prossima!

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio Web. Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di...

Un grande saluto da Alberto Prisco, amiche e amici di Rock Wave. Stiamo per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione che si occupa di novità discografiche, privilegiando le atmosfere più acustiche, folk, cantautorali e magari anche pop. E vediamo insieme brevemente quello che è il menu di oggi, che prevede artisti importanti come Bell & Sebastian, Noel Gallagher con la sua band The High Flying Birds, tra poco il loro nuovo album, e poi ancora il ritorno della Rose City Band, Graf Rees, che è gallese, che fa parte dei Super Fury Animals, e poi ancora Steve Mason, ex componente della Beta Band, i Blue Radleys, poi Dead Cab for Cutie con un omaggio ai Love e alla scomparsa della loro cantante, e poi un po' di reggae, ben due brani proprio oggi. Uno è una cover degli Easy All Stars, che riprendono un classico di David Bowie, e poi ci sono sempre loro. Li state già ascoltando in sottofondo, sono tornati alla grande con un nuovo album. Si chiamano UB40 e questo è Emperors Wear No Clothes.

Per ora Warnock Oates, UB40, ovvero sia Ali Campbell e Astro, sono i due componenti rimasti dalla formazione originale, anche se Astro purtroppo è scomparso poco dopo la registrazione dell'album. La pubblicazione stessa è stata ritardata di un anno a causa di questo brutto evento. Questo è il seguito del loro lavoro del 2018, che è arrivato addirittura al secondo posto delle classifiche inglesi, un album che è stato registrato tra Londra e ovviamente la Giamaica. Ed ora attenzione, perché andiamo in Francia, dove arriva un artista che si chiama Laura Cox. Decisamente piacevole il suo ultimo album, molto rock, però contiene anche alcune ballate, tra cui questo pezzo di vago sapore country che si intitola Old Soul. Laura Cox.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Old Soul, Laura Cox, dal suo nuovo album che è uscito a gennaio di questo 2023, è salita alla ribalta su YouTube proponendo delle cover di classici del blues e del rock e poi è diventata famosissima, oltre 100 milioni di visualizzazioni. Il suo album del 2019 ha avuto un grande successo e questo nuovo lavoro è stato registrato a Bruxelles e masterizzato da Ted Jensen, che ha collaborato con gli Eagles, Norah Jones e Green Day, quindi artisti molto importanti. Ed ora preparatevi, perché ancora per qualche settimana ascolteremo insieme alcuni brani tratti dall'ultimo album degli scozzesi Belle and Sebastian.

When We Were Very Young, estratto dal nuovo album di Belle & Sebastian, a pochi mesi di distanza dal precedente, perché il loro undicesimo album era uscito nel 2022. È la parte più gioiosa della band. Tra l'altro i brani sono stati registrati anche nelle stesse session. Loro l'hanno definito come il cugino fortunato dell'altro lavoro. In effetti sono brani molto fruibili e molto piacevoli. È il momento di un artista che arriva dall'Australia, si chiama Maple Glider e ci fa riascoltare un pezzo di Shania Twain.

Il pezzo è veramente famosissimo, si intitola You're Still the One. Ce l'ha fatto riascoltare Maple Glider, cantautrice di Melbourne, che con la sua chitarra acustica, più un po' di batteria e un po' di basso, in tutto in maniera molto discreta, hanno ripreso questa canzone, l'hanno rallentata e l'hanno fatta diventare un brano cantautorale molto piacevole, molto bello. Si chiama in realtà Tori Zisk e lei è conosciuta per aver esordito nel 2021 proprio con il suo pseudonimo di Maple Glider, e questo è il suo primo pezzo a partire da quell'album, a quell'esordio musicale. Ora andiamo in Cornovaglia, andiamo in Inghilterra con una formazione che si chiama Holiday Ghost. Il pezzo si intitola Vulture.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Holiday Ghost con Vulture dal loro album Absolute Reality, che sarà pubblicato in aprile ed è il seguito dell'acclamato EP d'esordio del 2022 dal titolo Credit Note. Inglesi uniscono le influenze punk della scena di New York con una certa new wave anni 80. Di punk in questo pezzo non c'era molto, però le note della casa discografica dicono questo, quindi sono curioso assolutamente di ascoltare anche il loro album. Rimaniamo in Inghilterra con una band che si chiama The Latons, band guidata da un artista che si chiama Alex Moore. Questo è un testo molto autobiografico, parla delle visioni della sua crescita, la ricerca del mondo in cui l'innocenza è sfumata e la musica è diventata la sua salvezza. Si intitola Struggle, The Latons.

The Latams con Struggle, band di Alex Moore, un album che uscirà in vinile nero, ma anche con varianti di colori, e anche in doppio vinile. Ed ora la Rose City Band.

0: Ripley Johnson guida questa band, lui ha già due gruppi molto importanti, si chiamano Wooden Ships e Moon Duo, e questo è il progetto Roll City Band, insieme a due componenti della stessa band e altri colleghi di altri gruppi piuttosto famosi. Uscirà il nuovo album fra non molto, esattamente il 21 aprile, e sarà composto di 8 tracce. Roll City Band qui a Rock Wave. Rock Wave.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Magari potranno risultare non simpaticissimi, ma loro sanno scrivere delle grandi canzoni. Questo era Noel Gallagher con un pezzo che si intitola Easy Now, farà parte del loro album, purtroppo non gli Oasis, ma chissà che magari la magia non venga ricreata in futuro, anche solo magari per scrivere grandi canzoni oppure per fare dei concerti bellissimi. André Salvador and the Bone Kings è il nome della band che segue, famosa principalmente nel Regno Unito e in Scozia, e anche se però il loro nuovo album sono andati a Nashville a registrarlo. La cosa particolare di questa band è che nessuno si chiama André Salvador. Il brano si intitola Nightmares You Watched.

André Salvador and the Vonkings, Nightmares You Lost è il titolo di questo pezzo, album che è stato scritto prima e anche durante la pandemia e pubblicato dalla Last Night from Glasgow Records. Ed ora sempre dall'Inghilterra una band che ha il nome francese Marseille, il pezzo è il nuovo singolo dal titolo Only Just Begun.

Only Just Begun da Marseille, formazione che è nata alla fine del 2021, arrivano da Birmingham e si ispirano al sound Manchester degli anni 90 ma anche al Mercy Beat degli anni 60. Il cantante della formazione si chiama Will Brown, è una voce decisamente molto anni 60. Attenzione perché è il momento di un artista che arriva dal Galles, si chiama Garth Rees e suona in varie band tra cui i Super Fury Animals.

Brano piacevolissimo per Graf Reese, Layer Upon Layer, farà parte della colonna sonora di un film che si intitolerà The Almond and the Seahorse. Comprende varie canzoni originali, un paio cantate e molte strumentali, come spesso succede nelle colonne sonore. Lavoro registrato tra il 2021 e 2022. Ricordo ancora, lui arriva dal Galles ed è un membro effettivo dei Super Fury Animals. Grandi sonorità anni 70 e 80. Ed ora è il momento di Steve Mason, ex leader

0: Steve Mason con The People Say, nuovo album per l'ex leader della Beta Band, si intitolerà Brothers and Sisters, però ci siamo perché uscirà il 3 marzo. Questo è uno dei singoli che ha anticipato, è il primo per essere precisi, l'uscita di questo nuovo lavoro per questo cantautore molto apprezzato.
1: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
0: Continuiamo con la musica qui a Rock Wave. Natural Lines è il nome della band, è il nuovo progetto di Matt Pond. Il pezzo si intitola Sheen That Will Never Die.

E She in That Will Never Die, l'esordio musicale per Natural Lines, ovvero Matt Pond, artista che ha una carriera piuttosto importante alle spalle. Blonde Shell con Joyner è la prossima canzone qui a Rock Wave.